0: I Napoli hanno pareggiato 1-1, Frosinone Como 2-0, Parma batte Genoa 2-1, Juventus Atalanta 2-0, Milan Lecce 3-0 e l'Italia del volley ha battuto 3-0 la Danimarca e si è qualificata per i quarti di finale dell'Europeo. Il prossimo avversario sarà la Finlandia. È tutto anche per questa edizione, ora gli aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio.
2: Una buona notte e bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e al momento non segnaliamo disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sulla 1 Milano-Napoli resterà chiuso fino alle 5 di questa mattina il tratto tra Orte e Orvieto in direzione di Roma e fino alle 6 il tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: RTL 102.5.
4: Bene bene, le 2 minuti di questo lunedì 21 settembre 2026. Siamo a un passo dalla fine dell'estate. Però siamo anche pronti per la Fashion Week qui a Milano.
5: Anche vero, eh? Quindi questa sarà una settimana intensa, no? Cioè, soprattutto piena di caos, piena di bellezza, di bellezza. Fashion, di chic, sì. Di moda, di nuovi modelli, sì. Modelle, piripim, piripim,
4: Salutiamo Andrea, NCC di Milano, che è rientrato prima proprio perché si deve preparare psicofisicamente.
5: Ha ragione.
4: Per questa settimana a Milano piuttosto impegnativa.
5: Ebbene, allora prepariamoci anche noi, intanto ripartiamo, lo facciamo con Sombra, My Body Is Ready.

0: Anna Désolé, RTL 102.5, le 2.9 minuti. Qualcuno, Claudio, ci ha mandato, non so se non si sa perché,
1: sì,
0: ma ci ha mandato tutta una spiegazione della statuspatia.
1: Oh, vedi?
0: Che praticamente sarebbe la paura di non reggere il confronto, la paura di non avere uno stato sociale,
1: di non essere riconosciuto anche socialmente, come, tu dici?
0: Sì,
1: culturalmente.
0: Ma anche come prestigio, come nobiltà, come la statuspatia, no? Perché ce l'ha mandata? Perché soffri tu, Claudio, di statuspatia? O a chi ti... Perché? Io non riesco a capire.
1: Così quando arrivano delle cose improvvise.
0: No, perché spesso c'è gente che ci manda video, foto.
1: Perché ci rende partecipe.
0: Sì, ma ho capito, ma se tu mandi una cosa così e non spieghi perché l'hai mandata...
1: Claudio, spiegacelo perché.
0: Cioè, che senso ha?
1: Ecco, magari potremmo parlare anche di nomofobia, una fobia moderna, cioè la paura di rimanere senza telefono, senza cellulare. Potremmo parlare di anatidaefobia.
0: Cos'è? Questa l'anati che è?
1: È un'anatra, che capito?
0: la fobia per le anatre, no?
1: No, è una paura costante che tu hai osservando una persona. Come così, osservando un'anatra.
0: Cioè, tu osservi una persona e ti viene la fobia. Si è messo male.
1: Anatidaefobia. Sì, difficilissimo. Sì. C'è anche la fobia del burro di arachidi, lo sai?
0: Veramente?
1: Giuro.
0: Io so che c'è gente che ha la fobia per l'acqua. Anche.
1: Dell'acqua pure. Sì. Ai.
0: Gente che però non può avvicinarsi all'acqua, non ne fa uso proprio.
1: Ma non la beve.

0: Canada. Sì, ero sguaiatissimo. Sting nella notte di RTL 102.5 alle 2.18. Come state trascorrendo questa nottata? Siete al lavoro?
1: Siete?
0: Non so. Siete sonnambuli? Siete sottambuli?
1: Pure può capitare. Siete
0: sveglia.
1: Siete giornamboli? No, non crediamo. Nottamboli in tanti e sonnamboli magari qualcuno.
0: Sonnamboli chi lo sa. Però uno che è sonnambulo lo sa perché gli viene detto oppure se ne accorge mentre sono
1: no magari cioè, si rende conto di qualcosa che sì. Non dorme bene, dice ma lo so ma
0: cioè, tipo me sono andato a dormire sul divano, mi sono ritrovato sul letto di mia cugina,
1: perché sei andato a trovare la cugina,
0: come mai?
1: Però secondo me qualcosa te la senti.
0: Sì, lo so, io non ho mai conosciuto un sonnambulo.
1: Ma pensa se tu hai a casa le telecamere, ok?
0: Sì.
1: Poi vai a rivedere magari che cosa e vedi te stesso che cammina di notte, secondo me ti prende un colpo, dici ma che sto facendo, ma sono io.
0: Io non ho mai conosciuto nessun sonnambulo e tra l'altro sono sempre stato terrorizzato da questa cosa, perché si dicono che se tu lo svegli li puoi fare.
1: Infatti.
0: E quindi questa roba, oppure non so, mi immagino sonnambulo che va sul balcone, apre la finestra e rischia di cadere, cioè che cammina sul cornicione.
1: Ma magari ti parla in qualche modo, dice buonanotte.
0: Non lo so, io questa cosa non so, c'è qualche sonnambulo all'ascolto,
1: bravo,
0: qualcuno che ha avuto a che fare con i sonnambuli?
1: Qualcuno insomma si faccia avanti, si svegli, ci chiami 0225 1515 oppure un messaggio raccontando magari la storia al 378 378 1025.
0: C'è un vocale? C'è una voce?
2: Andre, quelli della fobia dell'acqua ci credo, si sente soprattutto dall'odore.
1: Davvero?
0: Sì, è proprio un'allergia, purtroppo uno è sfortunato, è allergico all'acqua.
1: Mamma, che brutto, sì. Tante volte te ne accorgi anche prendendo la metro, delle persone che non
0: amano
1: magari l'acqua.
0: C'è qualcuno che soffre, sì, questa allergia particolare, capita insomma.
1: Vabbè, beviamo acqua che fa bene.
0: Senti,
1: e utilizziamola.
0: Ma il cioccolato?
1: Hai ragione,
0: ancora.
1: Dai, andiamo adesso.
0: Andiamo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma.

0: Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
6: Ma deve essere anche complicata?
5: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
6: La procedura X-Fir?
5: La attiviamo noi.
6: La conservazione digitale è a norma?
5: Ce ne occupiamo noi.
6: Ti servono SPID o firma digitale?
5: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
6: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
5: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
7: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: mamma mia!
1: Maneskin, sei spaventata, eh?
2: Un po'. Anch'io. A parte che io mi spavento facilmente. Sì, cioè, se sono a casa, magari, non so, sto lavando i piatti e sento il rumore, io salto. Cioè, no, ma, no, ma una cosa assurda. Dico, vabbè, Vanessa, tutto a posto? Stai bene?
1: Cioè, sentiamo una voce, va.
3: Io sono sempre stato un nottambulo, infatti faccio panettiere.
1: Sì, ma parliamo di sonnambuli, non di nottambuli.
2: Dai,
4: ciao,
2: però,
4: ragazzi, buonasera. Ciao ragazzi, buonasera. Buonasera. CPG, Dominic, Bassano Romano Viterbo. Wow. Quindi io questa notte, come tutte le notti, faccio dalle 22 alle 6 235 super giù clienti da controllare in 6 paesi differenti. Mi fate tanta compagnia, grazie tante, da Dominic Bassano Romano Viterbo.
1: Ciao Dominic. Un altro, sentiamo.
5: Buonanotte a tutti. Allora, a me è successo con mio cugino, che è sonnambulo. Niente, stavamo dormendo, eravamo in vacanza assieme, io e i miei cugini. In particolare io dormivo proprio con questo mio cugino sonnambulo. D'improvviso l'ho visto alzarsi e parlare. E niente, io dicevo: Edo, ma tutto a posto? Edo, ma proprio vedevo che non rispondeva. Comunque lui, convintissimo, è andato alla porta, cercava di aprirsi

0: solo che mia zia prima di andare a dormire metteva il blocco della porta, quindi insomma non riusciva ad aprirsi. Ho fatto l'errore di praticamente svegliarlo perché non sapevo veramente che soffrisse di
1: sonnambulo,
0: e sono andato lì e lui comunque si è svegliato dandomi una sberla e niente, si è spaventato. Dopo da lì insomma lui ci ha spiegato che soffriva di questa cosa. Beh, devo dire che mi sono assolutamente spaventato. Ciao a tutti.
1: Ciao, vedi, ciao, grazie per aver condiviso con noi questa storia. Sì, effettivamente è una roba che mi ha sempre incuriosito.
2: Sì, incuriosito è anche, cioè è strano, no? Se tu vedi un tuo amico o una tua amica, che poi secondo me cambia anche un po' espressione.
1: Non lo so, non ho mai visto un sonnambulo.
2: Tipo zombie.
1: Addirittura. Vabbè, perché noi siamo condizionati come sempre dai film.
2: Sì, è vero, verissimo. E salutiamo anche Simone da Verona, che ci manda un bel messaggio e dice che gli facciamo compagnia mentre sta leggendo a voce alta, ascoltandoci un libro, che è una lettura, dice, molto impegnativa, è Delitto e Castigo di Dostoevskij.
1: Vabbè, intanto noi ci spariamo una bella novità.

0: Maria, Maria, Ricky Martin, RTL 1025 239. Ecco, Ricky Martin è un personaggio che adesso non lo sento più nominare come un tempo, no? O sono io rimasto un po' dietro?
1: No, no, comunque c'è, anzi aveva fatto anche un super concerto a San Benedetto del Tronto, cioè eravamo parte, insomma, sì, dai. Però come forse quello che volevi dire, che non hai detto, che non è in voga come un tempo... Perché prima uscivamo tutti matti per Ricky Martin
0: e adesso
1: ci mancano un po' la bomba Maria, insomma, pezzi così.
0: Dai, fai una Macarena, una roba. Dai, Ricky, sì, dai, impegnati un po'. Esatto, fai un Despacito, una roba simile,
1: sì,
0: un bel tormentoncino di quelli che ci portiamo
1: per
0: i prossimi 27 anni.
1: Ci piace anche 25, dai.
0: Però ancora Maria, se la metti la gente.
1: Sì, tantissimo.
0: Cioè, questo vale. Cioè, tu scrivi una canzone come questa.
1: Basta.
0: E puoi campare, cioè la tua carriera è infinita.
1: È vero,
0: no? Un po' come Patrick Hernandez con Born to be Alive. Va ancora in giro alla sua età con la bombetta e il bastone a fare.
1: Born to be Alive. Ascoltiamo vocale.
2: Buonanotte a tutti, qui Fabri il Panetta. Io esattamente nel 1983 mi trovo in un collegio e niente, più di una volta mi hanno detto che infatti che io andavo a dormire nel letto di altri ragazzi, cioè tante volte mi trovavo la mattina con questi ragazzi qua e non capivo come mai. Ciao a tutti.
0: Pazzesco, grazie.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM.
1: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Tedua torna live nei Palasport da gennaio 2027. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: and Walk Away. Don't You Forget About Me, un capolavoro assoluto. Simple Minds, veramente grande band, una delle più forti band del sistema solare.
1: No, è vero, poi sì. che suono, eh. Mi piace quando le band hanno un suono riconoscibile, le canzoni riconoscibili. Tu ascolti magari, che ne so, un paio di giri, perché non è che sempre riesci a riconoscere la canzone alla prima nota e capisci chi sono. Ma se sei d'accordo, sì, ascolterei questo vocale.
0: Sentiamo.
2: No, vi garantisco che non cambiano espressione. Io avevo mio fratello quando eravamo ragazzini, vi parlo più di 40 anni fa, sì, si alzava, sembrava una persona normalissima, soltanto che gli parlavi, gli chiedevi cosa stava facendo e lui non rispondeva, e il giorno dopo non si ricordava di niente.
0: Pazzesco.
2: Tutto qua. Ciao ragazzi.
0: Pazzesco. Ciao, diventa veramente pericoloso, perché un'amica mi ha raccontato, per esempio, che suo fratello, sì, una notte è uscito ed è andato a farsi un giro nel bosco.
1: È ritornato, però.
0: Sì, poi è tornato.
1: Meno male, cioè, non è ancora nel bosco.
0: No.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ragazzi, per chiudere questa notte torniamo ai tempi della febbre del sabato sera. Di 1977-78.
3: Mamma mia, che pezzoni, ragazzi.
2: Sì, ragazzi, questo disco ancora oggi mette la pelle d'oca.
3: Dillo tu.
2: More Than a Woman, i Bee Gees.

0: to me.
1: E tu lo so, ce la fai, perché però sei donna.
0: Vabbè,
1: no?
0: Sono quindi, una donna, certo.
1: E invece per i tre Bee Gees cantare in falsetto e raggiungere quelle note non deve essere facile.
0: Difficilissimo, difficilissimo davvero. Chapeau, complimenti.
1: Un discone, un discone, uno dei momenti più belli del film La febbre del sabato sera, che ancora oggi quando mi capita di vederla me la guardo volentieri.
0: Un bel periodo,
1: una bella epoca.
0: Prima di salutarci, ascoltiamo questo vocale.
2: Ragazzi, vorrei salutare il mio fidanzato. Ciao. Alessandro Dimitrikakos. Vorrei che me lassi un bacione a lui. Sono 3 mesi che siamo insieme e io non vedo l'ora di sposarlo. Vi saluto. Buonanotte.
0: Dopo tre mesi. Wow, chapeau, wow. Comunque Alessandro, noi ti mandiamo un bacione ma un saluto speciale della tua fidanzata.
1: Esattamente. Io saluto invece Vanessa Gray.
0: Io Andrea De Sabato.
1: David Bella e Leo Di Mauro in regia. Tra poco Andrea Tuzio con Malanotte No.
0: Ciao. Anche a Schio, in provincia di Vicenza, sono 3:00. Buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Sergio Gadda. La Premier Giorgia Meloni annuncia dal palco della Festa di Gioventù Nazionale un provvedimento in Consiglio dei Ministri che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka. La Presidente del Consiglio inoltre attacca la segretaria del PD Schlein dicendo che non ha argomenti. Pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota, invece la replica della leader Dem. Le elezioni amministrative in Germania, debacle della CDU del cancelliere Merz, il quale ammette il disastro e annuncia che lavorerà per fare le riforme. La leader della AfD, Alice Weidel, esorta il cancelliere federale a trarre le conseguenze dai risultati deludenti ottenuti dal suo partito. Il partito Russia Unita, invece di Vladimir Putin, ha vinto le elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento, con il 49,4% dei voti, secondo gli exit poll della televisione di Stato, un risultato quasi uguale a quello di 5 anni fa. Il calcio, Fiorentina-Napoli finisce 1-1, la matricola Frosinone continua a stupire, batte il Como 2-0, il Genoa sconfitto fuori casa col Parma 2-1, la Juventus torna alla vittoria 2-0 all'Atalanta, 3 punti anche per il Milan che vince 3-0 con il Lecce. Agli europei di volley invece l'Italia ha battuto la Danimarca 3-0 e si è qualificata per i quarti di finale. Prossimo avversario sarà la Finlandia. Ed è tutto anche per questa edizione. Come sempre noi diamo la linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia per tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
3: Via Radio.
5: Una buona nottata da

0: Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Ricordo che per lavori sono chiusi fino alle 5 i tratti sulla 9 Lainate Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate e sulla 1 Milano-Napoli tra Orvieto e Orte in direzione Roma. Mentre fino alle 6 sulla 1 Milano-Napoli è chiuso per lavori il tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Bologna. Vi ricordiamo di prestare sempre la massima attenzione alla guida e di allacciare la cintura di sicurezza. Buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Che cos'è? Chi è? Sì, va bene, ma te l'ho detto. Sì, yes.

0: Buonanotte amici, buon lunedì 21 di settembre, sono le 3.03 e da parte del programma Cavallo, buonanotte, buonanotte, sentite il cavallo, sentite un po' il cavallo. È tornato il cavallo originale.
1: Però
0: è tornato, aspettate, però... è tornato il cavallo originale. Eccolo.
2: Ma la notte no.
0: Eccolo, eccolo.
2: Il programma a cavallo.
0: Esatto, a cavallo tra un giorno e l'altro. Ormai siamo già a lunedì. Vi accompagniamo fino a quando il sole nascerà. Ma questo programma, lo sapete, ha una formazione tipo che è la seguente. Andrea Tuzzo al microfono. E per quanto riguarda la regia radio c'è Leo Di Mauro. Ciao Leo.
1: Ciao ragazzi, ciao Andrea.
0: Buonanotte.
1: Che squadra, eh? Sembriamo il Nap. Ah no, no, scusa. Scusa.
0: Eh no, però Leo,
1: che,
0: no.
1: Che squadra?
0: Aspetta, no, butta.
1: No, vabbè.
0: No, Leo, però no.
3: Scusa,
0: No, però no.
4: Vabbè. Ma che ha fatto il Napoli?
1: Ma pure lui.
0: È la voce che avete appena sentito, è quella del cavallo originale che
4: attenzione.
0: È tornato il nostro rumorista per eccellenza,
4: esatto.
0: Inviato, insomma.
4: Esatto, nonché colui che fa degenerare il programma.
0: Corretto, David Bella, ciao David, bentornato per la regia video, ciao David.
4: Non so quanto durerò, però...
0: Vabbè, l'importante...
4: L'importante è esserci.
0: Ma l'importante... No, allora, mi hanno sempre detto che non è importante la durata... Ma la passione che ci metti. Ora,
4: io
0: ho l'idea che questa cosa mi è stata detta per un motivo preciso. Ma vabbè.
1: Ma di cosa state parlando?
0: Tu non preoccuparti.
4: No, tranquillo, Mare, non preoccuparti.
0: Scusami. Avevo messo il logo della radio tutto storto. Non va bene.
4: No, non va bene.
0: No, ho fatto già. Signori, abbiamo salutato Andrea De Sabato e Vanessa Greco in Ottamboli. Ci siamo noi fino alle 6. Lo sapete, questo programma lo fate voi come. Molto semplice, 378 378 1025, vocali che li preferiamo, grazie, oppure 02 25 15 15. Oh, a posto?
4: Ma, sì. A me pare di sì.
0: Tutto?
4: Sì, sì.
0: Va bene, iniziamo? Va bene, Elisa Kintsugi, Power It.

0: How You Remind Me, Nickelback, 12 minuti dopo le 3 del mattino. Ancora buon lunedì a tutti, buonanotte a tutti da parte di Malanotte No, di tutta RTL 102.5. Leo?
1: Sì, Leo! Presente. Sono presente, sono vivo.
2: Guarda!
0: Come?
2: Sono... Guarda! Leonardo! Leonardo, ecco. Abbiamo dei vocali, per favore?
1: Sembri mia mamma quando mi richiamava.
0: Perché giustamente
1: un po' di volte.
3: Oh, però Leo, catappina però.
1: Sì,
0: giusto. Con che cosa?
3: Catappina.
0: Che sarebbe?
3: E spiegaci che è catappina.
0: Che cos'è la tappina?
1: Quando ti rincorreva la mamma con la ciabatta.
0: Ah, lo zoccolo. Del dottor Schultz.
3: No, tappina è proprio la ciabatta.
0: Aspetta, la ciabatta era un conto. Sì. Ma quando era il dottor Schultz?
1: Più no, pesante. Quella è, non è,
0: posso dire, non è il momento storico migliore in cui parlarne. E vocali, grazie.
1: Che bei ricordi.
0: Insomma.
4: È tornato da me.
0: Questo era felicità per il fatto che David fosse tornato, ma anche un cavallo.
1: Sì,
0: così esatto. Abbiamo un altro imitatore,
3: esatto,
0: di un cavallo.
3: Una unione di cose. Comunque di io non fossi lui non sarei così felice del mio ritorno.
0: No, ma infatti non, cioè, lo siamo. Stiamo facendo clamorosamente finta.
3: No,
0: ma...
3: esatto, cioè non dissimuliamo, esatto, però non è il caso.
0: Esatto,
3: cioè...
0: esatto. A parte che abbiamo dovuto fare un po' di US Open senza di te, questo male.
3: Esatto.
0: Tu eri lì e non ti collegavi con noi.
3: Sì, però c'è da dire una cosa. È stato un US Open un pochino in sordina. Beh. Non solo perché mancava Sinner, ma anche perché gli italiani un po' se ne sono andati via.
0: E poi perché Carlitos ha deciso di regalare, esatto, il secondo slam consecutivo, scusatemi, esatto, a Sasha, esatto, Zverev.
1: Tra l'altro una sera io ho provato a chiamarti ma non rispondevi.
0: Esatto, male, esatto. Molto male. Abbiamo un altro vocale.
5: Buongiorno lavoratori della notte.
0: Buongiorno.
5: Mi è venuto in mente adesso, veramente.
0: Cosa?
5: Tanto che ci pensavo, l'avevo segnato anche sul calendario. Sono 44 anni che lo segno sul calendario.
0: Addirittura.
5: Perché il 21 settembre del 1982, sì, mi congedavo. Porca miseria, 44 anni sono passati.
0: Alla faccia! Dai.
5: Il tempo passa per tutti.
0: Sì.
5: Va bene, dai, però... buona giornata, buona serata, buon lavoro a tutti
0: ormai.
5: Quanti. Ciao ragazzi,
0: buon lavoro
5: Pino
0: a te. Ciao Pino. Però, detto così, il tempo passa per tutti. Siete d'accordo che è un filo presa a male?
3: No, è consapevole.
0: C'è consapevolezza. Io ho sentito nella voce di Pino un retrogusto amaro.
3: Ah, ok.
0: Non so se.
1: Mettici un po' di zucchero.
3: Esatto. O de mele.
0: E se siete a dieta, dolcificante. Bruno Mars su RTL, All My Soul.

0: Believer, Imagine Dragons, 21 minuti dopo le 3 del mattino, amici, ci scrivono al 378-378-1025. Buonanotte ragazzi, un bacio da Modica a Giovanni ed Emanuele. In questo momento, Leo, in viaggio verso l'aeroporto di Catania non ci sono problemi, no? Per quanto riguarda l'Etna non ha dato fastidio.
1: Al momento no.
0: Al momento no. Per accompagnare nostro figlio Giuseppe, che se ne va, parte per l'università di Torino, va a studiare ingegneria aerospaziale. Ciao bello di mamma, come si dice?
2: Fanno
1: così, ma quando torni?
0: Ma quando torni?
3: Ma stai mangiando?
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Yeah, uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calciolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
12: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché? Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai?

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Immagino che questa dedica a disco nuovo di Ernia sia appunto una dedica a Valentina Cabassi, la sua novella sposa. Si sono sposati nella giornata, due, tre giorni fa. Abbiamo anche fatto ascoltare Jake La Furia che officiava il matrimonio. Non so se lo sai che Jake La Furia ha officiato appunto il matrimonio di Ernia e Valentina Cabassi.
2: Si era trattenuto in questo caso, giusto?
1: In che senso?
3: Perché La Furia.
2: La Furia.
3: Ragazzi.
1: Oh, aspetta un attimo. Mamma santa. È un po' pesante. Avete un
2: sono
1: digestivo.
2: Tornato. Altri sono tornato.
1: Sì, sì, sì, è sentito. Cioè... vocale, grazie. Meglio, dai, sorvoliamo.
4: Buongiornissimo. Buongiorno. Sono Naomi, sono Ciao, Naomi. Bilico, sono in direzione Torino.
1: Dai.
4: Buon lavoro a chi lavora, buona
1: grazie.
4: Mattina a letto e buongiorno a chi si alza.
1: Grazie mille e buon lavoro soprattutto, Naomi, sul bilico in questo momento. Direzione Torino. Come i due che la mamma e il papà che stavano accompagnando il figlio.
2: Esatto.
1: Che
2: ce ne va, poverino, a Torino pure lui.
1: E abbiamo un altro vocale.
5: Copperfield, bentornato.
1: Ah, David.
5: Hai finito di imbiancare casa?
1: A proposito, attenzione, attenzione, David,
2: sì.
1: Ci sono lavori in corso a Casabella.
2: Sì, ho fatto l'equilibrista.
1: Cioè?
2: Nel senso che era un po' altino perché c'ho le travi su e dunque ho dovuto mettere la scala tutta strana. In qualche modo
1: ma
2: ho fatto.
1: Eri in sicurezza?
2: Ero in sicurezza perché
1: bene,
2: alla fine,
1: bravo.
2: Cavolo, ho fatto 10.000 prove. Ho provato prima, ci sono riuscito.
1: Ah,
2: mio socio mi ha fatto pure i complimenti. Detto, vieni a casa mia a pittare anche a
1: ecco
2: casa
1: qua.
2: Mia.
1: Non e gli ha detto, fatto i complimenti. Sì, sì. Leo non gli ha fatto i complimenti.
3: Ne ha approfittato.
1: Esatto.
2: Ma io sai cosa gli ho risposto? Sì, sì, sai, aspetta che poi arrivo.
1: Sì, tu fai una cosa, tu siediti e aspetta.
2: Sì,
1: perché
2: sì.
1: Io un giorno arriverò.
3: E poi era in sicurezza. Io immagino David,
1: certo.
3: David ha messo sotto la scala un po' di cuscini.
1: E quello ha fatto al massimo. I Rolling Stones su RTL 102.5.

0: Fred De Palma, New Hit su RTL 102.5. E non, evidentemente non abbiamo sofferto abbastanza nella giornata di ieri, intorno a mezzogiorno e mezza fino alle 2. Giusto, Leo?
1: Sì.
0: Sto parlando di noi tifosi del Napoli, perché a quanto pare ce ne sono anche all'ascolto. Sentiamo.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Che c'è?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Antonio Pasticcione.
0: Ecco Antonio.
2: Che hai fatto Napoli?
0: Sì.
2: In Napoli che ha fatto? No, perché non l'ho visto la
0: Non l'ha vista ieri. Lui, non l'ha vista, capito. Glielo diciamo che ha fatto?
1: Ma guarda, non vederla neanche.
0: Non vale la pena, così. Nel senso che no. Più che altro è che non ne vale la pena. Tu guardi e ti annoi a morte. Però, io credo non ci sia niente di più soporifero, di più noioso, di più desolante che guardare una partita dove una delle due squadre è allenata da Massimiliano Allegri. Con tutto il rispetto, ma ci mancherebbe altro. Ho visto che come vittorie è il secondo allenatore nella storia della Serie A dietro a Trapattoni. Quindi insomma.
3: Peraltro però, un altro che era noto per il suo gioco spumeggiante.
0: Il trap?
3: Esatto, voglio dire. Nel senso che purtroppo in Italia, o per fortuna, dipende dal punto di vista, in Italia a volte paga più che il giochismo.
0: Ormai non è
3: oggi in generale nella storia del calcio italiano.
0: Sì, allora,
3: oggi effettivamente sono cambiate un po' le cose.
0: Non dividerei il mondo in giochisti.
3: Non necessariamente.
0: Perché risultatisti, trovami un allenatore solo che non vuole fare risultato, cioè che non vuole vincere. Non esiste. E infatti è un contrasto davvero esclusivamente polemico, che non serve a una fava di nulla, perché tutti gli allenatori vogliono vincere in un modo o nell'altro. Il problema appunto è il modo, è guardare una partita del Napoli, Leo.
1: Allora, io fino a un po' di tempo fa tiravo i pugni sui muri, sulle pareti di casa mia. Adesso ho smesso.
0: Meno male, bravo.
1: Tanto non ne vale la pena.
0: C'è bisogno di calma.
3: Anche perché dovevi riverniciare e stuccare poi.
0: Esatto. Sì.
1: E poi se hai qualche parete di cartongesso diventa un problema.
0: Esatto.
1: Ma prima io dicevo fuori onda qui, ragazzi, quest'anno il Napoli si arriva settimo e per noi sarà un successo.
0: No. È un po' troppo. Sei, come al solito, sei un disfattista.
3: Però io gli ho fatto un ragionamento prima.
1: Quinto?
3: Andrea.
1: Quinto?
3: Tu ragiona cosa? A livello ponderato, poi non è detto che arrivi settimo, ma ci arriva primo. Che ne sappiamo. Però ragiona: l'Inter, la Roma, il Como, la Juventus e il Milan, che comunque bene o male si inseriscono sempre più o meno.
0: Lazio
3: che sta andando fuori.
0: Dunque,
3: potenzialmente, però il Napoli può finire anche prima.
0: David. Te lo voglio un po' caffare. Ti ringrazio, grazie.
1: Oh, però educato se n'è andato.

0: casini da tutta la vita, perché Marra e Guè festeggiano con questo disco nuovo la loro amicizia ormai trentennale, la loro carriera ventennale e poi Santeria, i 10 anni appunto del loro disco insieme. Ci scrivono: buongiorno Picciotti, un saluto dalla pasticceria Il Vero Cannolo Siciliano di San Vito Lo Capo. Buono, lo volete uno? Dai, non lo volete un bel cannolo siciliano?
1: I cannoli non si rifiutano.
2: Detto così
1: mai.
2: Suona male però.
0: No, perché?
2: No, volete un bel cannolo.
0: Cannolo. Tu hai qualcosa. Vabbè, adesso andiamo a scoprire.
2: E comunque no.
0: Va bene.

0: solo nostra.
1: Che meraviglia, Gaia Bossa Nostra su RTL 102.5. Prima abbiamo letto il messaggio di questo nostro Very Normal People, voleva salutarci dalla pasticceria Vero Cannolo di San Vito Lo Capo, che vi ascolta sempre. Benissimo. Si chiama così la pasticceria, Leo, ok?
2: Credo di sì, sì. Okay,
3: perché perfetto. Non è finto, è vero.
1: Perfetto. E poi ci scrivono un messaggio in cui, a quanto pare, non sono d'accordo. Non so che cosa ha capito questo nostro Very Normal People. Non sono d'accordo sul fatto che il vero cannolo siciliano sia in una città, ma non è stato detto questo, né tantomeno il nostro Very Normal People aveva detto questo.
3: Ha detto, mi sa che è quello buonissimo,
1: esatto,
3: ha detto
1: esatto.
3: È buono.
1: Cioè, e ci scrive, minchiate. Vabbè, il vero cannolo siciliano è quello di Piana degli Albanesi. Ora, a prescindere quale, dove, nessuno ha mai fatto un discorso di questo genere, me lo confermate amici?
3: Il più bel cannolo è quello del paese tuo.
1: Esatto. Ma puoi mai iniziare un messaggio o parlare con qualcuno dicendogli minchiate?
3: Ma perché no?
1: Ma no, chiedo a voi se secondo voi è educato.
3: No, c'è un motivo.
1: Ragazzi, dovete essere educati.
3: No, c'è un motivo linguistico, caro mio.
1: No. No,
3: vorrei scoccare una lancia.
1: No, anche se fosse linguistico, ti devi tenere la lingua al posto tuo. Esiste.
3: Cioè, che senso?
2: magari il nostro amico.
1: No, magari, no, magari state giustificando?
2: No, non lo giustifico.
1: Non esiste.
2: Però se posso dire, magari purtroppo a volte quando si scrive è diverso dal parlato, no? Magari
1: no.
2: Lui aveva, come dire, un pizzico, un filo di ironia, come dire.
1: Non si è capito. E se chi non lo capisce hai sbagliato già il 50%.
3: Mettiamolo così. Non ha molte scusanti.
1: No, ragazzi,
3: però per buttarli un pochino più sul leggero, minchia come minchiate, è un intercalare siciliano.
1: No, ma sai
3: lo
1: cosa?
3: Utilizziamo anche quando mangiamo.
1: Io ne farò una lotta, perché purtroppo tra social network, commenti, stupidaggini varie, Non ci si rende più conto di qual è l'educazione, di cos'è il limite,
2: sì,
1: rispetto. È una follia. E allora quando arrivano, mi dispiace, devo sottolinearlo male. Poi ridiamo e scherziamo, ma no. Va bene? Ok, grazie.
2: Però sono quasi certo che non l'ha fatto per essere aggressivo.
1: Posso essere d'accordo con te, Leo, ma non è una giustificazione.
2: Sì, quindi.
3: E comunque, ragazzi, il cannolo migliore è quello che fanno a Milano.
2: Minchiate.
1: Michael Jackson.

0: Don't Stop Till You Get Enough, Michael Jackson, a chiudere la prima ora di Malanotte No.
1: Guarda, non parlo a dire del Signore, ma condivido Tuzio comunque. E comunque il cannolo siciliano non è il paese, ma è chi lo fa.
0: Bastard.
1: Esempio, somma campagna di Verona.
0: Vedi?
1: Non solo arancino, c'è una siciliana che è fantastica, ragazzi.
0: Ma
1: che
0: non manina, è, ma che c'è.
1: Mamma mia, ma che c'è. Buoni. Ciao,
0: sì,
1: ragazzi,
0: ciao,
1: numero uno.
0: Ciao, ciao, ciao. Bene, amici, abbiamo finito. Ci fermiamo, ma tranquilli, torniamo tra poco. Anche a Rocca Palumba, in provincia di Palermo, sono le 4 del mattino.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Le amministrative in Germania, continua l'avanzata dell'AfD dopo la Sassonia. Il voto in Pomerania è un altro colpo per la CDU del cancelliere Merz, che però non lascia. Un disastro, dice il cancelliere, che si assume la responsabilità di portare avanti il paese e di fare le riforme. La leader dell'ultradestra Weider lo incalza: tragga le conseguenze, siamo noi il partito più grande della Germania. Nel giorno in cui la premier Meloni annuncia un tetto agli studenti stranieri per classe e il divieto di burka a scuola, i genitori del tredicenne che ha aggredito venerdì la professoressa Isabella Marsiglio in un istituto romano hanno inviato una mail di scuse alla docente. Il messaggio è stato inviato nelle scorse ore. Il giovane resta ricoverato nel reparto di neuropsichiatria infantile dell'Umberto I. Siamo allo sport. I risultati di Serie A: Fiorentina-Napoli 1-1, Frosinone-Como 2-0, Parma batte Genoa 2-1, Juventus-Atalanta 2-0, Milan-Lecce 3-0. Il volley con la vittoria per 3-0 dell'Italia, che ha battuto la Danimarca. Gli azzurri di De Giorgi si qualificano per i quarti di finale. Prossimo avversario sarà la Finlandia. L'Olimpia Milano invece ha vinto il primo trofeo stagionale del basket italiano. Nella finale di Supercoppa ha battuto Venezia 94-87. Per la squadra lombarda è il terzo successo di fila. È tutto per questa edizione. Ora gli aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Chiusa per lavori l'entrata di Bologna Borgo Panigale in direzione Bologna fino alle 5 del 27 novembre, entrata consigliata Bologna Casalecchio. E ricordo che è chiusa per lavori fino alle 5 il tratto sulla 1 Milano-Napoli tra Orvieto e Orte in direzione Roma, e sulla 9 Lenate Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. E da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci qui, amici, siamo tornati, seconda ora, 4 e

0: due minuti di lunedì 21 settembre. Malanotte no, il programma Leo...
1: Ma a cavallo.
0: Giusto, programma a cavallo. Mi fa... Allora, dato che abbiamo il rumorista, è tornato.
2: Certo.
0: Mi faccia sentire un cavallo imbizzarrito. Funziona. Siamo abbastanza imbizzarriti, amici. Siatelo anche voi. 378-378-1025, vocali meglio che...
1: Ha scavato un tunnel.
2: Sì, esatto, ma peraltro non devo chiedere più. Ho perso 3 anni di vita.
0: Non preoccuparti, la prossima volta ti chiedo un cavallo che dorme. Oppure 02 25 15 15. Gianna Nannini, meraviglioso errore, power it.
3: Ma la notte no. Il programma a cavallo.

0: Richard Ashcroft, 10 minuti dopo le 4 del mattino su RTL 102.5. Leo, mi confermi che c'è un vocale da ascoltare per cortesia?
1: Confermo.
0: Grazie.
2: Ciao Michi da Milano.
0: Ciao Michi.
2: Tell me why I don't like Monday. Tell me why I don't like Monday. Ciao a tutti.
0: Allora, come mai si odia il lunedì? Domanda che faccio a tutti, lo faccio anche a voi principalmente. Ma il giorno peggiore della settimana è davvero il lunedì?
1: Allora, io quando andavo a scuola il mio giorno
0: peggiore
1: era la domenica.
0: Ok, perché ti preparavi a lunedì, esatto. E la domenica è brutto. Domenica pomeriggio, sì, sera, sì, terribile. Sì, ok, ci sta.
1: Adesso non diciamo che non ce l'ho.
0: Neanche io ce l'ho oggi, ma poi per il passato ti dico, David.
3: Quando si raggiunge una certa maturità.
0: Che è quella che non abbiamo mai raggiunto, esatto. E che non raggiungeremo mai.
3: Che provo a dissimulare in questo momento.
0: Ma ti dico
3: un pochino...
0: perché, come diceva Franco Battiato, c'è voluto del talento per riuscire ad invecchiare senza diventare adulti.
3: Esatto, e in questo caso, nel mio medesimo caso,
0: sì.
3: Se ci vuole un po' di maturità, sarei d'accordo con Leo.
0: Okay.
3: Nel senso che più vai avanti nell'età, più ti accorgi che il giorno brutto è quello che ti gira male. Nel senso,
0: esatto,
3: o che c'hai gli acciacchi,
0: può succedere. Ecco, tipo i miei in questi giorni che mi fa male il ginocchio, esatto. Non posso andare a correre e voglio distruggere, esatto. Qualsiasi muro.
3: E quel giorno lì, fidatevi che può capitare venerdì, la domenica,
0: però,
3: sabato,
0: esatto.
3: Lunedì.
0: Però ti dico, io ce l'ho il giorno proprio quello brutto che non mi piaceva, le mercoledì.
1: Oh. Come mai mercoledì?
0: C'è un motivo?
3: Perché è un domenzo.
0: Esatto. Perché è a metà della settimana, sei nel pieno delle cose, ma soprattutto è legato a ciò che mangiavo alle scuole elementari.
1: Ah, cosa avevi?
0: Il mercoledì c'era
3: la pastina?
1: No.
0: Brodo.
1: Sì.
0: Fatto molto male. Avete presente Miseria e nobiltà? Una bellissima,
1: cioè,
0: no? Commedia di Scarpetta che poi Totò ha portato al cinema, no? E a un certo punto, no, ricordiamo la questione Totò, la fame atavica di Totò richiama proprio quando Totò, Antonio De Curtis, quando era molto giovane, ha patito la fame,
3: sì,
0: no?
3: Okay. Era povero veramente.
0: Bravissimo. Quando, e infatti poi porta in scena la sua fame atavica. Ha sempre fame Totò.
1: Gli spaghetti.

0: tutto, no? E mi saranno bizzarri. Esatto. Allora, quando gli dicono, il cuoco gli fa l'elenco, no, il cuoco, scusami, il figlio del cuoco, il figlio del cuoco, il cuoco in miseria e nobiltà è molto ricco perché ha ricevuto un'eredità. Il figlio gli fa un elenco delle cose che potrebbe mangiare.
1: Il cuochino, diciamo.
0: No, non è cuoco, è solo un figlio ero cuoco.
2: Cuoco Junior.
0: Esatto. Mamma mia, che voi dovete immaginare, amici che ci state ascoltando, la mia difficoltà. Impossibile.
1: Figlio del cuoco. Cuochino.
2: Il cuochetto.
0: Voi siete due scemi totali. Ve lo dico con estrema serenità. Dicevo, sì, gli fa un elenco di cose che potrebbe mangiare, sì, dato che il papà è cuoco. Arriva al brodino e Totò fa: No, brodino. Addirittura Totò rifiuta il brodo. Quindi mercoledì, niente. No, perché c'è il brodo e non ci piace. O meglio, oggi lo apprezzo moltissimo.
2: A me piace il brodo.
0: Anche a me.
2: Io lo faccio spesso. Però
0: anche
2: il brodo,
0: io.
2: Però il brodo che faccio io lo faccio in un certo modo. Mica lo faccio brodino acqua sbandata.
1: Ragazzi, c'è brodo e brodo.
0: È chiaro.
1: Vuoi mettere il brodo, sì, che fanno in ospedale?
0: Esatto. No, quello magari anche. Quello magari anche no.
2: Poi vi dico una cosa.
0: Va bene, la aspettiamo.

0: Dangerous Night, 30 Seconds to Mars. Speriamo che questa non sia una notte pericolosa, però se la state passando con noi potrebbe diventarlo. No? No, sono stato troppo. Che cazzo ridi?
1: Dipende.
0: Io volevo fare un po' il misterioso, un po'
2: no,
0: di
2: ma
0: quelli.
2: Tu va bene, va bene. Io parlo sempre a me, con
0: no,
2: me.
0: No,
2: con
0: no, me no, ma, no, ma va bene perché quello è un po' il mood, va bene, amici. 378-378-1025 vocali, grazie, li preferiamo, oppure 02-25-15-15. Ci fermiamo un attimo, voi restate lì perché torniamo subitissimo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Yuhu! C'è nessuno!
3: Yeah! Uno c'è!
2: Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
8: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
9: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Le Cat Sai con Animal su RTL 102.5. Io credo che insomma si potrebbe raggiungere il livello più alto, il picco massimo per questa trasmissione, se poi un giorno David Bella, dato che è rumorista, inviato, diventasse anche imitatore, riuscisse ad imitarci, ma non nella voce, nei gesti e nei movimenti, il balletto delle Cat Sai di Animal.
1: Sì.
0: Un giorno, speriamo.
2: Che sai, David?
1: Fatto, al limite mi depilo il giorno prima.
0: Vabbè, sì, magari quello sì. Riesci a fare un il cat's eye? Fammi un cat's eye.
1: Cat's eye.
0: Perfetto. Vabbè, per chi ci stesse solo ascoltando, non vi siete persi nulla, perché non è cambiato morfologicamente proprio la faccia di David.
1: Sempre fai... la solita bruttura.
0: Non è vero, sempre. Però, posso dire, tra le tante che avevi, hai scelto quella stamattina. Non sappiamo il motivo per il quale tu abbia scelto quella peggiore, ma tant'è, ogni giorno succede.
1: L'uomo
0: così.
1: Dalle facce multiple.
0: Esatto, però alla fine poi sempre quella. E abbiamo, a proposito dei giorni difficili.
2: Sì.
0: Abbiamo un vocale, sentiamo.
3: Io penso che tutti abbiano una giornata della settimana fissa dove gli capitano le cose. Per me è il lunedì. Stamattina, bilichino, avvallamento, mi sei aperta la portiera all'autoguidatore.
0: Aia.
3: È il mio L day, il lunedì.
0: Ecco, lei per esempio dice che c'è un giorno in cui succedono le cose, che è il lunedì. Secondo me un po' te le chiami se fai così, sì. Ok? Siamo d'accordo. Perché alla fine dei conti una giornata di me può capitare a tutti.
4: Il buongiorno si vede dal mattino.
5: E infatti io sto caricando il letame, poi trasporto il letame, poi spargo il letame. Praticamente una giornata di merda.
0: Ecco appunto.
2: Oh, a me fa sempre ridere.
0: Sempre, grande ragazzo Renato. Di campagna, Renato Pozzetto, uno dei film più belli mai realizzati in questo paese. Davvero, stupendo. Alle 4.27, Smoke City. Questa è Mr. Gorgeous.

0: Dito nella piaga, Miss Italia su RTL 102.5, 4.34. Dito nella piaga, meravigliosa.
1: Anch'io.
0: È
1: bellissima.
0: Sì, straordinaria, poi bravissima, bellissima voce, le canzoni sono belle. Brava.
2: Posso dirlo anch'io? Che faccio? Rimango indietro?
0: Tranquillo. Mettiti nell'angolino, fatti un bella...
2: Posso esprimermi? È bellissima anche per me.
0: Va bene.
1: Oppure,
0: grazie.
1: Come direbbe qualcuno, sei bellissima.
0: Sei bellissima. C'è un vocale, Leo.
3: Sì. Vorrei porvi una domanda. Ieri mattina io e la mia compagna siamo andati in un locale di Cremona. Abbiamo ordinato un caffè e due brioche al banco. La barista ci dice: no, non posso darvi le brioche perché le serviamo a chi è seduto al tavolino. È una cosa normale secondo voi? Marco, trasporto latte, Cremona.
0: No, aspetta un attimo.
2: Io non ho mai sentito
0: neanche
2: una cosa del genere.
0: È la prima volta che sento che io sto al bar. Cioè, io vado al bar. Cosa si fa al bar la mattina? Magari colazione, un caffè e una brioche. Ok. Vado al banco, non mi voglio sedere. Sono stato a letto tutto il tempo, per 8 ore, se tutto va bene.
1: E ci sta?
0: Voglio stare in piedi e fare mia colazione in piedi.
1: Boh.
0: È la prima volta. Quanti veri normal people che hanno pasticcerie, bar. Ci dite se questa cosa... Ma è poi normale, qual è il senso per far pagare il supplemento del tavolo? Ma che senso ha però? Perdi soldi però.
2: No, perché stavo pensando...
0: Ma non ha
2: quale
0: senso.
2: Quale potrebbe essere la motivazione?
0: Non c'è. Ma che...
1: Perché mi spocchi il banco?
0: Marco, ma tutto a posto.
2: Marco, potresti fare così. Vai al primo bar vicino a casa tua, non so. No, compri una brioche e poi vai lì...
0: E te la mangi lì
2: mentre
0: davanti.
2: Te la mangi ordini un caffè. Potrebbe essere un'idea, no?
0: Davvero la prima volta che lo sento. Vabbè, se qualcuno ha una risposta, 378-378-1025, ce la dia per favore. Oh, Candy! Una bella caramellina, te la dedico, Leo. Robbie Williams.

0: Robbie Williams, Candy. Amici cari, la questione del bar che a un nostro Very Normal People ha rifiutato, si è rifiutato più che altro di servire una brioche al banco, sta tenendo banco. David?
1: Ah, che bella questa battuta.
0: Ti è piaciuta?
1: Mi sembrano le mie.
0: Esatto, quindi male.
1: E dunque è un problema.
0: Quindi sì. A te non è mai capitato, David,
1: dimmi,
0: che qualcuno ti rifiutasse una brioche perché eri in piedi e non seduto? A me non è mai capitato,
1: no,
0: che mi
1: non
0: rifiutassero
1: è mai capitato,
0: di darmi
1: però
0: qualcosa.
1: Io purtroppo non sono un buon test. Cioè nel
0: come
1: senso
0: mai?
1: Che comunque non vado al bar.
0: Mai.
1: No, non ci vado
0: non
1: mai.
0: Ti piace.
1: Però nel mio caso non sono un buon test. Però tu che ci vai.
0: Io sempre.
1: Esatto.
0: Non mi è
1: test,
0: mai perché... capitato che un bar di qualsiasi tipo, di un locale di qualsiasi tipo, si sia rifiutato di servirmi qualcosa.
1: Ma è assurdo, nel senso, ci perdi, come avete detto prima, cioè ci perdi,
0: perdi
1: non
0: soldi,
1: solo il cliente alla lunga.
0: Ci perdi il cliente di sicuro.
1: Esatto, cioè, ma poi anche il prodotto che vendi.
0: Quanto pare, quello è successo a Cremona, ce l'ha detto un nostro Very Normal People, ma a quanto pare, Leo...
2: Arriva un'altra testimonianza,
0: sentiamo,
2: ragazzi.
3: Buongiorno da Santino e Mungitore.
0: Buongiorno.
3: Sì, a Cremona lo fanno, in centro, mi è capitato andare con la moglie a fare un giro al centro per prendere un caffè o qualcos'altro, e solo se, a tavolino, se no niente, al centro di Cremona,
0: ma
3: mi è capitato
0: dire?
3: A me anche. Saluto Marco e così.
0: Vabbè.
3: Però ho preso, me ne sono andato io e mio moglie.
0: Giustamente, ma davvero assurdo. Vabbè ragazzi, però
1: è al centro,
0: evidentemente.
1: Nel senso che non voglio dire che si può fare al centro. Più che altro al centro sai che a volte hanno comportamenti
0: strani. Guarda, io ho
1: fanno
0: mangiato,
1: i fighetti,
0: dato fanno... che io vado alla ricerca dei posti dove fare colazione, dato che è il mio pasto preferito, ho fatto colazione praticamente in tutto il mondo.
1: No, ma infatti.
0: Non mi è mai capitato.
1: Ma
0: è
1: infatti
0: la prima
1: è un'assurdità, però tra tutte le assurdità è più probabile che capiti al centro che capiti in periferia.
0: Vabbè. Ragazzi, se avete ancora ora,
2: ragazzi, altrimenti vi portate la sedia da casa.
0: Esatto,
2: e vi mettete lì al centro del bar.
0: Esatto. Vabbè, Merck & K

0: non mi è mai capitato che qualcuno mi dicesse: no, ti diamo solo il caffè al banco, la brioche no.
1: Io ti do anche il bicchiere d'acqua a Napoli.
0: Cornetto, crema e amarena. Mamma mia, al bar Mexico, che roba bella.
2: Oh, però io, ragazzi, lavorando al bar da ragazzino, no, mi ricordo questa scena bellissima. Okay. Che poi dopo ci siamo fatti due risate. Entra questo cliente, già dalla faccia era un po'
0: un po' così.
2: È un po' particolare, no? Entra, ragazzi, un tè caldo.
0: Va bene.
2: Scaldo, sai, quando
0: sì,
2: scaldi
0: sì,
2: l'acqua.
0: Sì, l'acqua.
2: Lui tira fuori dal taschino il tè, la bustina.
0: Aveva il fantastico, perché giustamente voleva solo un po' d'acqua calda.
2: Esatto.
0: Vabbè.
2: E non voleva pagare il tè. Per allora, quello ti dico, forse sarebbe meglio portarsi la sedia da casa, la apri, a un certo
0: siedi
2: punto,
0: e dici no, perché non te la danno, devi essere seduto prima.
2: E poi magari
0: non puoi arriva
2: e ti porti una bottiglietta d'acqua.
0: No, quello che puoi fare è ti puoi portare la brioche da casa.
2: La brioche
0: e te la mangi.
1: Te la scaldi dentro la sacca.
0: Ci stanno arrivando tantissimi messaggi sulla questione. Facciamo una cosa: mettiamo un disco e poi li facciamo sentire tutti, Leo?
2: Oppure magari uno io lo passerei.
0: Vai. Allora uno, vai.
3: Allora, premettendo che comunque rimaniamo un po' nell'assurdo, nel non giustificabile, però azzardo un'ipotesi.
0: Sì.
3: Allora, potrebbe essere che ne avevano molto poche e quindi preferivano tenerle per chi si siede al tavolo e quindi passa più tempo lì.
0: Ma
3: lo dico perché a me una volta è capitata una roba simile, cioè sono entrato in una pasticceria, c'erano delle paste che mi piacevano, volevo prenderle tutte e mi hanno detto: no, guarda, non posso dartele tutte perché devo tenerne anche per i clienti abituali. E vabbè, ma organizzati, no?
0: Perciò non ha senso. Vabbè, dai, facciamo così: disco e poi ne sentiamo un altro paio.
2: No,
0: va bene?
2: Andrea, questo disco non posso metterlo perché poi devo metterlo più tardi, quindi adesso niente, no, non te lo posso dare così.
0: Non me lo puoi. Ma te lo pago. Cosa so?

0: Bah, a me personalmente non è mai capitato, forse vedi. Perché come David io non vado tanto ai bar, a fare colazione, però credo che il motivo risieda nel fatto che consumando la brioche in piedi davanti al bancone si combini un macello a terra con le briciole, quindi chi entra e chi esce va a finire che il pavimento diventa un porcile. Mentre allora, stando seduti al tavolo si sporca lì in quella zona, sul tavolo, magari nel piattino. Ed è molto più facile per insomma i camerieri poi ripulire la zona. Un saluto William.
1: Ciao
0: da
1: Lecce, William, Camisa. Grazie mille. Ciao William. Però in realtà se tu lo mangi al banco, sempre nel piattino cadono le brioche. E poi io ho lavorato nei bar. Leo ha lavorato nei bar. Succede che a terra si creano quelle bricioline, vero?
2: Esatto, sì. Però dopo
1: mi pare, che esista un attrezzo e si chiama scopa.
2: O aspirapolvere.
1: O aspirapolvere. Io addirittura con la scopa.
2: Eh beh, certo,
1: anche tu. Ok. Mi pare che con quello possono togliere le briciole.
2: Sì, pare.
1: Mi pare. Quindi, ok.
3: Oppure una volta l'ho provato.
1: Succede, si può?
3: Sì,
1: incredibile, incredibile.
2: Oppure ti porti l'aspirapolvere, quella piccolina da casa.
1: E la porti, tu dici, guarda, io tolgo, aspiro.
2: Sì, esatto.
1: Ce n'hai un altro, Leo?
4: Sì. Buongiorno, ragazzi.
1: Buongiorno.
4: Mio papà aveva un bar, il classico bar di paese, dal Bissola al Bar Sport, ed era molto frequentato.
1: Bar Sport, grandi,
4: solo bellissimo. Che poi, un po' per stanchezza, un po' perché noi eravamo piccoli e il tempo libero era veramente poco, ha deciso di venderlo. I proprietari nuovi, dopo poco tempo, hanno messo un cartello: al bar si va per consumare. Se state seduti a giocare a carte, potete stare anche a casa.
1: Ve la faccio
4: in breve. Il bar lo fa il gestore. Dal bar che lavorava di più ad Albissola, nell'arco di 2 mesi è passato al bar che lavorava meno in assoluto. Un abbraccio, ragazzi.
1: Ciao.
4: Gabriele Savona.
1: Sai cosa? Se io leggo un cartello del genere in un bar, dico, ma ci vediamo domani. Forse, maybe tomorrow.

0: Samurai J, Flamenco, Paranoia. Leo?
1: Sì?
0: Ce ne sono ancora, eh?
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
2: Buon inizio settimana a tutti quanti.
0: Grazie.
2: Sì, diciamo che è capitato anche a me che non puoi mangiare la brioche al tavolo, e cioè al banco. Ti devi mettere al tavolo, ma ci sta. Ma quello che a me non va giù è quando entri in un bar che magari deve andare in bagno, dici scusi c'è un bagno.
0: Vabbè,
2: sì, ma se non consumi il bagno non funziona. Ciao a tutti, Vincenzo da Sasso Maggiore.
0: Vabbè, quello può succedere, però non cambiamo argomento, nel senso la questione principale è quella lì, cioè io invece secondo me non ci sta per niente, dovrebbero dare la possibilità di mangiare al banco in piedi, è fatta apposta il bar. Intanto chiudiamo la seconda ora con Bob Marley.

0: Could You Be Loved, Bob Marley. A chiudere la seconda ora di Malanotte No, amici, ci fermiamo ma torniamo subito. Anche a 5 Frondi in provincia di Reggio Calabria sono le 5 del mattino.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Sergio Gadda. Tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Giorgia Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto nel Consiglio dei Ministri, promette. I presidi si dicono preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Le elezioni amministrative in Germania, debacle della CDU del cancelliere Merz, il quale ammette il disastro e annuncia che lavorerà per fare le riforme. La leader della AfD, Alice Weider, esorta il cancelliere federale a trarre le conseguenze dai risultati deludenti ottenuti dal suo partito. È indagato per omicidio il 35enne che la scorsa notte a Baldissero d'Alba, nel Cuneese, ha sparato uccidendo un ladro sorpreso assieme ad alcuni complici nel cortile di casa. La vittima è un 35enne albanese con precedenti. I vicini lo difendono. Ha fatto bene. Oggi a Milano si terranno i funerali di Sandro Mazzola, la leggenda nerazzurra della nazionale, è morto venerdì all'età di 83 anni. Siamo ai risultati di calcio. In Serie A, Fiorentina e Napoli hanno pareggiato 1-1, Frosinone batte Como 2-0, Parma batte Genoa 2-1, Juventus-Atalanta 2-0, Milan-Lecce 3-0. Gli europei di pallavolo sorridono all'Italia che batte la Danimarca per 3-0 e si qualifica ai quarti. Prossimo avversario sarà la Finlandia. E il ciclismo a Montreal in Canada, Remco Evenepoel vince il quarto titolo mondiale consecutivo a cronometro. Secondo posto per Filippo Ganna, distanziato di 57 secondi. È tutto, traffico.
1: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete. L'eccezione sulla 1 Milano-Napoli, si segnala un chilometro di coda tra Fabbro e Orvieto per chi viaggia verso Roma. E chiusa per lavori l'entrata di Bologna-Borgo Panigale in direzione Bologna fino alle 5 del 27 novembre. L'entrata consigliata è Bologna-Casalecchio. E da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
0: Buongiorno amici, buongiorno Italia, buon lunedì 21 di settembre, sono le 5:03 minuti e questa è l'ultima ora di Malanotte No, il programma
5: a cavallo.
0: Esatto, il programma che vi accompagna da un giorno all'altro e quindi a cavallo tra un giorno e l'altro, la colonna sonora delle notti italiane del weekend, siamo noi. C'è una questione che abbiamo lasciato in sospeso dall'ora precedente, ovvero ci ha mandato un vocale, come vi chiediamo di fare, alla 378 378 102 5, un nostro very normal people di Cremona, dicendoci che in un bar fuori onda ci ha anche detto quale. Bravissimo.
5: È bar che, quello che c'è all'angolo.
0: Dai, vai, bravo, non è vero. Ok. Ma il bravo che la gente ci crede, lo sai. Lo sai. Non serve a quanto pare brioche a chi è in piedi e vuole fare colazione al banco, ma la serve soltanto a chi è seduto. Questa cosa ha creato un po' di maretta. Tra un po' continuiamo a sentire i vocali. Continuate a inviarli oppure ci fate un colpo di telefono allo 02 25 15. Me lo rifai un attimo, rumorista. Esatto, proprio così. Vabbè, io direi di iniziare come al solito. Power it!

0: Colin Elvis, Dire Straits, 11 minuti dopo le 5 del mattino. Cinzia, ciao, buongiorno, benvenuta.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, ciao, ciao, ciao. Cinzia, geolocalizzati, dove sei?
1: Mi trovo a Campi Salentina, in provincia di Lecce.
0: Perfetto. Allora, se non sbaglio, leggo dalla tua scheda preparata da Leo e David che tu hai una certa esperienza, hai lavorato quando eri ragazzina, come è successo a tanti di noi,
1: sì,
0: in un bar di famiglia, giusto?
1: Sì, sì.
0: Benissimo.
1: Sì, sì, sì.
0: Vuoi dirci se a te è capitato? Prima di tutto, voi al bar all'epoca la davate, sì, la brioche a chi era in piedi al banco?
1: Assolutamente sì.
0: Ci mancherebbe.
1: Perché ci sono persone che per questione di tempo non possono sedersi, magari devono lavorare.
0: Ma esatto. E per loro, evidentemente, questo bar di crema dice: no, voi che avete fretta non dovete fare colazione. non mi sembra corretto.
1: No.
0: Secondo te, perché una cosa del genere succede?
1: Perché secondo il gestore, magari il cliente deve godersi la brioche seduto al tavolo. Perché questo rientra nello stile della vita lenta, quindi godersi la vita per l'attimo che ci dà.
0: Ok, perfetto. E se invece me la godessi in piedi? Non è lenta uguale? Chiedo,
2: E poi sì, scende, no, meglio anche, no?
0: Esatto.
1: Seduti si ha il tempo di ascoltare le conversazioni degli altri tavoli, magari di socializzare, di guardare qualcuno.
0: Però non dai la libertà a chi entra in un bar di dire: io me la voglio mangiare in piedi, non mi voglio sedere, sono stato disteso a letto fino adesso.
1: Questa cosa non va molto bene, secondo me.
0: Direi proprio di no, è un peccato. Poi,
1: no,
0: per carità,
1: infatti,
0: giusta, come dicevo, ci possono essere tante possibilità, tante spiegazioni.
1: Sì, sì, assolutamente, perché comunque sono persone che vanno al lavoro.
0: Esatto, tutto legittimo, ci mancherebbe altro. L'unica cosa
1: è... Scusa per la voce, sto mezzo addormentato.
0: Ma ci mancherebbe altro, sei nel
1: però
0: posto giusto.
1: Però volevo intervenire assolutamente.
0: Ma sei nel posto giusto, Cinzia. Qui noi abbiamo le braccia aperte, soprattutto per chi si è appena svegliato.
2: È piuttosto, Cinzia, come lo vuoi il caffè?
0: Esatto.
2: Te lo offro io, macchiato, come... liscio. Come lo...
1: caffeinato in ghiaccio con latte di mandorla.
0: Agli ordini, capo. Brioche?
1: Brioche col tuppo vuota.
0: Ma
2: buonissima,
0: ragazzi. Cinzia, qui da noi puoi mangiarla in piedi. Stai andando al lavoro,
1: grazie.
0: Cinzia?
1: No, sto tornando. Sono andata a fare un attimo la camminata in spiaggia perché sto cercando di dimagrire.
0: No, brava, brava. Guarda, sei nel posto giusto perché io vado a correre, Leo corre, David... gioca a tennis per buttare giù un po' di chili magari in più, ma anche per rimetterci un po' in forma perché ormai siamo decrepiti. Grazie mille,
1: tanto
0: Cinzia.
1: Comunque quello che non si consuma facendo sport si può mangiare.
0: Esatto. Amen. Ciao Cinzia, grazie mille,
1: ciao.
0: Buona giornata.
1: Ciao, grazie a te, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Ehi, buongiorno.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno.
6: Buongiorno a tutti.

0: che è proprio quello che io avrei detto a un barista che mi avesse detto: guardi, non può mangiare, non le posso dare la brioche al tavolo. E io avrei risposto: what do you mean? Cioè, ma che cosa vuoi dire?
1: What do you mean?
0: Ma che cosa intendi? Che cosa vuoi dire? Com'è possibile che io non possa? E per noi infatti è un davvero la prima volta che ne sentiamo. Diamo un vocale su questo argomento.
2: Venite nella mia pasticceria, Antonio Pasticcione, ma faccio mangiare io un bel cornetto crema marena in piedi, e poi faccio ascoltare la buona musica di RTL.
0: Bravo,
2: venite, venite.
0: Bravo, bravo, bravo, hai visto?
3: Vedi, lui ha preso la palla al balzo, come si
0: giustamente
3: dice.
0: Giustamente, fa bene.
3: Ma io mi ricordo anche, ti ricordi quando ha spedito i cornetti?
0: Io non li ho avuti.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile. Anche oggi non...

0: Aria Bresh, serenamente, che è quello che uno vorrebbe fare quando va a fare colazione, lo vorrebbe fare serenamente, anche in piedi.
1: Eh sì.
0: Al bancone di un bar. Ci è arrivata una fotografia, cappuccino e cornetto al bancone. Bravo. Ci scrive in realtà Roberto Fornaio Ravennate. Magari il bar aveva un piccolo bancone, mentre i tavoli erano liberi. Così si lascia il posto libero a chi beve solo il caffè. Per carità, ripeto, ci possono essere mille spiegazioni, anche se questa mi convince il giusto, come tutte le altre. Secondo me, per carità, è una scelta che va rispettata, perché comunque, oh, se entri da una parte, entri a casa mia, locale pubblico, ma quella è casa di chi lo ha aperto il locale, e se chi ha deciso così... Tu devi rispettare, so. Devi rispettare.
1: Io le restrizioni, i divieti a me stanno un po'...
0: Per carità di Dio, però questa non è né una restrizione né un divieto, è una scelta del proprietario, che può essere condivisibile o meno. Io onestamente in un bar così non ci vado. Io, magari altri sì, perché preferiscono questo tipo di approccio. Io no.
1: Cioè, io se avessi avuto un bar, un locale, avrei detto: ragazzi, allora se ce la fate a mangiare tutto il tempo con una gamba in piedi
0: solo su, allora
1: colazione gratis. Avrei fatto una follia del genere.
0: Vabbè, comunque,
1: ragazzi, una cosa un po' più bizzarra.
0: Sì, l'importante però è fare colazione, a prescindere, perché è il pasto più importante
1: del lunedì, del mattino, della giornata. Sì.
0: Poi lo sanno tutti.
1: Però il lunedì è ancora più...
0: È più importante fare colazione il lunedì.
2: Sai qual è il pasto più importante della giornata?
0: Quale?
2: Quello più vicino a te.
1: applausi.
0: Alle 5:26 arriva Prince, Sign of the Times.

0: Amica con Madame Annalisa su RTL 102.5. Allora, andiamo avanti con i vocali, direi, la questione ha preso.
1: Non è una restrizione, nemmeno un divieto. Vero. Molto probabilmente hanno cambiato le sedie e ti vogliono far provare la comodità delle sedie. Tommaso da te.
0: È vero. Hai capito?
2: Adesso
0: sì. Dici, vieni a sedere. Sì, vedi quanto è comoda? Capito, zucchero sta sedia a sé.
2: Sì, sì, adesso capisco.
0: Mannaggia la miseria.
3: Ciao ragazzi, ciao. Buongiorno, Gianluca da Ruffi, sono d'accordo con voi. Cioè, uno è libero di fare due vuole la colazione. Comunque sì, certi mettono certe regole, no comment proprio. Comunque
0: d'accordo.
3: Via al bar è qua a Roma, che fai come te pare, in piedi, seduto. A voi studio.
0: Grande.
2: Cioè, il bar si chiama fai come te pare.
0: Benissimo, va bene amici, continuate pure. 378 378 102.5.

Adele, Rumor Is It, 38 minuti dopo le 5 del mattino. Allora, Leo, ne stanno arrivando altri, ne è appena arrivato un altro di vocale sulla questione.

0: Dici 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
0: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
0: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
0: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: www.fileni.it.
1: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower. Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: Tears for Fears, Advice for the Younger Heart. 47 minuti dopo le 5 del mattino. Pezzo splendido, ma la musica di notte qui, amici, altissimo livello. E Leo?
1: Sì.
0: Vocali, vero? Sempre sulla questione. Esatto. Bar che non dà brioche a chi magari vuole fare colazione in piedi al bancone.
1: I nostri amici cercano di dare una spiegazione.
0: Sentiamo.
2: Ciao ragazzi. Ciao. Una spiegazione ce l'ho probabilmente. Secondo me lo fanno per una questione di pulizia.
0: Sì,
2: perché
0: sì.
2: Mangiare le brioche al bancone, tutte le briciole sul bancone, magari sta anche male. Quindi preferiscono tenere il bancone pulito. E se vuoi mangiare una brioche, ti siedi. Quantomeno non ci sono briciole dappertutto. Secondo me, scelta che posso anche non condividere, io la colazione me la faccio in piedi e va benissimo.
0: Vedi?
2: Però potrebbe essere una spiegazione.
0: Potrebbe, di sicuro potrebbe essere una spiegazione, anche se, ripeto, avendoci lavorato, tutti frequentiamo il bar, magari chi più chi meno, ragazzi, ma si pulisce in 0-2, eh?
1: Certo, ci metto
0: poi la mattina, ma è assolutamente normale la mattina mangiare al bancone del bar. Magari molte persone non hanno tempo.
1: Poi il bancone pulito puoi tenerlo anche.
0: Ma che ci vuole?
1: No, ma se rimane chiuso con la saracinesca abbassata, guarda che rimane tutto pulito.
0: Esatto, è vero, sono d'accordo.
3: Buon limite. Dario dalla provincia di Perugia. Io posso anche accettare questa cosa, ma bisogna vedere quando poi vengo a pagare il conto se mi addebiti anche il servizio al tavolo.
0: È vero.
3: Io mi siedo, prendo la brioche, il caffè, ma me la devi far pagare come se la mangiassi al banco.
0: Corretto.
3: Perché se tu mi addebiti anche il costo del servizio al tavolo, ciao, ci vediamo, anzi non ci rivediamo, saluti, baci.
0: Però è vero, cioè se tu mi costringi a farlo poi non mi puoi far pagare. Però è anche vero che il lavoro del cameriere che ti porta la brioche al tavolo c'è.
1: Sì.
0: E quel lavoro dovrebbe essere pagato. Ma vabbè. Ce n'hai un altro? Ah no, c'era David. David, scusami.
4: No, in realtà era collegato a quello primo. Dicevo, puoi anche non avviare proprio l'attività.
0: Esatto, cioè se non vuoi
4: fare l'impiegato, se non vuoi necessariamente al bar.
0: È corretto. Sono d'accordo. Ne abbiamo un altro, lei.
5: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
5: Viaggio verso Novara. Sono Fabrizio.
0: Ciao Fabrizio.
5: Non vedo giusto questa cosa della brioche non data al bancone. Però ognuno a casa propria fa quello che vuole.
0: Ci mancherebbe.
5: Io ce la condivido. Ho lavorato anch'io in un bar per anni e l'abbiamo sempre servito al bancone.
0: Ma c'è.
5: La gente era anche un po' più felice perché si poteva chiacchierare anche di più.
0: Esatto.
5: Ciao, buona giornata.
0: Ciao, cioè ci togli quella cosa molto molto italiana, per citare Boris, serie televisiva incredibile, se non l'avete mai vista andatevela a vedere, è molto italiana del fare due chiacchiere al bar, ma poi il lunedì dov'è che si parla di pallone in questa nazione se non al bar al bancone mentre si mangia la brioche? Amici di Cremona!
1: Beh, non tutti, dai.
4: Ho capito!
0: Dai!
4: È perché la cremonese è scesa in Serie B.
0: È probabile. Vabbè, dai. Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Abbiamo finito? Così.
3: Purtroppo sì.
2: Ma dai. Ma un avviso prima. Ditemelo un po' prima.
3: Sono arrivati,
2: Andrea, guarda che siamo.
3: Sono arrivati messaggi.
2: Tantissimi.
3: Tanti messaggi.
2: Possiamo farli ascoltare.
3: Sulle brioche, sulla colazione, ma qui non si è visto nessun cornetto.
2: Esatto. Questo è vero. Però intanto ci sentiamo un bel Millennium Meet. Africa, Toto!

0: Il nostro Millennium Meet Africa Toto a chiudere questo appuntamento, questo trittico del weekend di Malanotte No, la colonna sonora del weekend italiano, ovviamente nella notte. E quindi ringraziamenti di rito, grazie mille a Leo Di Mauro, grazie Leo!
1: Ciao Andrea, al prossimo weekend, ciao!
0: Yes! Grazie mille a David.
2: Io ho bisogno di un argano.
0: Di che?
2: Di un argano per tirarmi su.
0: Ah!
2: Sto calando sulla sedia.
0: Aspetta, Leo, 10 secondi. Grazie.
2: È una notte critica.
0: No, ormai è mattino, quindi il giorno è critico. Sì. Questo. Va bene, amici, noi vi auguriamo una buona giornata, una buona settimana, sperando che possiate fare colazione come preferite, anche in piedi al bancone, senza che nessuno vi dica no.
2: O
0: è
2: di
0: la
2: lato,
0: brioche,
2: anche.
0: Non te la do. Esatto. Mica devi stare davanti, anche di
2: esatto,
0: lato.
2: Anche di là.
0: Mangi così.
2: Domenica.
0: Va bene, amici, grazie mille ancora. Dopo di noi le ultime news e poi una nuova puntata di No Stop News. Ciao, a settimana prossima. RDL 102.5 Time. Anche a Casnate Combernate, in provincia di Como, sono le 6 del mattino.
3: RTL 102.5 Giornale Orario.
4: È lunedì 21 settembre, buona giornata da Ludovica Marafini. In primo piano le elezioni amministrative in Germania, debacle della ZDU del cancelliere Merz che ammette il disastro e annuncia che lavorerà alle riforme. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
5: In Germania non si arresta l'avanzata dell'ultradestra dell'AfD. Dopo la Sassonia, il voto in Pomerania, un altro colpo per la ZDU e per il cancelliere Merz, che però non lascia. L'AfD è prima davanti alla SPD, crolla la ZDU. A Berlino svetta la linea, che partito di sinistra, la leader dell'ultradestra Alice Weidel esorta il cancelliere federale Merz a trarre le conseguenze dei risultati deludenti ottenuti dalla CDU alle elezioni regionali. La AfD è il partito più forte del paese, dice. Il cancelliere tedesco ammette il disastro al voto ma assicura: le riforme devono arrivare, mi assumo questa responsabilità perché voglio fare andare avanti la Germania, servono spina dorsale, fermezza e pazienza. Esulta la candidata della Linke Elif Feralp. A Berlino abbiamo fatto la storia, da oggi cambiamo la nostra città.
4: Tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. Dal palco della festa di gioventù nazionale la presidente del Consiglio Meloni detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola e annuncia che arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, ma ascoltiamo proprio un passaggio del suo intervento.
6: Introduce il divieto di burka e niqab a scuola. In Italia nessuno, in nome di una vera o presunta tradizione, può decidere che una giovane donna debba nascondersi.
4: Siamo allo sport, partiamo dal calcio. Non sono mancate sorprese nelle partite di ieri. Ci racconta tutto Paolo Pacchioni.
7: È stata la domenica del riscatto per Milan e Juventus. I rossoneri hanno battuto il Lecce 3-0 con le reti di Pulisic, Rabiot e Moreira, mentre i bianconeri si sono sbarazzati dell'Atalanta 2-0 allo Stadium con i gol di Conceição e Bremer. Il Como invece è caduto a Frosinone, grande prova dei ciociari che hanno vinto 2-0. Rallenta ancora il Napoli, raggiunto sull'1-1 dalla Fiorentina. La sfida salvezza è stata vinta dal Parma 2-1 sul Genoa e questo rischia di inguaiare i rossoblù di De Rossi.
4: Ora agli europei di volley. L'Italia ha battuto la Danimarca per 3-0 e si è qualificata per i quarti di finale. Prossimo avversario sarà la Finlandia. E infine l'Olimpia Milano ha vinto il primo trofeo stagionale del basket italiano. Nella finale della Supercoppa ha battuto Venezia 94-87 per la squadra lombarda, il terzo successo di fila. E tra pochi istanti, lo sapete come di consueto, inizia una nuova puntata di Non Stop News. Allora scopriamo l'argomento della linea diretta con Lorenzo Dardano. Buongiorno.
8: Buongiorno Ludovica e buongiorno a tutti. Beh, in parte lo dicevate anche all'interno del giornale orario con tanto di dichiarazioni della Premier Meloni. Partiremo da lì perché i temi in effetti sono tanti: la scuola, l'integrazione, la laicità, queste nuove proposte annunciate dal palco di Phoenix di Gioventù Nazionale, la festa appunto del partito della Premier, stanno già dividendo l'opinione pubblica. Il tetto agli studenti stranieri, l'italiano obbligatorio per i genitori, il velo via, appunto, avete sentito, e anche i licei tecnici. Vi chiediamo, voi da che parte state? È la strada giusta questa per una scuola più equa e integrata, oppure magari si sta sbagliando direzione? 02 25 15 15 per appunto per la linea diretta. Tra poco cominciamo.
3: Previsioni del tempo.
9: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di lunedì, con l'anticiclone sull'Italia, il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso, generale stabilità dappertutto. Solo sui rilievi della Calabria e della Sicilia durante il pomeriggio qualche breve temporale. Altrove sole con ancora temperature estive, in lieve rialzo anche le minime. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo oppure sul nostro sito web.
3: Via Radio.
10: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. La circolazione risulta ancora scorrevole su tutta la nostra rete e allora vi informiamo che per lavori di ammodernamento sulla A14 Bologna-Taranto rimarrà chiusa la stazione di Bologna-Borgo Panigale in entrata per chi è diretto verso Ancona fino al 27 di novembre. In alternativa si potrà utilizzare in ingresso la stazione di Bologna-Casalecchio. Sempre per lavori di ammodernamento vi informiamo che sulla A1 Milano-Napoli questa notte chiuderà il tratto tra Terre di Canossa e Parma in direzione di Milano dalle 22 alle 5 di domani mattina e che per lo stesso motivo nel tratto Ligure sulla A7 Serravalle-Genova sarà chiuso il tratto tra Busalla a Roncoscrivia in direzione di Milano, mentre sulla A10 Genova-Savona chiuderà il tratto tra il bivio con la A26 di Trafori e Arenzano in direzione di Ventimiglia. Entrambe le chiusure verranno effettuate dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate un buon viaggio.
4: È tutto anche per noi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: È lunedì 21 settembre, 6:05. Buongiorno, buongiorno dal terzetto del mattino. Quindi buongiorno a Lucrezia Bernardo.
12: Buongiorno, buongiorno a te Giusile Grenzi, buongiorno anche a Lorenzo Dardano, buongiorno a tutti voi, buon lunedì. Comincia una nuova settimana
11: e rinfrescata. E si comincia con le polemiche.
12: Dalle polemiche, esatto. Sì.
11: Certo. Partiamo buongiorno. Da lì, ci racconti caro Lorenzo.
13: Beh, lo accennavamo adesso, no, nelle anticipazioni, dichiarazioni che fanno discutere quelle della Premier Meloni anche per l'alto impatto che possono portare alla vita di tutti i giorni, perché insomma si è parlato di tante cose, dall'italiano obbligatorio per i genitori, il tetto agli studenti stranieri, via il velo.
11: Via il velo, allora qui bisogna che ci capiamo poi con questa questione del velo, perché i veli sono almeno di tre tipi. Il burka credo lo portino, non so, 20 persone in tutta Italia circa. Il burka è quello in cui tu non vedi proprio la persona.
13: Niente
11: neanche gli occhi. Poi c'è l'hijab e poi c'è l'hijab. L'hijab è quello che portano anche le ragazze, è un velo semplicemente col volto completamente scoperto, eccetera, proprio una questione di rispetto religioso si chiama. Ecco, quindi anche lì, quali veli? Tutti? Nessuno?
13: Certo.
11: Beh, il burka credo che sia già fuori legge, nel senso che se non riconosci la persona è un problema.
13: Poi c'è il tema dei licei tecnici, il valore di una scuola secondo voi sta nel nome, diciamo, che porta o nelle competenze, diciamo, che offre ai suoi studenti. Questo è un altro tema, ce ne sono veramente tanti.
11: Ne avevamo parlato un po' di tempo fa, perché proprio il ministro Valditara aveva detto basta istituti, tutti licei si chiameranno, e l'ha ribadito in questa occasione anche la Premier Meloni. Allora, punti di vista, riflessioni aperte ai nostri ascoltatori allo 02 25 15 15
13: 378 378 1025 per i messaggi vocali e non. Tra poco cominciamo, vero?
12: È tutto pronto proprio per partire, allora vi aspettiamo. Intanto con noi c'è la musica, Power It, Ariete con Angelina Mango.

0: che bella vita.
1: Si intitolava proprio così quella di Ariete con Angelina Mango, 6 e 10. V'è da dire che per la linea diretta di oggi, Giusy, i temi sono tanti. E forse avendo concluso col burka, in tanti si sono
2: orientati lì. Beh, però voglio dire, i temi sono aperti, l'abbiamo detto, l'italiano per i genitori, ma anche appunto i nuovi nomi che si vogliono dare alle scuole perché abbiano pari valore anche nella percezione e non solo sulla carta. Quindi ascoltiamo subito il primo amico che ci viene a trovare, che è Gabriele.
1: Gabriele, ciao.
3: Buongiorno.
2: Gabriele, buongiorno. Tua, Gabriele. Da dove?
1: Dici.
3: Buongiorno, sono romeno e vivo a Roma.
1: Ok. Sì.
3: Sono da 30 anni in Italia.
2: Ok.
3: Io sono d'accordissimo con la signora Giorgia Meloni.
2: Ma su cosa nello specifico? Su quale?
3: Su tutto quanto.
2: Ah, sul velo. Su tutto quanto.
3: Sul velo, su tutto quanto. Siamo ospiti in Italia.
2: Allora, Gabriele, una cosa alla volta. Una cosa alla volta.
3: Okay.
2: Allora, sei d'accordo sul burka, ma come dicevo, chiunque oggi in Italia non sia riconoscibile può essere fermato e gli può essere chiesto di rendersi riconoscibile. Quindi il burka. E il burka a scuola non lo mette nessuno, perché alle ragazzine non lo fanno mettere. Ok, quindi via.
3: Brava.
2: Qual è il tema, okay, allora? Diciamo.
3: Il tema è perché, come siamo ospiti in un paese vostro, Italia, no? Io da 30 anni sono qua. Ci dobbiamo adeguare alle regole italiane. Tradi al burka, trade tutto quanto, del tutto quanto. Dobbiamo rispettare le leggi dello Stato italiano.
2: Bene, ok.
1: E quindi tu dici andava fatto forse anche prima, perché queste regole non è che prima non ci fosse.
3: Ma molto prima doveva essere fatto questa cosa.
2: Ma quindi, scusa, il 30% del tetto degli stranieri a scuola ti trova d'accordo?
3: Sì. Devono essere divisi. Il mio figlio è nato qui.
2: È nato qui e quindi il problema non esiste, perché non è straniero, è italiano.
3: No, pure quelli che vengono si devono integrare a casa, come io sono romeno, dentro casa col bambino, se parli la lingua tua madre, diciamo arabo, rumeno, albanese, il bambino a scuola si trova in difficoltà, te da casa, da partenza, devi parlare la lingua madre italiana, così si sta integrando molto meglio.
2: Gli dai una grande mano, certo. Grazie, Gabriele.
1: Certo. A posto.
2: No, grazie mille. Ciao, buona giornata. Abbiamo un sacco di telefonate. Andiamo da Simona.
1: Simona, ciao.
2: Buongiorno.
1: Simona.
4: Buongiorno.
2: Ciao, Simona, da dove?
4: RTL anche mia.
2: Sì.
1: Da dove ci telefoni?
4: Provincia di Gorizia.
2: Ok.
1: Dici, prego, la tua.
4: Ma io ho un dubbio. Sì. Non so se conoscete Monfalcone, sì, questo cantiere navale.
2: Sì.
4: Abbiamo un numero altissimo di immigrati.
2: Certo.
4: Le scuole raggiungono, secondo gli ultimi dati, il 53% di bambini stranieri.
2: Quanto? Il 53?
4: 53.
1: Più della metà. Quindi.
2: Tutte?
4: E a Monfalcone sì.
2: Ok, sì, no, perché c'è questo tipo di, appunto, di immigrazione da lavoro, chiamiamola così.
4: Sono molti bengalesi,
2: sì,
4: più altri di altre, sì, parti. Ora, sì, se i bambini, dove li portiamo? Li mandiamo in Veneto, li portiamo in montagna a Tarvisio, li portiamo in Slovenia, fuori confine, dove li portiamo a scuola?
2: No, nel senso che devono andare in scuole dove si è sotto il 30, evidentemente. Allora,
4: è impossibile.
2: Cerchiamo di capire. Questi sono annunci. Cerchiamo di essere davvero.
4: Sì, no, sono d'accordo.
2: Perché ti è chiaro, no, Simona, che sono annunci. Sono annunci. Dopodiché, in effetti, ci sono da molte parti questa mattina una serie di riflessioni, di analisi sul quanto siano vaghi sempre questi annunci.
1: Sì,
2: non spiegano come funziona, non spiegano che il 30% c'è, in realtà è una circolare che esiste già dal 2010, l'aveva emessa la Gelmini.
4: Sì, sì. Cioè, sono d'accordo.
2: Ecco, c'è un sacco di robe. E poi ci sono un sacco di deroghe. Immagino che una di queste potrebbe essere ovviamente messa in atto per la situazione dove abiti tu, per esempio, no?
4: Però in una zona come la nostra, dove comunque il fatto di avere classi così piene comunque crea malcontento in parecchie persone, un annuncio del genere crea ancora più malcontento.
1: Rischia di paralizzare, dice Simona, per interpretarla, l'organizzazione proprio delle scuole stesse, in realtà.
4: Ma
1: come,
4: sì, ma perché le persone si aspettano che poi qualcosa cambi e non
2: però,
4: cambierà
2: però
4: niente,
2: ti rendi conto che stiamo parlando di un comune su 8100, cioè,
1: però
2: nel senso,
1: sono zone di confine, sì, adesso Monfalcone
2: è per quello che secondo me ci sono deroghe immaginabili. Ora non lo so, mi viene da pensare che al nord, alla parte alta del Trentino, all'Alto Adige,
1: sì,
2: che facciamo?
1: Sì, sì.
2: dobbiamo, intanto tutti devono parlare perfettamente l'italiano, cosa che mediamente non accade, i genitori devono parlare perfettamente l'italiano, eccetera. Quindi insomma ci so, okay. Sulle zone di confine non starei troppo a riflettere. Volevo chiederti, Simona, se sei d'accordo proprio invece con la decisione, con la scelta della Premier.
4: Cioè,
2: al di là delle problematiche del 30%, secondo te è corretto che ci sia messo un tetto al numero di stranieri per classe? Al di là di Monfalcone, questo intendevo.
4: Sinceramente non sono così sicura, perché appunto dipende dalle situazioni.
1: Ok, quindi insomma 50-50, mettiamola così. Grazie Simona, grazie per il tuo contributo.
2: Ciao, buona mattinata. Giornata.
1: Ciao.
2: In Germania l'ultradestra di AfD ha vinto nel secondo Land dell'Est con il 38,2% dei voti e 32 seggi. Per la prima volta nella sua storia resta fuori dal parlamentino la CDU, non è andata oltre il 4,9% sotto la soglia di sbarramento. Un disastro, secondo il cancelliere tedesco Merz, successo invece della sinistra della Linke a Berlino.
1: E ne stiamo parlando nella linea diretta. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri per mettere un tetto agli alunni stranieri e via il burka in classe, lo ha promesso la Premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale. Preoccupati i presidi, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, dicono.
2: Andiamo allo sport con il basket, perché l'Olimpia Milano ha vinto il primo trofeo stagionale in Italia nella finale della Supercoppa, ha battuto Venezia 94-87. Per la squadra lombarda si tratta del terzo successo di fila. Sono le 6:17 minuti in questo momento, adesso la viabilità.
0: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. La circolazione risulta ancora scorrevole su tutta la nostra rete. L'unica eccezione al momento è sulla diramazione di Roma Sud, dove per il traffico e il leggero aumento sulla viabilità ordinaria si è formato un chilometro di coda tra Torre Nova e il bivio con il grande raccordo anulare per chi viaggia in direzione di Roma. Inoltre vi informiamo che per lavori di ammodernamento sulla A14 Bologna-Taranto rimarrà chiusa la stazione di Bologna-Borgo Panigale in entrata per chi è diretto verso Ancona fino al 27 di novembre. In alternativa si potrà utilizzare in ingresso la stazione di Bologna a Casalecchio. Sempre per lavori di ammodernamento vi informiamo che sulla 1 Milano-Napoli questa notte chiuderà il tratto tra Terre di Canossa e Parma in direzione di Milano dalle 21 alle 5 di domani mattina. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio.
1: Grazie, 6:18 minuti primi. Allora già una piccola protesta o comunque insomma un punto di vista l'hanno data i presidi, l'abbiamo appena detto, no? Tutte queste norme, o perlomeno in parte, sarebbero di difficile applicazione. Te ne dico un'altra, Giusy, l'obbligo dell'italiano, forse ci siamo stati poco, l'obbligo della lingua italiana per i genitori.
2: Per i genitori,
1: se
2: è un temone.
1: I genitori non frequentano, non superano i corsi di italiano, cosa dovrebbe succedere?
2: Allora, evidentemente, è quello che dicevo prima, c'è una tale vaghezza in questo, è un annuncio.
1: È una domanda, cioè sì, cosa succede?
2: Appunto, chiediamo a chi vuole mettere questa come vuole far diventare questa una legge. Che succede? Boh, intanto come vai a trovarli? Quelli che non parlano, cosa fai? Degli esami mensili per vedere se, cioè, bisogna ancora costruire tutto il sistema intorno a questo. Tra l'altro molte delle associazioni si stanno lamentando in queste ore che insegnano l'italiano agli stranieri, perché ci sono anche queste realtà, e io vorrei sottolinearlo proprio perché sono spesso a titolo volontario, si lamentano perché le istituzioni da questo punto di vista mancano.
1: Non supportano.
2: E quindi di che cosa stiamo parlando?
1: Ok.
2: Ne parliamo con gli ascoltatori.
1: Ne parliamo con voi, appunto. 378-378-1025-02-2515. Decidete voi il versante, perché sono tanti, effettivamente.
2: Ne abbiamo aperti molti e devo dire che ci ha dato molti spunti ieri la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, su tutte queste tematiche, quasi tutte che ruotano intorno alla scuola, ma non solo, anche agli stranieri. Un po' così.

0: 1025 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
9: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
10: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
9: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
11: Ha dimenticato i discount.
9: Giusti discount.
11: Ormai non vale più.
9: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
12: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
13: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Buongiorno, Davide da Torino. Mi viene da fare una riflessione, perché con tutti i problemi che abbiamo in Italia, la gente che non arriva più a fine mese, il gasolio a 2,50, bollette altissime, spese altissime, pensiamo a cambiare il nome alle scuole, da istituto a liceo. E probabilmente è l'unica cosa che può decidere di fare, il resto decide qualcun altro.
1: C'è del così, insomma,
2: del disfattismo
1: un po' forte
2: così.
1: Sì,
2: beh, quella è la cosa più facile, no, Giusy? Basta
1: sì,
2: cambiare nome.
1: E anche del ben altri, sempre c'è sempre qualcos'altro di più importante. È vero, non abbiamo nessun dubbio, figuriamoci, ma questo è certamente il tema del giorno, insomma. Diciamo che questa chiacchierata di ieri con i giovani di Giorgia Meloni ha portato queste notizie sul tavolo, sì, un po', e anche nei bar di oggi, perché si parla certamente molto di questo. Abbiamo da Bruno Mars, che abbiamo ascoltato tra l'altro con un brano che si intitola Lasciamo aperta la porta, quindi
2: esatto,
1: era molto in tema con la nostra linea diretta, ad un altro Bruno. Buongiorno, benvenuto.
3: Ciao, grazie per l'associazione.
1: grazie a te, Bruno. Benvenuto, da dove chiami?
3: Chiamo in questo momento dalla 4 Torino-Milano, vivo a Torino.
1: Ok, torinese in viaggio, del pendolare settimanale o giornaliero?
3: Palermitano che vive a Torino.
1: Sì,
3: no, non sono settimanale, sto andando a prendere un volo da Malpensa.
1: Per lavoro, ok, perfetto. Sì. Pronti via.
2: E quale versante ti interessa di più, Bruno, discutere?
3: A dire la verità, entrambi. Da un lato la scuola, perché io, allora, mia moglie è insegnante, è una di quelle insegnanti che sulla scuola mettono tutte le energie possibili per farla funzionare. Ovviamente questi annunci incentrati sulla scuola, sia il nome, quindi da istituti tecnici a licei, o il fatto degli
1: agli
3: stranieri.
1: Sì.
3: Esatto. Sono praticamente non solo impossibili da chiaramente, ma come ha detto, vabbè, il messaggio precedente ovviamente può sembrare benaltrismo, però mi piacerebbe sentire parlare per esempio di come sanzionare gli studenti e le famiglie che per esempio si comportano in maniera adeguata, come in qualche modo essere in grado di licenziare gli insegnanti che non sono in grado di insegnare, che non dovrebbero stare a scuola. C'è un sistema di reclutamento sulla scuola folle.
1: Ci stai parlando di meritocrazia?
3: Meritocrazia, esatto, che andrebbe applicata in tutto. Detto ciò, è ovvio, io ho vissuto anche in un paese arabo, ho vissuto un anno in Qatar,
1: sì,
3: sono assolutamente contrario al burqa per le donne, assolutamente contrario, e ritengo appunto che in Italia ci siano già gli strumenti per evitare che questo accada, probabilmente per quei 20 o 30 a cui che ancora ne fanno uso.
1: Perché veramente sono pochissimi, lo sai molto bene.
3: Sono pochissimi, ma comunque anche quei pochi andrebbero ovviamente.
1: Ecco, lì una legge deve farla diventare legge, perché al momento non c'è una legge specifica, però se ti fermano al burka ti possono obbligare a toglierlo per riconoscerti, quindi insomma,
3: certo,
1: diciamo che è almeno il diritto di riconoscimento c'è.
3: Io sono sempre convinto che comunque se le scuole funzionassero come devono, con la cultura e con l'istruzione si riesca a eliminare il burka, a eliminare magari l'utilizzo del velo, se quello poi è l'obiettivo.
2: Bruno, ultima cosa ti volevo chiedere, visto che tua moglie ci lavora a scuola, lei è convinta che funzioni? Cioè lei ti ha detto, ma sì, secondo me si può fare?
3: Lei mi ha detto una settimana fa che per la prima volta quest'anno hanno più stranieri in classe che italiani, quindi c'è l'annuncio e poi c'è la realtà.
1: Quindi il tetto del 30 è ben superato, perché siamo oltre il 50 evidentemente. Quindi nel suo caso, dove insegna? A Torino?
3: Insegna a Torino in un quartiere abbastanza, diciamo, di confine, dove ci sono sia famiglie italiane sia famiglie straniere, ma di tutti i problemi con cui si scontra
1: tutti i giorni
3: di dispersione, di famiglie invadenti, di famiglie che non sono in grado neanche di educare i propri figli, questo è un tema.
1: Con tutte
3: le notizie che girano, temo che mi chiamino un giorno dicendo appunto che qualcuno ha tirato fuori un coltello.
2: Speriamo di no.
1: Ti auguriamo davvero di no.
2: Davvero, Bruno.
1: Ma stai parlando, perdonami se ti chiedo specificità, ma perché stai parlando in generale o stiamo parlando degli stranieri?
3: No, in generale.
1: Ok.
3: Quindi, ma lo vedo anche nel liceo privato di mia figlia. Cioè, ci sono genitori la cui unica missione oggi come oggi è difendere i figli a tutti i costi.
1: A tutti, a spada tratta, certamente, perché questo dimostrerebbe che loro sono dei bravi genitori.
2: Grazie Bruno, abbiamo
1: ciao
2: Stefano.
1: Ciao Bruno, ciao, grazie mille, buon viaggio.
3: Ciao,
1: buon,
3: a
1: buona,
3: voi,
1: buona 4. Stefano, buongiorno.
2: Stefano, ciao Stefano.
4: Sì, salve, salve, salve.
2: Da dove Stefano?
4: Io da Busterfizio.
1: Prego,
4: in provincia di Varese.
1: Sì, sì, infatti c'è un noto aeroporto lì in zona, e quindi ce lo ricordiamo un po' tutti.
2: Dici.
4: Volevo solamente intervenire per fare un piccolo nella situazione dove personalmente sto vivendo da pochissimi giorni, appena è cominciato l'istruzione.
1: Vai.
4: Mio figlio ha cominciato la prima superiore, no?
1: Quindi 15 anni, 14.
4: Sì, 13 va per i 14, manca qualche mese, insomma.
1: Okay.
4: E, la classe, se tengo conto della percentuale, penso che l'80% sono stranieri e il 20% sono italiani.
1: Che
4: no?
1: Scuola è? Perdonami, Sergio.
4: Sono superiori del ramo della prima commerciale, quindi fa tutto il ramo del commercio.
2: Okay.
4: Per fare poi marketing, eccetera.
1: Ma come
4: eccetera.
1: Si chiama? L'istituto tecnico?
4: Sì. È un istituto professionale.
1: Okay, un IP.
4: Sì, sì, istituto professionale.
1: Okay. Io, e c'è un sacco di gente straniera che vuole fare una scuola di commercio.
4: Sì.
1: No, bene.
4: Sì, sì,
1: 80% sono 8 su 10. Sì.
4: Su 22 ragazzi, okay. 19 sono tra virgolette stranieri. Mm.
1: Cosa vuol dire tra virgolette?
4: Tra virgolette che la maggior parte sono tutti ragazzi che hanno diverse etnie, insomma, no? Quindi con questo non vuol dire nulla, però dico, non c'è una percentuale di persone tra virgolette italiane su quel ramo lì, insomma, no? La maggior parte sono abbastanza stranieri.
2: Ok, e questo per arrivare a dirci, così capiamo.
4: Dirci che secondo me che questo non comporta nulla, però le istituzioni, soprattutto i professori, già dai primi giorni vedo che fanno fatica un po' a gestire l'integrazione di questi ragazzi, e soprattutto portano un malessere di quelli che comunque cercano di intraprendere il percorso per le superiori. Non vi nego che io ho già un incontro, perché a parte che comunque non è corretto, che secondo me ci sono alcuni ragazzi che vengono col burka, stanno col burka in classe, capisco tutte le religioni, però posso dire, il comportamento già c'è da primi giorni e comincia a essere complicato, almeno per quello che già sta vivendo mio figlio nei primi 5 giorni di scuola.
1: E quindi cosa vuoi fare? Vuoi cambiargli scuola?
4: Dove
1: possiamo metterlo? Ovviamente prima devi chiedere quanti stranieri ci sono in classe, perché
4: sì,
1: altrimenti vai
4: sì.
1: a impattare di nuovo su una situazione come questa.
4: Come fai? Allora, per me non è un problema se in una classe, è vero, hai ragione, non è il problema l'80% di stranieri, il 70% o il 60%, però secondo me anche per quei ragazzi, come potrebbe essere mio figlio se va a studiare in un altro paese, cioè, con questo non sto mettendo in dubbio nulla, però devi fare l'integrazione abbastanza equilibrato, non dico 50-50, però diventa difficile.
2: Forse è irrealistico,
1: insomma, però l'idea della premier è quella di non superare appunto il 30, quindi immagino tu sia d'accordo con questa proposta, no?
4: Sì. Anche perché comunque mio figlio molto velocemente viene dalle medie.
1: Dobbiamo salutarci,
2: Stefano,
1: perché hai parlato tanto.
2: Perfetto, era chiaro il concetto.
1: Ci salutiamo,
2: grazie.
1: Ciao. Ci sono le notizie, c'è Ludovica Marafini per noi.
5: In Germania l'ultradestra di AfD ha vinto nel secondo Land dell'Est, il Mecklenburg-Pomerania anteriore, con il 38,2% dei voti e 32 seggi. Per la prima volta nella sua storia resta fuori dal parlamentino la ZDU, ferma al 4,9% sotto la soglia di sbarramento. Un disastro per il cancelliere tedesco Merz, successo della sinistra della Linke a Berlino. E lo avete sentito anche in linea diretta, arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri per mettere un tetto agli alunni stranieri e via il burka dalle classi. Lo pronunciato la presidente Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale. La cronaca al 35enne che la scorsa notte a Baldissero d'Alba nel Cuneese ha sparato uccidendolo un ladro sorpreso insieme a alcuni complici nel cortile di casa è indagato per omicidio. I vicini lo difendono, la vittima è un 35enne albanese con precedenti. Infine il calcio e i risultati delle partite della domenica: 1-1 tra Fiorentina e Napoli, Frosinone Como 2-0, Parma Genoa 2-1, Juventus Atalanta 2-0, Milan Lecce 3-0. Le 6:35 minuti, è tutto.

0: Ma i vocali sono tanti, in effetti, a parte questo. Sentiamone un altro.
1: Ragazzi, buongiorno, RTL anche mia. Sono completamente d'accordo con la Meloni. È una questione di correttezza e di sicurezza per i nostri ragazzi nelle classi. Sei in Italia, ti adegui, ci vivi, hai le tue entrate in questo paese, ti adegui a quelle che sono le richieste in Italia del governo italiano, ed è corretto che i ragazzi in classe abbiano la possibilità di vedersi anche per una questione di libertà e di sicurezza, ed è corretto che se vivi in un paese dal quale dipendi economicamente tu sappia conoscere e riconoscere la lingua.
2: E questi sono i vostri pareri via vocale, ne arrivano tra poco degli altri, ma al telefono c'è Daniel. Buongiorno, benvenuto Daniel.
3: Buongiorno RTL anche mia. Ciao. Parlando da straniero, io
2: da
3: sono
2: straniero di dove?
3: D'accordo.
2: Dove sei?
3: Sono rumeno, vivo
2: rumeno?
3: In Italia da 25 anni.
2: Ok, ma sei, i tuoi figli sono nati qui?
3: Sì, i miei figli sono nati qui, uno studia medicina all'Università di Parma e l'altro fa liceo linguistico a Bergamo. E volevo dire che se tu hai deciso di lasciare un paese, per qualche motivo l'hai lasciato, vai a trovare meglio sicuramente. Allora non riesco a capire perché non adeguarti alle regole del paese che ti ha accolto, che ti offre la vita migliore. Oppure ci sarebbe un'altra possibilità, secondo me, di fare le classi dove non c'è la possibilità di farlo con certi percentuali, di farlo sulla competenza, test d'ingresso come alle università.
2: Scusa, ma se questa è la scuola dell'obbligo, fare... però, perdonami, che facciamo? Che fai, li lasciamo a casa gli altri?
3: No, signora, volevo dire, tu da piccolo, per esempio, quando vai dalla prima alla quinta, che da noi era 4 e 4, qua sì. È 5 e 3,
2: sì.
3: Tu te ne accorgi appena hai finito le elementari, come si chiamano, le prime 5, quanto sei portato a fare certe cose. Secondo me i ragazzi non posso dire più deboli, quelli che non sono portati a studiare anziché portare avanti quelli altri li tirano indietro.
2: E che fanno? 90... Li tieni a casa o li mandi a lavoro? Che fai?
3: No, di separarli secondo le competenze.
2: Ah, creiamo delle classi separate, sì. Diverse?
3: Sì, okay. Io li farei così.
2: Okay.
3: Appena hai finito 5 anni...
2: No, però potrebbe esserci, sì. Il sistema che già è in atto, quello della bocciatura, tra virgolette, no? Cioè, gli fai rifare, sì, l'anno. Sì.
3: Ok, ma signora, ma la bocciatura dopo viene sempre in un'altra classe di quel tipo là, cambia poco. Secondo me, io farei così, per esempio, se ci sono quelli portati a fare, non lo so, studiare le lingue, quelli che sono più bravi in matematica, quelle cose lì, è inutile mischiare tutti quanti, non c'entra niente la razza.
0: No, è un punto di vista diverso, cioè, che esula,
2: sì,
0: un po' dal
2: tema. È molto particolare, cioè
0: tema,
2: se tu
0: però
2: sei bravo in italiano facciamo una classe di tutti quelli bravi in italiano.
0: O magari di persone che magari non sono portate per lo studio, dice anche Daniel, sì, magari differenti.
2: Un'idea chiaro. Particolare, effettivamente. Grazie Daniel per il tuo contributo.
3: Prego.
2: Ciao, buona giornata.
0: Abbiamo Clara, giusto?
2: Sì. Clara, buongiorno.
4: Sì, buongiorno, sono Ciao. Clara, RTL anche mia, chiamo da Milano.
2: Benvenuta, eccoti, la parola
4: grazie.
2: A te, vai.
4: Comunque, grazie mille, volevo portare la mia piccola esperienza di mamma, di un figlio che è emigrato a studiare in Australia e ormai è 10 anni che è lì e volevo dire che comunque sono d'accordo con il pensiero di Giorgia Meloni, in quanto secondo me se tutti rispettassero un pochino più le regole del paese ospitante e quello che ha dovuto fare mio figlio quando è emigrato in Australia, tutti ne gioverebbero, soprattutto anche gli stranieri.
2: Certo.
4: Perché se iniziassero anche loro a avere delle basi, magari all'interno delle famiglie, dove non devono perdere le loro tradizioni, assolutamente, neanche mio figlio l'ha fatto, ma magari riuscire a non far sì che non si escludano poi nella vita sociale di tutti i giorni.
0: Ma tuo figlio ha fatto fatica lì? Come si è orientato? Come è stato aiutato? Se è stato aiutato?
4: No, innanzitutto quando ti recchi in un paese straniero, adesso io posso portare l'esperienza mia, devi sapere la lingua. ma, non puoi neanche accedere.
2: Mi permetti però adesso, ci sono migliaia di studenti che vanno apposta per imparare una lingua all'estero, mm-hmm. quindi non è che credo che sia proprio una scelta tante volte di questi ragazzi che dicono mi faccio un anno qua, un anno là, poi nel tuo caso è rimasto 10 anni, però è proprio perché vogliono apprenderla una lingua, quindi forse questo è un tema relativo, no, Clara?
4: Devono apprendere.

0: una lingua, quindi si possa trattare dell'inglese, che si possa trattare dell'italiano, quindi cioè devi comunque adeguarti al paese che ti sta ospitando, tra virgolette, dove tu hai scelto.
1: Esatto, dove tu hai scelto di stare, no? Di andare, molto chiaro. Quindi insomma, va bene fare fatica all'inizio, ma poi l'integrazione viene in maniera molto più naturale, questo dici?
0: E secondo me, esatto, viene molto più naturale, secondo me poi al fine, magari all'inizio si fa un pochino di fatica, con un po' di comprensione di tutti ne gioverebbero, sia gli italiani che devono comunque integrarsi con gli stranieri e viceversa.
2: Chiaro. Infatti il figlio ne è l'esempio, no?
1: Esattamente. Infatti, no? Clara, no. Grazie mille per il tuo contributo di oggi. Ciao,
0: grazie,
1: buona
0: giornata. Buona giornata.
1: Ciao, ciao, grazie. Grazie. Torniamo tra poco.
3: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Tutto. Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
6: Tutto.
5: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
7: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Frigorifero nuovo? Passa a Kronberg. Kronberg, con la C di casa.
9: Oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da €14.950 oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da €99, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo €4.126, rata finale €10.499. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Ha sorpreso i ladri nel cortile di casa, ha sparato colpendone e uccidendone uno. Gli altri sono poi fuggiti a piedi. È accaduto a Val di Sero Alba, in provincia di Cuneo, poco distante da Grinzane Cavour, dove il gioielliere Mario Roggero inseguì e uccise due ladri e per questo è stato condannato a più di 14 anni di reclusione. Il 35enne che ha sparato con una pistola regolarmente detenuta è indagato per omicidio.
1: Il partito Russia Unita di Putin vince le elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento, con il 49,4% dei voti. Il risultato è quasi uguale a quello di 5 anni fa.
0: Andiamo anche al calcio, dove abbiamo i risultati delle partite della domenica e della quinta giornata di A. 1-1 tra Fiorentina e Napoli, Frosinone Como 2-0, Parma Genoa 2-1, Juventus Atalanta 2-0, Milan Lecce finisce 3-0.
1: Per quel che riguarda la pallavolo, agli europei maschili l'Italia batte la Danimarca 3-0 e si qualifica per i quarti. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì contro la Finlandia. 6:52 minuti, quasi in chiusura di questa linea diretta che immaginavamo essere abbastanza partecipata,
0: animata.
1: Perché insomma le dichiarazioni sono stati forti, quelle della Premier Meloni, impattanti nella vita di tutti i giorni, la scuola ma anche le nostre abitudini, insomma tanto, no?
0: Integrazioni eccetera. C'è un'insegnante con noi, Maria Rita, buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno a tutti, Rachele anche mia.
0: Da dove ci chiami, dove insegni?
2: Allora, io chiamo da Torino e insegno da 3 anni.
0: Ti sentiamo male, Maria Rita.
1: Insegni da 3 anni, poi
0: Maria
1: ci
0: Rita,
1: là.
0: Mettiti in un posto dove si prende meglio. Ci sei?
1: L'abbiamo persa, mi sa.
0: Vediamo se Leo ci dà una mano e prova a ricollegarla.
1: Okay.
0: Leggiamo intanto una serie di messaggi che sono veramente tantissimi, è difficile anche sceglierli. Allora,
1: qualcuno diceva, per esempio Giusy, il fatto di creare, no, avendo un tetto agli studenti stranieri, questo implicherebbe automaticamente la creazione di tante altre scuole, l'assunzione di tanti altri, qua interpreto, no, di tanti insegnanti. Come fare? Questo poi se lo chiedevo.
0: E va bene, ottima domanda. La mia domanda è la seguente: come fai a un certo punto, visto che non facciamo più figli, mettere un tetto ad una... Allora, il tetto del 30 vuol dire che sono in 3, 2 sono italiani e 1 è straniero. Così, perché se già cominciamo ad averne 20 in classe c'è un problema. Mancano gli italiani proprio, perché non li facciamo più i figli.
1: È vero che mancano gli italiani. Maria Rita è tornata, visto che è un'insegnante.
0: Buongiorno.
2: Eccoci.
1: Adesso
0: sì. Ecco, non ti muovere, stai lì.
2: No, sto ferma.
0: Vai.
2: Allora, io non sono assolutamente d'accordo con le dichiarazioni fatte dalla Premier Meloni, perché essendo un'insegnante, in particolar modo di sostegno, vivo la realtà inclusiva al 100% all'interno della mia scuola, dove ci sono tantissimi ragazzi stranieri.
0: Solo una cosa per chiarezza, sì. In che istituto insegni? Quanti anni hanno i ragazzi?
2: Allora, io insegno in una secondaria di primo grado in una frazione di Torino, Tetti Francesi per l'esattezza.
0: Sì.
2: È da 3 anni che vivo questa realtà, che è una realtà pienamente inclusiva, e la bellezza è proprio quello. Non potremmo mai pensare ad una realtà scolastica senza l'inclusione. E l'inclusione è fondamentale, perché c'è uno scambio reciproco. Piuttosto chiederei

0: al governo Meloni, se è possibile, di tutelare tutte le figure educative che ci sono all'interno del sistema scolastico. E in che modo poterlo fare? Dando la possibilità a tutti di fare il proprio mestiere e di pensare ad un'integrazione, ma ormai, voglio dire, siamo nel 2026, cioè parlare di integrazione mi sembra quasi un termine medievale. Parliamo
1: superato.
0: Di
1: non so se hai ascoltato la linea diretta di stamattina.
0: Certo.
1: Hai ascoltato, ti sembra ancora medievale il termine?
0: Arrabbiata.
1: No, perché
0: sono molto arrabbiata.
1: Mi pare.
0: Ho fatto fatica a non saltare dal divano, perché pensare di avere delle classi separate. Allora a questo punto facciamo così: facciamo classi completamente maschili e classi femminili. Torniamo indietro.
1: Un po' c'è un po' di provocazione nel pensiero di Maria Rita. Ma soprattutto sì, è molto vero quello che dici, perché chi lavora lì, ci sono una serie di figure non giustamente valutate, eccetera, eccetera.
2: Grazie.
1: Maria Rita, grazie davvero e ti auguriamo buona giornata. A presto.
0: Buona giornata.
3: Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa.

0: Ligabue con la sua Ho messo via. Sono le 6:59 minuti. Grazie a tutti per aver partecipato anche questa mattina alla nostra chiacchierata, alla nostra linea diretta che si conclude così.
1: Bisognerebbe definire la parola straniero. Ho compagni di classe di mio figlio, quinta elementare, che sono

0: nati in Italia, hanno fatto la scuola materna e stanno facendo le elementari con mio figlio. Gli unici stranieri in quella classe siamo noi genitori, con proprie idee, a volte assurde, e sono loro, secondo me, da bandire dalla classe o comunque da polemiche sui compiti, eccetera, eccetera. Poi se mi dici che in quinta elementare un bambino che è qui da un mese lo inserisci, allora sì, ti dico che forse non sa la lingua, non sa far di conto, boh, non so, a volte ci sono bambini di quinta elementare che non sanno far di conto eppure sono figli italiani da generazione.
1: Aspettando Vittoria Tour, RTL 102.5 ti invita ai concerti di Arti 5. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: Sono le 7 anche a Dogliani, in provincia di Cuneo.
1: RTL 102.5 giornale orario.
3: È lunedì 21 settembre, buona giornata da Ludovica Marafini e Lorenzo Dardano. In primo piano le elezioni amministrative in Germania, con i numeri che confermano il successo dell'ultradestra, crolla il partito del cancelliere Merz. Allora facciamo il punto con Giovanni Perria.
4: A definire un disastro i risultati dopo i primi exit poll è stato lo stesso cancelliere tedesco Merz, anche se la portata della sconfitta si è delineata chiaramente con l'arrivo dei dati ufficiali. La CDU per la prima volta nella sua storia resta sotto la soglia di sbarramento al 4,9% e non entrerà nel parlamentino del Land Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove trionfa la AfD con il 38,2% dei voti. L'ultradestra non andrà comunque al governo, che con tutta probabilità sarà guidato da una coalizione con in testa l'SPD, che ha ottenuto il 35% dei voti. Nelle consultazioni di Berlino, vittoria invece della sinistra e della Linke, anche se nella capitale si attesta intorno al 15% Alternative for Deutschland. Mi assumo la responsabilità, ha affermato il cancelliere Merz, che però, nonostante le pressioni, non ha intenzione di fare passi indietro e ha annunciato invece riforme.
5: E ora la politica italiana, una giornata ricca di botte e risposta a quella di ieri con le dichiarazioni dei leader. Ci racconta tutto Alessandra Giannoli.
6: Stretta di Giorgia Meloni sulla scuola, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe, così la premier dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia ieri a Roma. La presidente del Consiglio ha anche incalzato l'opposizione puntando il dito contro Elly Schlein. Non ha veri argomenti per attaccarci, ha detto, se vuole li diamo noi. La replica della segretaria del PD: ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota. Milano nova la kermesse dei 5 Stelle, una volta al governo faremo tabula rasa, ha promesso Giuseppe Conte. La base del movimento si è espressa al 91% contro l'invio di armi all'Ucraina. Poco lontano a Pontida, al raduno della Lega, Matteo Salvini ha rilanciato la sfida interna al partito: convocherò, ha annunciato, il Consiglio federale per proporre a ottobre un congresso straordinario. In serata le dichiarazioni del capo dello Stato a Pordenone. Mattarella ha parlato di un momento in cui emerge a livello globale la tentazione di democrazia illiberale.
3: La cronaca: vasta operazione anticamorra tra Caivano e Casoria nel napoletano. Dalle prime luci dell'alba i carabinieri hanno arrestato 34 persone ritenute gravemente indiziate, tra le altre cose, di associazione armata di tipo camorristico e traffico di sostanze stupefacenti. I dettagli dell'operazione saranno resi noti in mattinata.
5: E siamo allo sport, partiamo dal calcio con i risultati delle partite della domenica della quinta giornata di Serie A. È finita 1-1 tra Fiorentina e Napoli, Frosinone-Como si è chiusa 2-0, Parma-Genoa 2-1, Juventus-Atalanta 2-0, Milan-Lecce 3-0.
3: Infine la pallavolo con il nuovo successo degli azzurri agli europei maschili. Sentiamo Enzo Tamborra.
7: Da una nazionale scandinava all'altra, sconfitta ieri sera 3-0 la Danimarca negli ottavi di finale, l'Italia mercoledì prossimo nei quarti se la vedrà con la Finlandia. Azzurri in crescita nel momento delle gare da dentro o fuori. Al Palavela di Torino contro la Danimarca c'è stata un po' di partita solo nel primo set, vinto 25-22 dalla squadra di Fefe De Giorgi. Poi non c'è stata storia, come documentato dai parziali 25-16, 25-11. 15 i punti conquistati stati a muro, 6 quelli di Alessandro Michieletto, top player tenuto in campo per tutto il terzo set dopo 8 mesi di stop. Per l'Italia è l'ottava volta di fila ai quarti di finale ai campionati europei.
5: Adesso meteo e traffico.
8: Lasciali andare, puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi.

0: negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lasciagliandare.it.
1: Previsioni del tempo.
2: Buongiorno da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di lunedì che sarà caratterizzata da condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Si rinforza infatti l'alta pressione, da segnalare solo della residua instabilità all'estremo sud con qualche rovescio sparso. Temperature massime che torneranno ad aumentare, valori però non oltre i 30 gradi sul nostro territorio. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio.
3: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla nostra rete per gli spostamenti del mattino. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove si sono formati incolonnamenti tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni e tra Dalmine e il bivio con la tangenziale esterna, sempre verso Milano, così come tra Pero e Milano Est in direzione opposta verso Brescia. Mentre sulla diramazione di Roma Sud, per il traffico congestionato, troviamo un chilometro di coda tra Torre Nova e il bivio con il grande raccordo anulare in direzione della capitale. Code anche sulla A11 Firenze-Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola per chi viaggia in direzione di Firenze. Inoltre vi informiamo che per lavori di ammodernamento sulla A14 Bologna-Taranto rimarrà chiusa la stazione di Bologna-Borgo Panigale in entrata per chi è diretto verso Ancona fino al 27 di novembre. In alternativa si potrà utilizzare in ingresso la stazione di Bologna-Casalecchio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
4: È tutto anche per noi, a dopo.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Eccoci qui alle 7 e 6 minuti, lunedì 21 settembre, Lucrezia, Lorenzo, Giusi, e poi c'è la quota straniero, è arrivato. Buongiorno Enrico. Ma non arriviamo al 30,
6: dai,
5: sai, colori, continua.
6: Ma gli creiamo una classe apposta?
5: Sì, perché è biondo, non può stare.
7: Alto tesino, dai, va bene, svedere, qualcosa di questo tipo. Ok, buongiorno, buon inizio di settimana. Che domenica ieri dal punto di vista politico, devo dire, cominci,
5: la Pontida, Meloni, sì, è vero.
7: Sì, dovremo parlarne, no, lo faremo anche nel corso di Non Stop News, torneremo sul tema al centro della linea diretta, la questione stranieri a scuola, e poi andremo in Germania per vedere le conseguenze possibili di questo voto che sembra bocciare in maniera netta il cancelliere Merz.
8: E allora una puntata ricca, insomma, anche quella di oggi, tra poco come sempre la rassegna stampa, prima però c'è la musica, allora si parte, lo facciamo con Sienna Spyro.

0: l'opinione di Davide Giacalone.
1: Sono le 7:10, un po' vi immaginate già i titoli principali dei quotidiani di oggi: limite agli studenti stranieri nelle classi, le elezioni nello stato tedesco di Mecklenburg-Pomerania anteriore e anche il congresso straordinario della Lega. Questi principali titoli, c'è molto altro, approfondiamo tutto con Davide Giacalone. Buona settimana.
2: Buongiorno, buon inizio di settimana.
3: Buongiorno Davide, allora partiamo dal Corriere della Sera. Tetto agli stranieri in classe, le parole della Presidente del Consiglio di ieri, anche al centro della nostra linea diretta, la stretta sulla scuola, stop alla burca, l'annuncio di un decreto e l'affondo su Schlein, l'opposizione che dice sta solo facendo propaganda. Poi Repubblica, scuola di propaganda, questo è il titolo di apertura e alcuni giornali ricordano che insomma non è la prima volta che si parla di questo tetto agli studenti stranieri, che forse qualche regola in merito già c'è. A te Davide.
2: È istruttivo quello che leggiamo oggi sui giornali, istruttivo anche interessante per un aspetto particolare alla vostra linea diretta, e ci arriviamo subito. Allora, bisognerebbe porre un tetto, anche se non è stato detto quale, ma lo vedremo con il decreto legge, ma insomma ci arriviamo, dice che è imminente, un tetto alla presenza di studenti stranieri nelle classi. Vannacci, che è alla destra dei Fratelli d'Italia, riconosce che questa è una buona cosa, ma aggiunge: andava fatto diversi anni fa. E ha perfettamente ragione Vannacci, andava fatto diversi anni fa. Infatti è già stato fatto nel 2010. E il governo Berlusconi lo fece il ministro dell'istruzione Gelmini, e Meloni era ministro della gioventù, forse si ricorderà. Il tetto al 30% è stato introdotto nel 2010, mica. Allora la domanda è, che diciamo sorge rispetto alla vostra linea diretta: ma lascia perdere che qua nessuno sa niente, se parla a vanvera, introduciamo quello che c'è già, ma come hanno fatto a non accorgersene quelli che stanno nella scuola, cioè gli insegnanti che vi hanno chiamato in linea diretta, hanno detto giusto, bisogna introdurlo, oppure magari la pensano diversamente, come hanno fatto a non accorgersi, visto che c'è dal 2010? La risposta è interessante, perché chi dice perché non potrà funzionare, perché nel 2010 era una circolare, adesso lo puoi trasformare in legge ma non cambia assolutamente niente. Tra l'altro, fare il decreto legge, cioè necessario e urgente, a settembre, che sarà convertito a ottobre-novembre, le classi sono già state fatte, quindi ragazzi ne parliamo l'anno prossimo dell'entrata in vigore reale, perché le classi esistono già. In ogni caso, quella è la direttiva del 2010, prevedeva esplicitamente che il direttore dell'ufficio scolastico regionale, una volta si chiamava provveditore, facevamo prima, e poteva alzare o abbassare questa soglia a seconda delle esigenze. Ora, la seconda ragione per cui non se ne sono accorti quelli che stanno a scuola è che in Italia non esiste da nessuna regione che stia al 30% degli studenti stranieri. Il massimo che si raggiunge come media regionale è l'Emilia-Romagna nella scuola primaria, che nell'anno scolastico 25-26 aveva il 24% di studenti stranieri. Per il resto la media italiana è 14,7 alle primarie, 13,7 in secondo grado e al 9% per i più piccoli, scusate, al contrario, per i più grandi. Quindi questa è la realtà italiana. Naturalmente la media, essendo una media, non significa che tutte le classi sono così. Infatti all'incirca 1000 classi in Italia superano il 20%. Ragazzi, ma se parliamo del 30%, continuiamo a parlare del 30%, non se ne è accorto nessuno, non se ne accorgerà nessuno, perché non esiste. E tra l'altro c'è l'ultimo aspetto che è importante, e cioè, come diceva l'ultimo messaggio della vostra linea diretta, chi sarebbe lo straniero? Perché se lo straniero è colui il quale è nato figlio di immigrati o addirittura è nato fuori dall'Italia, è arrivato in Italia, che ha fatto le scuole primarie in Italia, e non è, cioè, dal punto di vista scolastico non è straniero. Ci avrà un problema di passaporto, ma non è straniero perché parla esattamente come tutti gli altri. Il problema sono quelli, la particolarità sono quelli che entrano nelle classi senza avere fatto prima

0: le scuole in Italia. Ma questa è la condizione dei nostri figli che mandiamo all'estero a studiare per imparare la lingua. Abbiamo accordi di scambio in Europa con gli Stati Uniti d'America. Io suggerisco caldamente agli studenti e ai genitori: approfittate di questi accordi, specialmente al quarto anno della scuola superiore, cioè l'anno prima degli esami di maturità, perché vanno in classi dove si studiano più o meno le stesse cose e però risolvono una volta e per sempre il problema della lingua, quale che sia la lingua che ritenete. Ovviamente l'inglese è la lingua universale, ma sono i nostri ragazzi che entrano in queste classi, sarebbero il problema? Ma dai, su, cerchiamo di essere... E la questione è quella di come fai ad affrontare il problema nel posti dove la concentrazione è molto alta. E allora, anche su questo, vedremo il decreto cosa c'è scritto. Ma se la concentrazione è molto alta, tu come fai a diminuire la concentrazione? Aumenti gli studenti italiani? Quello devi partire con 10 anni d'anticipo, perché se non li hai partoriti è molto complicato che tu riesca a inserirli. E allora cosa devi fare? Puoi fare? Puoi disperdere, puoi sparpagliare gli studenti stranieri, che significa che però ti aumentano i costi, perché qualcuno ce li devi portare e qualcuno devi andare a riprendere. Quindi è bello avere trovato un altro motivo per non parlare dei test PISA invalsi e degli scarsi successi della scuola italiana, ma vedrete che quest'anno siamo nel 2026, nel 2036 qualcuno dirà: facciamo una cosa che avevamo già fatto nel 2026, così come nel 2026 qualcuno dice: facciamo una cosa che abbiamo già fatto nel 2010, e si aprirà un alato dibattito senza ricordarsi: ma l'hanno già fatto.
1: 7:17 minuti, piccolo break, cediamo la linea alla viabilità e poi torniamo da Davide Giacalone.
2: Via Radio.
3: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla nostra rete per gli spostamenti del mattino. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove si sono formati incolonnamenti tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni e tra Dalmine e il Bivio con la tangenziale esterna verso Milano, così come tra Pero e Milano Est in direzione opposta verso Brescia. Mentre sulla diramazione di Roma Sud, per il traffico congestionato, troviamo 1 chilometro di coda tra Torrenova e il Bivio con il grande raccordo anulare in direzione della capitale. Code anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola per chi viaggia in direzione di Firenze. Inoltre vi informiamo che per lavori di ammodernamento sulla A14 Bologna-Taranto rimarrà chiusa la stazione di Bologna-Borgo Panigale in entrata per chi è diretto verso Ancona fino al 27 di novembre. In alternativa si potrà utilizzare in ingresso la stazione di Bologna-Casalecchio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate un buon viaggio.
1: Eccoci rientrati, 7:18 minuti all'interno della nostra rassegna stampa. Si va in Russia, di spalla nel Corriere della Sera: 2000 droni sulla Russia, il partito di Putin e il voto già scritto. Mosca dice che è stato il più grave attacco sulla capitale dall'inizio della guerra, prima anche del messaggero. Putin, come previsto, stravince col 49,4% e Kiev bombarda. Appunto, il partito di Putin vince mentre Kiev beffa le difese. A te, Davide.
0: Devo dire che durante il fascismo in Italia erano più accorti e coerenti, semplicemente non si è mai votato. Piuttosto che falsificare le elezioni, tanto vale non votare, diciamo, tanto comando io, che problema c'è? E perché Putin deve invece passa attraverso il voto? Putin passa attraverso il voto perché abbiamo stravinto noi come cultura le liberal democrazie, e non esiste più nessuna forma di legittimazione del potere che non sia quella delle urne. Poi le urne sono funerarie, nel senso che non c'è libertà, non c'è campagna, se un oppositore lo ammazza, quindi figuriamoci. Però deve passare per le urne, se no anche il suo potere assoluto e dittatoriale perde di legittimità. Ora però attenzione, è chiaro che le elezioni in Russia sono una formalità inutile e prive di qualsiasi significato, ma questo non porta a dire che sono irrilevanti, perché la tappa delle elezioni russe superata, cioè messa ormai alle spalle e quindi dimostrato che il popolo mi vuole, è una tappa che spinge verso il continuo e la crescita degli attacchi di Putin alla Unione Europea, a noi europei, e il teatro di questi attacchi sarà sempre di più quello delle Repubbliche Baltiche. si commette un gravissimo errore, oggi ne scrive anche Taino, noi lo ripetiamo da tempo, Taino sul Corriere della Sera, si commette un gravissimo errore a, diciamo così, pensare di dover preservare le nostre opinioni pubbliche dalla paura, dalle tensioni, quindi minimizzare, perché quando minimizzi tu massimizzi i pericoli. La guerra ibrida è già in corso. Noi siamo già in una condizione bellica. È chiaro questo? Vogliamo tutti fermamente che non diventi una guerra guerreggiata, perché si riesca a fermare l'aggressività di Putin, la nostra opinione pubblica devono essere informate. Deve essere chiara la condizione nella quale ci troviamo. Altrimenti continueremo a contabilizzare i voti come quelli in Germania, che sono del tutto legittimi, ma parlano d'altro, come se fossero fuori da questo mondo.
2: Davide, ancora elezioni, ma questa volta andiamo in Germania sulla prima del Corriere. Avanzano AfD e sinistra, Merz un disastro, ma non mi dimetto. Passiamo poi alla prima di Repubblica. L'onda nera travolge Merz, Berlino alla sinistra radicale, questo è il titolo, per poi passare alla Stampa. Il voto boccia Merz, un disastro, ma resto. Exploit di AfD e Linke, a te.
0: Allora, a proposito di Link, il giornale mette in prima pagina dicendo a Berlino vince la sinistra musulmana. Segnalo che il leader di Link, che sarebbe il partito di sinistra, di estrema sinistra, quindi alla sinistra dei socialdemocratici in Germania, ha un leader che è italiano, Luigi Pantisano. È la realtà, che non è musulmano, non lo so, sono affari suoi, ma la realtà è che quel partito raccoglie quel genere di consensi e a Berlino vince, anche se poi adesso vedremo se come andranno le cose per la composizione del governo, perché lo dovranno fare delle alleanze, e vince con una campagna elettorale su cosa? Sul prezzo degli affitti. Noi abbasseremo il prezzo degli affitti. Oggi c'è un'intervista di Pantisano a Repubblica, interessante da leggere. Dice: scusa, ma come fate a abbassare gli affitti? Dice: ma per esempio potrebbe il comune ricomprare le case popolari e affittarle di meno. E quanto costa questo? Beh, adesso poi lo vediamo con calma, diciamo, ce ne occupiamo. Quindi se qualcuno sta cercando casa e spera che le elezioni portino dimezzamento degli affitti a Berlino, ha sbagliato indirizzo, le cose non succederanno e comunque non succederanno in questi tempi brevi. Mentre dall'altra parte, nel Mecklenburgo, lì siamo sempre nella Germania dell'Est, E questi voti sono voti che danno il trionfo di Alternative für Deutschland, che comunque prende il 38% dei voti. Non è che prende il 78%, prende il 38%, è il partito di maggioranza relativa, ma non governerà, così come lo riusciranno dall'altra parte, in Sassonia-Anhalt, a meno che non si alleano con gli altri estremisti. La questione è che chi vota contro e semplicemente non ha fatto i conti con la realtà. Poi, per carità, il voto è ovviamente libero. Merz, il cancelliere, ha detto ieri non mi dimetto, per la verità lo ha detto quando sembrava che avessero almeno superato il 5% nel Länder, invece manco quello, si sono fermati allo 0,1 prima. Stiamo a vedere, ma una cosa è sicura, che se i governi legittimi delle democrazie europee si mettono paura degli estremisti e in ragione di questo smettono di governare, è finita. Cioè a quel punto c'è il knockout tecnico, cioè si sospende l'incontro perché un pugile è visibilmente suonato, cioè fanno intervenire il medico. Tu devi farle le cose, dimostrami che hai un ruolo, che hai un peso, che hai un significato e che hai forse anche un'idea di futuro, perché altrimenti questa diventa una partita in cui è troppo facile per la disinformazione russa far votare gli europei su altre cose. Cioè, votiamo sugli affitti a Berlino. Beh, votate pure sugli affitti a Berlino, ma non si dimezzeranno, punto.
4: 7:24 in questo momento. Grazie per la rassegna stampa di oggi a Davide Giacarone. Ci ritroviamo domani mattina. Intanto buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
1: Rapido sguardo allo sport, cominciamo dalla Gazzetta, rieccoci, questo è il titolo: Milan e Juve alla sosta a meno 2 e meno 3 dalla testa, Pulisic, Rabiot e Moreira in gol, Amorim accende, San Siro con Lecce, riparte anche Spalletti, Sarri e l'Atalanta sono già indietro. Corriere che invece dice: Lucio, sembra vera, la Juve cresce, Atalanta affondata, ma Sarri accusa e il Milan si risveglia. E chiudiamo con Tutto Sport, fratelli di Juve. È tutto per il momento, tra poco ancora con Non Stop News.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
8: Repower.
9: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
10: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
9: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
11: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
12: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
13: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
14: Cosa fa Oscillo Coccinum?
15: Cosa fa Oscillo Coccinum?
14: Cosa fa Oscillo Coccinum?
16: Cosa fa Oscillo Coccinum?
17: Cosa fa Oscillo Coccinum?
18: Cosa fa Oscillo Coccinum?
19: Chiedilo al tuo farmacista.
20: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
21: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
2: Papà!
1: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
5: Ma deve essere anche complicata?
4: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
5: La procedura X-Fir?
4: La attiviamo noi.
5: La conservazione digitale è a norma?
4: Ce ne occupiamo noi.
5: Ti servono SPID o firma digitale?
4: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
5: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
4: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Le amministrative in Germania premiano le formazioni radicali. L'ultradestra di AfD si afferma nel Mecklenburg-Pomerania anteriore con il 38% dei voti e 32 seggi. Crolla la ZDU del cancelliere Merz, che per la prima volta nella sua storia resta fuori dal parlamentino, sotto la soglia di sbarramento. A Berlino, successo della sinistra della Linke.
1: Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri per mettere un tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. Lo ha promesso la presidente del Consiglio Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale. Preoccupati i presidi, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, ha fatto sapere l'ANP.
0: In Giappone preoccupa il tifone Dujuan, ormai arrivato sulla costa orientale del paese con forti piogge, raffiche di vento fino ai 200 km orari, disagi nei trasporti con la chiusura di tratti autostradali, cancellazioni sulle linee ferroviarie e per gli aerei.
1: Oggi a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, si terranno i funerali della leggenda nerazzurra e della nazionale Sandro Mazzola, morto venerdì all'età di 83 anni, bandiere a mezz'asta e lutto cittadino nel capoluogo lombardo. È tutto adesso, New It.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Cari Ariete, Nettuno si connette alla Luna, per questo sarete spesso in vena di sogni e piccole illusioni di bugie bianche fatte apposta per rendere migliore ogni cosa. Cari Toro, a volte i vostri pensieri e le energie che vi sostengono rischieranno di essere troppo importanti per piacere a tutti. Forse qualcuno vorrebbe qualcosa di più facile. Gemelli, bello poter contare su un cielo che aiuta le relazioni, facilitando le intese, semplificando le parole e gli amori. Lasciatevi andare inseguendo affetti e desideri. Cancro, emozioni ed energia vitale trovano un ottimo equilibrio, rendendovi coraggiosi quanto basta a non sbagliare con nessuno. Saprete fare sempre la vostra parte. Amici del segno del Leone, vi muovete in modo gentile e rispettoso, esigendo però al tempo stesso grande chiarezza e un'incondizionata sincerità, perché siete leoni e non vi piacciono le scorciatoie. Vergine, la leggerezza di Mercurio sembra incontrare la forza intraprendente di Giove e l'effetto sarà intenso. Troverete irresistibili certe situazioni e sarà impossibile rinunciare a qualcuno. Bilancia, Mercurio dal vostro segno si carica della forza bollente di Giove per dire, per parlare senza paura, senza temere di fare un torto o di offendere qualcuno. Scorpione, divertitevi a giocare con le parole, dicendo anche cose imprecise, non curandovi mai troppo dell'esattezza dei pensieri. Un po' di fantasia non guasterà. Cari Sagittario, Giove si muove con forza e passione in questo cielo, talmente tanto da poter convincere anche i più timidi o i meno ottimisti a fare con voi qualcosa di speciale. Capricorno, appena prima di abbandonarvi, la Luna cercherà complicità nel Sole, nell'energia delle cose, nelle occasioni del momento. Provate a non sprecare qualcosa. Acquario, sarà facile convincere qualcuno del vostro valore, delle vostre possibilità, spendendo particolarmente bene ciò che saprete o vorrete dimostrare. Funzionate. Infine, amici dei Pesci, sarete veri incantatori di persone, quelli che avranno forse le idee migliori, le giuste proposte per non sbagliare, divertenti e

0: perché dopo diversi anni ha finalmente centrato la sua prima vittoria la domenica. C'era già riuscito il sabato nella sprint, però mai aveva vinto la domenica. L'ha fatto con grande autorità, andando a vincere un gran premio con un passo incredibile rispetto a tutti gli altri, dunque in solitaria. Era caduto il giorno prima quando era in testa, dunque direi vittoria veramente meritata.
1: Quinta posizione per Marc Marquez, che dire di questo risultato?
0: Beh, l'ha detto lui, ha avuto un problema con i freni, dunque questo è un problema importante. A volte certi piloti sono costretti anche al ritiro quando hanno problemi all'impianto frenante anteriore e lui ha contenuto il male con un quinto posto, buono per il suo campionato, però dico male Ducati mai davanti a tutti in questo weekend. Invece bene Aprilia perché ieri comunque si è riuscito a piazzare il secondo Martin e il terzo Bezzecchi. Gara che poi aveva vinto il sabato proprio Martin davanti a, ricordiamo, a Marquez e Bezzecchi. Dunque un'Aprilia che convince, un'Aprilia che guida il mondiale con Martin davanti proprio a Marquez e terzo Bezzecchi.
2: Ecco, allora a questo punto come si colloca la vittoria di Acosta in generale a questo punto della gara?
0: Acosta è difficilmente in lotta per il mondiale in quanto non è tra i primi cinque, però in questo campionato un po' pazzo non sai mai come può finire tra poco più di 10 giorni siamo in Giappone e si riparte da lì. Beh,
1: Che gara sarà quella in Giappone? 4 ottobre.
0: il Giappone è un circuito noto per le grandi frenate, grandi decelerazioni, un po' simile a questo di Salzburg, di Red Bull Ring, e c'è da dire che i piloti partiranno appunto con un setup molto simile a questo della gara austriaca, però abbiamo visto sempre le Ducati forti l'anno passato. Vediamo se sarà così, se risorgerà la Ducati, cosa che è venuta a mancare qui proprio in Austria.
1: Allora, grazie al nostro inviato Max Biaggi. Ci sentiamo a questo punto tra un paio di settimane per commentare e ritornare a fare il punto su questo motomondiale. A presto, buon lavoro.
0: Da lì, ci vediamo da lì, ciao.
3: Ciao,
0: Ciao.
3: naturalmente. 7:42 minuti, tra poco andiamo in Germania. Andiamo in Germania perché appunto c'è questo, sono questi risultati elettorali da un lato che danno la vittoria ancora una volta a AfD in una certa zona. Berlino in realtà si schiera dalla parte esattamente opposta. Cercheremo di capire di più.
1: Eh sì, poi il destino e le ricadute. Un'incognita per ora sul cancelliere Merz, che viene definito lo sconfitto di queste ore.
4: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a €1,19. E hamburger di bovino 400 grammi a €4,29. Lidl vale davvero.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da €17.300, IVA esclusa.
9: Le storie sono vere.
10: La storia è appena cominciata.
11: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
9: Non ci credo.
12: Vedrai che andrà tutto bene.
9: Stavolta potrai mostrare quanto vali.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Andiamo!
13: La sua curiosità è soddisfatta?
11: Il biglietto costa solo €3,50 per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
14: Due verticale, trekking sull'Etna.
15: Escursione.
14: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
15: Aperitivo.
14: E un inverno imperdibile?
15: Vacanza con Costa.
14: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono

0: Conoscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
1: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da €2,99. In store, app e su decathlon.it.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
7: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
6: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
8: Ha dimenticato i discount.
6: Giusti discount.
8: Ormai non vale più.
6: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
5: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

0: Eccoci qui alle 7:50 minuti, buongiorno, lunedì 21 settembre, lo abbiamo detto, è su tutte le prime pagine dei quotidiani di oggi la notizia, cioè quella che per esempio Repubblica chiama l'onda nera che travolge Merz. Cerchiamo di capire un po' di più di queste elezioni in Germania, in una parte della Germania, ed è con noi Francesca Paci, che è inviata della Stampa. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, allora è una bocciatura netta quella del cancelliere tedesco Merz. Che cosa emerge da queste elezioni?
1: Sì, decisamente l'espressione è questa. Emergono due cose. Per quanto riguarda la CDU è un tracollo da tutte e due le parti. Si votava in due Länder, Mecklenburgo e Pomerania anteriore e nella città-stato di Berlino. E si votava per il rinnovo dei parlamenti regionali e il risultato è stato in Pomerania, in Mecklenburg e Pomerania la CDU è andata, e questo è il risultato più veramente catastrofico. Al momento pare che sia sotto il 5%, sia la soglia di sbarramento, per cui è fuori dal Parlamento regionale, e questa è una cosa che non era mai successa dalla riunificazione. E nella stessa Pomerania Alternative for Deutschland, che nei giorni scorsi era stata testa a testa con il Partito Socialista, sembrava che ci fosse un voto di scarto, invece ha vinto con 3 punti di scarto, quindi ha vinto con il 38%, superando il Partito Socialista al 35%, e quindi affermandosi, come era già successo in Turingia e poi in Sassonia-Anhalt, come il primo partito nelle regioni della ex DDR, sì, della Germania orientale. E questo è il primo dato fortissimo, considerando che Alternative for Deutschland è cresciuta anche a Berlino. A Berlino è intorno al 16,5-17%, però nella città di Berlino, l'underground per definizione, ha comunque preso più del 4%. E questa è l'onda nera.
0: Sì. Poi Francesca, c'è Linke, no? Che vince invece a Berlino, no? Ecco, volevo capire che Germania è questa che è con queste due anime così distanti.
1: Allora, è certamente una Germania che si è polarizzata, perché parte del tracollo della CDU di Merz è che evidentemente i voti della CDU sono andati verso Alternative for Deutschland, ossia quelli che erano i centristi di destra hanno assunto posizioni più polarizzate. Dall'altra parte è successa la stessa cosa, perché non perde soltanto il Partito Socialista, ma perdono anche i Verdi, e questi voti sono andati verso la Linke. Allora, certamente la politica si è più polarizzata. E a Berlino adesso la Linke, e questa è in realtà

0: un'altra grande novità, la Link elegge una sindaca che è donna ed è ovviamente di sinistra anticapitalista, ma è anche di origine turca.
1: Certo, e tra l'altro
0: musulmana.
1: Facendo un ritratto, viene definita la Mamdani tedesca, facendo riferimento al sindaco di New York, ha vinto nella capitale puntando, se si legge oggi sempre nel tuo pezzo sulla stampa, sull'emergenza casa, sulla questione affitti, individuando diciamo quali soluzioni, perché è un tema particolarmente sentito, quasi un tasto dolente.
0: Allora, le soluzioni, la soluzione con cui loro hanno vinto è una soluzione estremamente radicale, anche se è raccontata ancora più radicale di quanto sia. Cioè loro Berlino ha fatto qualche anno fa, mi sembra nel 20, sì, nel 21, un referendum cittadino dove chiedeva l'esproprio, ossia il ritorno, la presa in mano da parte della della città, della municipalità, delle case, ma detta così, chiaramente Alternative for Deutschland ha fatto la campagna contro i proprietari di seconda e terza casa. In realtà chiedono, siccome il patrimonio immobiliare di Berlino, quando è stato, dopo la riunificazione, è stato comprato in modo massiccio da alcuni colossi del real estate, dell'immobiliare, che hanno, per esempio al momento ce n'è uno che ha 120.000-130.000 appartamenti, e quindi c'è una sorta di monopolio in questo, e i prezzi sono aumentati del 77%. E allora la Linke propone appunto l'esproprio di questi colossi del real estate. Chiaramente questa è una cosa che ha mandato in delirio la città, e che è stato un traino enorme. Ora si pensa che, siccome anche la Linke dovrà entrare in coalizione perché il primo partito mi sembra sia il 26%, ma dovrà entrare in coalizione con i Verdi e con SPD, un pochino magari vada ad attenuare questa posizione. Però anche ieri sera io ero alla sede del partito, alla sede della festa del partito, e loro mi ribadivano che comunque non è una questione che andrà mai a toccare i proprietari di casa, ma appunto chi ha questi grandi gruppi che hanno tante case magari e sfitte anche in attesa di affittarle, certo, o anche di venderle a un mercato così.
1: Non ci sarebbe neanche da doverlo precisare, però, come dire,
0: no, invece no, cioè,
1: è giusto,
0: no,
1: ma infatti
0: proprio delle case. Detto così, ovviamente la Fede ha fatto una campagna enorme su questo, e invece appunto di sicuro però è la prima cosa a cui metteranno mano.
1: Chiaro.
0: L'altro problema della Linke è che ieri sera stessa il Consiglio degli Ebrei di Berlino ha espresso preoccupazione, perché la Linke è stata molto attiva nell'organizzazione delle manifestazioni pro Gaza, dove appunto gli ebrei della città manifestano preoccupazione per il fatto che in alcuni di questi cortei ci fosse un'invocazione all'intifada. Infatti ieri sera, sempre mentre ero lì alla sede della Linke, gli assistenti, i quadri del partito, ecco, diciamo, sono saliti più volte sul palco a dire che loro rifiutano l'antisemitismo, però arrivavano queste notizie di una preoccupazione del Consiglio degli Ebrei della città.
1: Sì, insomma, siamo solo all'inizio, vedremo poi come si tradurranno, no, le promesse elettorali, come sempre capita, sì, in realtà, e magari torneremo anche a sentirci. Grazie per il momento, Francesca Paci.
0: Grazie a voi.
1: Inviata della
0: Grazie.
1: Stampa a Berlino, buon lavoro per queste ore.
0: Grazie.

0: Natalia Imbruglia con Wrong Impression alle 7:59 minuti. Siamo quasi in chiusura, nella prossima ora altri appuntamenti e altri approfondimenti.
1: Il boom delle professioni sanitarie, ne parleremo in apertura d'ora e poi torneremo su un fatto di cronaca che ha degli strascichi, insomma, importanti.
0: Sì, assolutamente, quello della professoressa che insomma è stata aggredita da uno studente che intanto riprendeva tutto, se ne è parlato molto.
1: E infine, come ogni lunedì, il punto della settimana con il professor Carlo Cottarelli. Tutto questo è la terza ora di Non Stop News, restate con noi in diretta.
0: Sono le 8 anche ad Alta Valle, in provincia di Trento.
2: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È lunedì 21 settembre, buona giornata da Ludovica Marafini e Lorenzo Dardano. In primo piano restano le dichiarazioni della Presidente del Consiglio Meloni, in particolare sulla scuola. Sentiamo Alessandra Giannoli.
5: La scuola al centro dell'intervento di Giorgia Meloni, che ha chiuso la festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma. La Premier ha annunciato nuove norme, sta per arrivare in CDM, ha detto un provvedimento che introduce per legge il numero massimo di stranieri per classe e il divieto di burka e niqab.
6: La parità tra uomo e donna non è negoziabile! Non lo è nelle nostre strade, non lo è nelle nostre scuole.
5: Alla sinistra, ironizzato Giorgia Meloni, non va bene neanche il taglio del bollo auto, lo vogliono pagare, faremo un conto corrente dedicato. Poi una stoccata all'indirizzo della segretaria del PD, Ellie Schlein.
6: Ma è possibile che tu non riesca a trovare un solo argomento vero per contestarci? Uno, te li do io se vuoi.
5: La conclusione dedicata alle prossime elezioni, la campagna elettorale, ha sottolineato la Premier, sarà influenzata da strumenti in mano a chi nel mondo non ama le democrazie.
7: Andiamo all'estero, nessuna sorpresa nelle elezioni in Russia per il rinnovo della Duma. Il partito di Putin ha vinto con il 57,84% dei voti. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha fatto sapere di aver parlato con Donald Trump e che presto si incontreranno.
4: La cronaca, sarà interrogato oggi il 35enne che nel Cuneese ha sparato ad un ladro uccidendolo, ora indagato per omicidio. Sentiamo Nicola Pompei.
8: A sparare è stato Roberto Mollo, 35 anni, meccanico e camionista, che si sarebbe accorto della presenza di alcune persone nel cortile della propria abitazione dopo essersi svegliato intorno alle 2 di notte. Avrebbe quindi preso la pistola regolarmente detenuta, sparando diversi colpi verso il gruppo di ladri che si trovava all'esterno. Uno di loro è stato centrato dai proiettili ed è morto. Lo stesso Mollo ha quindi dato l'allarme e richiesto l'intervento dei soccorsi, ma per l'uomo colpito non c'è stato nulla da fare. La vicenda è ora al vaglio degli investigatori e il proprietario del casolare risulta indagato per omicidio. Nel frattempo, a Baldissero d'Alba, il caso ha suscitato reazioni contrastanti e ha riacceso il dibattito sulla legittima difesa, evocando anche la vicenda del gioielliere Mario Roggero. Non mancano le voci a sostegno del 35enne. Ha fatto bene, hanno violato la proprietà privata, ha commentato un vicino. Gli altri componenti del gruppo sono invece riusciti a dileguarsi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.
7: È lutto per Cindy Crawford, da 27 anni è morto il figlio Presley Gerber, anche lui modello, mentre si trovava in una struttura di riabilitazione di Los Angeles. Le cause del decesso non sono state rese note e l'addetto stampa dell'ex top model ha chiesto di rispettare la privacy della famiglia.
4: Infine il calcio con i risultati delle partite di ieri in Serie A. Sentiamo Paolo Pacchioni.
9: Si rilanciano Milan e Juventus, rallenta ancora il Napoli, cade il Como in coda, il Parma in guai al Genoa. Non è stata una settimana semplice per Amorim, il largo successo sul Lecce serve a ridare un po' di fiato ai rossoneri, ora a meno due dal terzetto di testa Inter, Roma e Lazio. A San Siro è finita 3-0 con il ritorno al gol dopo un sacco di tempo di Pulisic e le reti anche di Rabiot e Moreira. Riparte anche la Juve, che ha meritato il successo per 2-0 sull'Atalanta con le reti di Conceição e Bremer. I bergamaschi sono la terza sconfitta consecutiva, ma c'entra anche un calendario particolarmente complicato. Il Napoli resta a meno 6 dalla vetta. I partenopei si sono fatti raggiungere sull'1-1 dalla Fiorentina in serie positiva dopo il ritorno di Vanoli. Nella sfida fra Frosinone e Como a dare spettacolo sono stati i ciociari. Vittoria per 2-0 e messaggio ai lariani un po' troppo aristocratici. In provincia, se non si dà il 100%, si soffre. Il Parma ha fatto sua la sfida salvezza con il Genoa. 2-1 al Tardini.
4: È tutto per questa edizione. Adesso il meteo in diretta e poi la viabilità.
3: Previsioni del tempo.
7: Un buon lunedì e un buon inizio settimana a Paolo Corazzon, un 21 di settembre che fa rima con addio estate, oppure no?
10: Allora, buongiorno Lorenzo. In realtà, se guardiamo il calendario, l'estate comincia, l'autunno comincerà mercoledì, perché solo il 23 quest'anno cadrà l'equinozio, sono questioni astronomiche, quindi oggi è ancora piena estate e lo è anche da un punto di vista meteorologico, perché oggi faremo ancora i 30 gradi in molte zone. Abbiamo da segnalare solo ancora un po' di instabilità tra la Sicilia e la Calabria, dove tra oggi e domani potranno formarsi altri temporali. Il resto, ripeto, si trova sempre il momento tranquilla, ma da domani, ancor più da mercoledì, le temperature cominceranno un pochettino a calare, quindi non arriva certo l'autunno, quello vero, quello tosto, però in settimana, ecco, le temperature giustamente perderanno qualche grado. Poi nei prossimi giorni lo sentiremo ed entreremo ancora più nel dettaglio.
7: Grazie Paolo, grazie, a domani, ciao!
10: Ciao!
3: Via Radio.
11: Ben ritrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla nostra rete per gli spostamenti del mattino. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove si sono formati incolonnamenti tra la tangenziale est e Viale Certosa e tra Trezzo e il bivio con la tangenziale esterna verso Milano, così come tra Pero e Milano Est in direzione opposta verso Brescia. Code a tratti anche sulla A8 Milano-Varese tra Fiera Milano e il bivio con la A4 Milano-Brescia e tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord, sempre per chi viaggia verso Milano. Situazione analoga anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola in direzione di Firenze e tra Pistoia e il bivio con la 1 Milano-Napoli, sempre nella stessa direzione. Inoltre vi informiamo che per lavori di ammodernamento sulla A14 Bologna-Taranto rimarrà chiusa la stazione di Bologna-Borgo Panigale in entrata per chi è diretto verso Ancona. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate un buon viaggio.
4: Buon viaggio anche da parte nostra, più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Otto e sette minuti, il crollo delle certezze.
9: Eccoci. Sì, non eccoci. Tutte le strade ma portano più a Roma.
0: Ma come no?
9: Mi
0: ma
9: dispiace, no? Cominciamo così. E sì, è uno studio di questa università danese di Aarhus, di un archeologo, si chiama Tom Bargams. E beh, per esempio, portavano anche ad Antiochia, ad Ankara, a Bisanzio. Erano meglio collegate.
0: Ecco, quindi...
9: quindi dobbiamo cambiare l'adagio.
1: Possiamo continuare a dirlo, però sappiate che viene messo in discussione.
0: Che non tutte le strade portano a Roma.

0: Safe, parlare d'amore, 8 e 11 minuti, la voglia di tornare a vestire il camice torna a farsi sentire nel nostro paese, una grande inversione di tendenza che si è tornata insomma, a registrare proprio in modo significativo negli ultimi mesi. I candidati per l'accesso ai corsi delle professioni sanitarie sono aumentati con oltre 75.000 aspiranti su scala nazionale. Che cosa c'è dietro questo ritorno, questo rimbalzo? Quali sono i profili più ambiti e quanto incide la possibilità anche di iscrizione parallela rispetto al nuovo semestre filtro di medicina? Lo chiediamo al professor Antonio Angeloni, prorettore dell'Università La Sapienza di Roma e responsabile delle professioni sanitarie. Buongiorno, professore.
1: Buongiorno a lei, buongiorno.
2: Buongiorno, infermieri, osteopati, fisioterapisti, cosa c'è dietro questo boom?
1: Beh, innanzitutto, diciamo, è un dato che dobbiamo guardare con grande favore, perché l'aspetto della medicina territoriale è il futuro della nostra sanità nei prossimi anni. E quindi c'è una grande importanza per quanto riguarda le professioni sanitarie. E quindi il dato registrato di questo aumento di oltre il 17% rispetto allo scorso anno è un dato importantissimo. È evidente che la numerosità dei posti messi a bando sarà in grado di accogliere poco meno di 39.000 candidati rispetto ai 75.500 e quindi a questo dovremo dare delle risposte in termini poi di capacità occupazionali. Le dico ancora che è chiaro che ci sono delle differenze stratificate per le diverse classi di laurea. Per esempio si va dalle situazioni in cui nell'ambito della riabilitazione, la fisioterapia e la logopedia, il rapporto tra domande e posti che sono resi disponibili sta rispettivamente sopra 6 a 1, sopra 5 a 1, fino a invece a quella numerosità più elevata in termini di disponibilità di posti da una parte e dall'altra parte in termini anche di domande, che è un rapporto quasi paritario 1 a 1 tra infermieristica e le domande dei candidati.
0: Ecco, la prospettiva di un inserimento lavorativo così rapido è, secondo lei, la leva principale di questo boom o c'è anche altro?
1: Questo è un dato di fatto importantissimo. Nei fatti, storicamente, le lauree delle professioni sanitarie consentono, essendo proprio professionalizzanti, consentono al termine del terzo anno di potersi iscrivere agli ordini professionali e poter esercitare. E il riscontro degli anni precedenti dimostra come ci sia un elevato indice di occupabilità per coloro che si sono laureati in ciascuna di queste discipline, in queste professioni. È chiaro che dobbiamo immaginare anche, possiamo immaginare verosimilmente un effetto collaterale dovuto al parallelo semestre filtro di medicina e chirurgia. Semestre filtro che prevede, come noto, due esami, due date fisse a livello nazionale per poter superare gli esami e entrare nella graduatoria nazionale. La possibilità di poter fruire anche di un percorso parallelo che consenta di fatto di congelare la posizione acquisita per questi studenti che si potessero in una posizione utile dal punto di vista della graduatoria nelle professioni sanitarie può aver parzialmente determinato anche un aumento dei numeri che abbiamo registrato, ma insomma sono sempre stati corsi a grande successo. È evidente che quest'anno il 17% in più di domande è significativo.
2: Certo, insomma, una corsa a queste professioni, alle professioni sanitarie, che come lei ci diceva all'inizio è un dato positivo. I posti a disposizione sono sufficienti, ce ne vorrebbero di più? Salutiamoci allora, con questo.
1: Sì, dunque i posti a disposizione in realtà tengono conto di un'analisi puntuale fatta a monte, nel senso si calibrano su quelle che saranno le possibilità di occupazione nel triennio successivo e sono frutto di un tavolo tecnico in cui siedono ovviamente i ministeri, le regioni e gli ordini professionali, e dall'altra parte ci sono le università che mettono a disposizione gli spazi utili per poter accogliere questi studenti. Consideri che queste professioni sanitarie, oltre alla didattica frontale, hanno l'aspetto importante del tirocinio, quindi servono spazi utili per poter praticare ed essere in grado di poter operare sin da subito, entrare nel mondo del lavoro sin da subito. E la numerosità di 38.000 posti in totale, poco più di 38.000 posti, è una capienza davvero importantissima da parte delle università complessivamente.
0: Grazie ancora per essere intervenuto al professor Antonio Angeloni, prorettore dell'Università La Sapienza e responsabile delle professioni sanitarie. Grazie.
1: Buona giornata.
3: Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri per mettere un tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. Lo ha promesso la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale. Preoccupati i presidi, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, ha fatto sapere la ANP.
4: Dal palco di Pontida il segretario della Lega Matteo Salvini ha annunciato la convocazione del congresso straordinario del Carroccio. Sul pratone va in scena la diaspora leghista, tifo con fischi e cori, t-shirt pro e contro il segretario.
3: Oggi a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, si tengono i funerali della leggenda nerazzurra Mazzola, morto venerdì a 83 anni, bandiera mezz'asta e lutto cittadino nel capoluogo lombardo.
4: Pallavolo agli europei maschili, vittoria per 3-0 dell'Italia contro la Danimarca. Gli azzurri si sono così qualificati per i quarti di finale e torneranno in campo questa settimana, mercoledì, contro la Finlandia.
3: Sono le 8 e 17 minuti, adesso arrivano le notizie sul traffico.
5: Via Radio.
6: Ben ritrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla nostra rete per gli spostamenti del mattino. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove si sono formati incolonnamenti tra la tangenziale est e Viale Certosa, e 2 chilometri di coda per un incidente tra Trezzo e Cavenago in direzione di Milano. Code anche tra Pero e Milano Est in direzione opposta verso Brescia. Code a tratti anche sulla A8 Milano-Varese tra Fiera Milano e il bivio con la A4 Milano-Brescia e tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord, sempre per chi viaggia verso Milano. Situazione analoga anche sulla A11 Firenze-Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola in direzione di Firenze e tra Pistoia e il bivio con la A1 Milano-Napoli, sempre nella stessa direzione. Inoltre vi informiamo che per lavori di ammodernamento sulla A14 Bologna-Taranto rimarrà chiusa la stazione di Bologna-Borgo-Panigale in entrata verso Ancona fino al 27 novembre. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
3: Naturalmente eccoci alle 8 e 18 minuti. Tra poco ritorniamo sulla notizia di cronaca che ha fatto parlare molto anche nel fine settimana, la professoressa che è stata aggredita da un tredicenne.
0: Sì, siamo in un quartiere di Roma, è successo venerdì, ne parleremo anche da un punto di vista psicologico, no Enrico, anche per capire insomma la differenza tra vita vera, vita virtuale, gli errori, il ruolo della scuola in tutto questo, no?
2: Perché sono sempre di più questi casi, soprattutto come vanno trattati, è giusto perdonare immediatamente l'aggressore in questo caso, come vuole la professoressa, ma riascolteremo anche le sue parole. State con noi.
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
10: Il mio consulente del lavoro? È differente! È anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti. Intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti. Loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti! Innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
13: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30. Con i 30 prodotti più amati, scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg. Manzo pollo tonno, risparmi 4,35 euro. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet. Convenienza
12: nostra. Tutto.
14: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
12: Tutto.
14: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
15: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
16: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
17: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
18: Repower.
19: Perché? Perché?
20: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
21: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
22: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
21: Aspettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
22: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
23: Oh, finalmente un po' di relax.
24: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Marvin Gaye su RTL 102.5 alle 8:27. Allora, buon inizio di settimana. C'è un caso di cronaca che continua a far discutere: l'accoltellamento della professoressa a Roma per mano, pensate, di un suo alunno di 13 anni. E poi sono i contorni a preoccupare: la ricostruzione, il video dei preparativi in bagno, i segnali lasciati dal ragazzo sui social, quella videochiamata, come dire, tutto era in diretta durante l'aggressione. Succede sempre più spesso. E allora ne vogliamo parlare con Matteo Lancini, psicologo, psicoterapeuta e presidente della Fondazione Minotauro. Buongiorno e grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
0: E allora, prima di addentrarci nelle analisi, nel capire che cosa sia accaduto, ripercorriamo il racconto fatto dalla stessa insegnante aggredita ai microfoni di RTL 102.5. Sentite la sua ricostruzione.
2: Ricordo che ero in classe, seduta in cattedra, e quando arrivo in classe lui non era ancora arrivato, tant'è che avevo segnato l'assenza sul registro e pensavo che non si presentasse, quando invece all'improvviso, senza bussare, apre la porta ed era lui, con un casco da ciclista sulla testa, occhiali Ray-Ban bianchi non graduati, e mi hanno detto una telecamera, non ho capito se sugli occhiali o sul casco. Diciamo, lì per lì non ho detto nulla, non ho proprio detto neanche una parola, perché non mi aspettavo di vederlo così. Prima che io dicessi qualsiasi cosa, mi è venuto vicino, come mi ha guardato in maniera proprio molto fredda, e poi mi ha spruzzato lo spray al peperoncino con la mano sinistra, mentre con la destra cominciava a colpirmi con un pugnale che avrà avuto una lunghezza di almeno una ventina di centimetri più o meno.
3: Ecco Lancini, sempre più spesso ci troviamo a raccontare gesti estremi, gesti del genere che assomigliano quasi più a performance. Allora, sta tutto davvero nella ricerca di attenzione o c'è altro? Forse ormai è diventato sempre più difficile distinguere quella che è la vita reale dalla realtà virtuale, è così?
1: Penso che sia molto difficile farla distinguere agli adulti, non solo ai giovani. Noi viviamo in una società on life dove l'esperienza virtuale e l'esperienza reale si sono mischiati in ogni dove, si governano i popoli, le guerre, è cambiata l'editoria, è cambiato tutto. È tutto dentro una dimensione dove non c'è più distinzione tra vita reale e vita virtuale. Semmai credo che il limite sia proprio in questo, interrogarsi solo, sempre e puntando il dito su internet in modo da lavarsi la coscienza, tra l'altro avendolo spacciato noi, avendo obbligato i nostri figli a crescere lì, invece di domandarci cosa accade a ragazzi che sempre più spesso usano la violenza o verso gli altri, come in questo caso l'insegnante, il terribile gesto, oppure verso i coetanei o se stessi, perché non dimentichiamo che la violenza giovanile oggi quella più diffusa è verso il corpo proprio.
4: Infatti è anche questo. Quello che abbiamo imparato probabilmente, professore, però è che vietare evidentemente non ha funzionato o non basta, soprattutto perché il mondo sta andando in tutt'altra direzione. Allora, che cosa dobbiamo fare? Come possiamo agire per insegnare ai ragazzi e non solo, anche agli adulti, a vivere il digitale in modo diverso?
1: Guardi, non vorrei essere frainteso, io sono per la chiusura di internet e dei social, l'ho proposto al governo, vietare i social fino a 80 anni. È presto detto, cambiamo questa società e quindi smettiamola di raccontarci barzellette che vieteremo i social, che non sappiamo come fare pur di vincere le prossime elezioni in qualsiasi nazione, se iniziamo a toglierceli noi. È presto detto, è una delle cose più semplici, qualsiasi provvedimento oggi che voglia un po' cambiare il mondo implica adulti che si tolgono i social, quindi chiusura dei gruppi di WhatsApp dei genitori, basta registro elettronico, basta notte mandata a casa, basta volere tutto e basta di lasciare un cellulare vecchio stile al ragazzo pur di monitorarlo, geolocalizzarlo, per poi dire che quando geolocalizzano fra di loro coetaneo col fidanzato e la fidanzata sono possessivi. Noi li curiamo e loro sono possessivi. Togliere internet agli adulti e obbligare i ragazzi ad entrare a scuola col cellulare, non per far lezione ma per dirgli questo è il terribile mondo in cui cresceremo, quindi cercheremo di costruire una relazione alternativa alla vita on life che abbiamo creato fino ad ora.
0: E allora, a questo punto, Lancini, qual è o quale dovrebbe essere, per quanto sia difficile, il ruolo della scuola sia come organizzazione sia come capitale umano, cioè l'approccio degli insegnanti che molto spesso hanno a che fare e a che vedere con dei problemi nuovi?
1: La scuola è il luogo migliore dove crescere in Italia, perché un adolescente che non è a scuola è sempre in un luogo peggiore, o in famiglia o in una comunità educativa, una comunità terapeutica o in una neuropsichiatria, in un carcere. E non dobbiamo continuare a contrastare la dispersione scolastica, e a partire da questo terribile fatto di cronaca per cui ci sentiamo, smetterla di attribuire la colpa a internet o non parlarne. Io lo avevo detto anche in occasione del terribile avvenimento del 25 marzo, quando a Trescore Balneario, ricorderà, un ragazzo ha compiuto un gesto simile, anche in modo forse più violento o più vicino a rischiare di uccidere un insegnante che in questo caso. Leggete la lettera che ha scritto questo ragazzo, ma non ovviamente in pubblico, in famiglia, a scuola. Noi rimuoviamo, non drammatizziamo queste questioni, dicendo che se no i ragazzi a questo punto sarebbero istigati, sarebbe come sponsorizzare, no? È la stessa cosa che facciamo col suicidio, diciamo non parliamo del suicidio, così un ragazzo si uccide con l'intelligenza artificiale, daremo colpa all'intelligenza artificiale e non al fatto che noi non siamo in grado di star su queste emozioni. Io dico, la scuola è complicata, come ha detto lei, sarebbe terribile che appunto oggi, lunedì, a scuola e in famiglia non si commentasse questo caso, si chiedesse ai ragazzi: ma tu cosa ne pensi? Questa è la vera prevenzione.
3: Lancini, prima di continuare abbiamo anche un altro contributo che vogliamo farle ascoltare dalla professoressa Marsilio, allora sentiamo.
2: Io non voglio credere che abbia fatto le cose, abbia fatto questo gesto, abbia addirittura premeditato, perché ho saputo che lo aveva organizzato nei minimi dettagli, ma insomma io non voglio crederci, perché una creatura di 13-14 anni, oddio, mi rimane molto difficile credere che possa avere un'elaborazione di pensiero di questo tipo.
3: Ecco, Lancini, la professoressa l'ha detto, no? Vorrei abbracciarlo, l'ho perdonato e quindi adesso vorrei veramente abbracciarlo. Lei in un certo senso parla anche di un nuovo approccio al nuovo mondo, alle nuove relazioni d'oggi, cioè è davvero così, nel senso che oggi abbiamo bisogno forse di strumenti diversi per rapportarci a quello che è un mondo nuovo con cui magari non sappiamo fare i conti. Lei ne parla appunto nel suo libro A volte ti amo, la rivoluzione dei rapporti nel mondo fragile delle nuove generazioni. Allora è così, dobbiamo individuare effettivamente altri strumenti con cui relazionarci.
1: Guardi, non conosco la dinamica all'interno di quella classe e quindi penso che qualsiasi adulto che colga quello che dico, che è una disperazione, capisce che un gesto del genere appunto non è una maleducazione ma è un segnale terribile. Quindi non è che, come dire, cercare di aiutare e comprendere l'altro significa essere buoni, è vero il contrario. Oggi è buono con se stesso chi continua a punire, però le dico che dobbiamo riconoscere una cosa nuova, provo a spiegarla rapidamente, è quello che dico nel libro. Noi abbiamo parlato per anni di un'assenza di limiti, paletti, controllo, non rendendoci conto che intanto come adulti noi non avevamo più vergogna, non abbiamo paletti, limiti, è cambiato tutto e attribuiamo ai ragazzi questo. E quello che è più terribile è che addirittura siamo arrivati a chiamare, dopo la dipendenza da internet, che scientificamente non esiste, il vero male dei giovani, la dipendenza affettiva. Ora forse bisognerà tornare a riconoscere i nostri bisogni umani, perché appunto, come scrivo nel libro, a breve la coppia, i ragazzi non la faranno più, non c'è solo la ricerca sessuale, gli abbiamo invaso la mente che il bisogno dell'altro è una dipendenza, ma l'essere umano nasce dipendente affettivamente. Torniamo a legittimare le emozioni dei nostri figli e studenti, anche le più fastidiose.
0: Grazie a Matteo Lancini, psicologo psicoterapeuta, per essere stato con noi questa mattina. E buona giornata, buon lavoro, a presto.
1: Grazie a voi per l'invito.
5: Alle amministrative in Germania, affermazione dell'ultradestra di AfD che ha vinto nel Mecklenburg-Pomerania con il 38% dei voti e 32 seggi. Fuori dal Parlamento, la CDU sotto la soglia di sbarramento, un disastro secondo il cancelliere tedesco Merz. A Berlino invece successo della sinistra della Linke.
6: Potrebbe arrivare già venerdì in Consiglio dei Ministri il decreto annunciato dalla Presidente Meloni per mettere un tetto agli alunni stranieri e vietare il burka in classe. Preoccupati i presidi, secondo la Associazione Nazionale, sono norme inapplicabili.
5: In Giappone preoccupa il tifone Dujuan, ormai arrivato sulla costa orientale del paese con forti piogge e raffiche di vento fino ai 200 km orari, disagi nei trasporti, chiusi alcuni tratti autostradali, cancellati treni e aerei.
6: E oggi a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, si terranno i funerali della leggenda nerazzurra e della nazionale Sandro Mazzola, morto venerdì all'età di 83 anni, bandiera mezzasta e lutto cittadino nel capoluogo lombardo. È tutto, New Hit.

0: Milan ha vinto 3-0 contro Lecce, partita in discesa, peraltro è ritornato al gol Pulisic, che non segnava col Milan da 266 giorni, dal dicembre dell'anno scorso. Poi sono andati a segno anche Rabiot e Moreira. 3-0 dunque sul Lecce, mentre la Juventus ha battuto l'Atalanta 2-0 con il gol spaccapartita di Conceição, il raddoppio di Bremer. Colomuani ancora una volta non ha segnato, però ha fatto un salvataggio sulla linea che ha impedito all'Atalanta di portarsi momentaneamente sull'1-1, quindi diciamo che insomma l'attaccante francese ancora una volta non ha segnato, però insomma il suo intervento di ieri vale come un gol.
1: Paolo, quindi detto in altre parole, Milan e Juve rientrano nella corsa scudetto?
0: Siamo soltanto alla quinta giornata, siamo soltanto a settembre, quindi è difficile esprimere un giudizio che abbia delle prospettive di validità, diciamo così. La sensazione è che Inter e Roma siano di un'altra categoria. Peraltro Inter e Roma, che pareggiando sabato all'Olimpico hanno consentito sì alla concorrenza di avvicinarsi in classifica, però a livello di prestazioni comunque sia Gasperini sia Chivu hanno confermato di avere squadre molto molto competitive. Non dimentichiamo che in testa c'è anche la Lazio, che sabato sera a Venezia ha un pochino sofferto, però comunque è riuscita a vincere. Diciamo che Gattuso è partito meglio di quanto ci si potesse aspettare.
2: Ecco, tutto questo non è stata invece una domenica facile per Como e Napoli.
0: Eh no, non è stata una domenica facile, soprattutto per il Como, perché è stato battuto sonoramente dal Frosinone 2-0. Allora, è vero che i ciociari comunque già nelle partite precedenti avevano dimostrato comunque qualità, però insomma aver vinto contro un Como così lanciato è sicuramente un grande merito per Alvini. E un messaggio ai lariani, ogni tanto un pochino troppo aristocratici: ecco ragazzi, in provincia se non dai il 100% soffri contro chiunque. Credo che questa sarà una lezione che servirà a Fabregas e ai suoi. Il Napoli rallenta ancora, 1-1 a Firenze, partenopei che si erano portati in vantaggio nel primo tempo, poi però ancora una volta sono entrati un pochino troppo presto in modalità gestione, hanno subito il pareggio della Fiorentina, poi nei minuti conclusivi il Napoli ha cercato di vincere la partita, ma è mancata lucidità, freddezza, cinismo sotto porta e il gol non è arrivato. Il Napoli è già a 6 punti dalla vetta, insomma comincia a essere un ritardo importante, soprattutto perché le prestazioni quasi mai sono del tutto pienamente convincenti.
1: Allora, prima di salutarci, caro Paolo, ci dici perché il campionato va in pausa?
0: Il campionato si ferma per ben 2 settimane per lasciare spazio agli impegni delle nazionali. È un po' cambiato il calendario internazionale, quindi in questo autunno ci sarà una pausa in meno, ma questa è più lunga perché saranno ben 4 le partite consecutive che giocherà l'Italia in Nations League. Si comincia venerdì prossimo all'Olimpico di Roma contro il Belgio e sarà la prima partita di Roberto Mancini di nuovo alla guida della nazionale, quindi un ritorno da parte del commissario tecnico con il quale si vinse l'Europeo nel 2020. Mancini, che nelle sue prime convocazioni ha chiamato tanti giocatori giovani, e quindi insomma l'intenzione è quella di voltare pagina e di avviare un ricambio generazionale di cui c'è bisogno.
2: E allora vedremo e racconteremo anche la ripartenza della nazionale. Grazie Paolo Pacchioni.
0: Grazie a voi, buon lunedì a tutti, ciao.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro.

0: mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una di...
2: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
3: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
4: Ma deve essere anche complicata?
3: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
4: La procedura XPIR?
3: La attiviamo noi.
4: La conservazione digitale è a norma?
3: Ce ne occupiamo noi.
4: Ti servono SPID o firma digitale?
3: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
4: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
3: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al primo ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: In Germania l'ultradestra di AfD ha vinto nel secondo Land dell'Est, il Mecklenburg-Pomerania anteriore, con il 38,2% dei voti e 32 seggi. Per la prima volta nella sua storia resta fuori dal parlamentino la CDU, non è andata oltre il 4,9%.
1: Oggi a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali della leggenda nerazzurra e della nazionale Sandro Mazzola, morto venerdì all'età di 83 anni, bandiera a mezz'asta e lutto cittadino nel capoluogo lombardo.
0: Sarà interrogato oggi il 35enne che a Baldissero d'Alba, nel Cuneese, ha ucciso a colpi di pistola un ladro sorpreso assieme ad alcuni complici nel cortile di casa. È accusato di omicidio. La vittima è un 35enne albanese con precedenti.
1: Siamo allo sport, il calcio, della quinta giornata di Serie A. 1-1 tra Fiorentina e Napoli, Frosinone Como 2-0, Parma Genoa 2-1, Juventus Atalanta 2-0, Milan Lecce è terminata 3-0.
2: 8:49 è lo spazio dell'attualità in chiusura di questo lunedì 21 di settembre all'interno di No Stop News. Ne parliamo con il professor Carlo Cottarelli, economista, che è in collegamento con noi. Buongiorno professore.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, un weekend bello denso di appuntamenti per i partiti politici. Tra poco veniamo al campo largo, però partiamo subito dalla notizia che poi si prende l'apertura dei quotidiani oggi, l'annuncio della Presidente del Consiglio Meloni ieri che guarda alla scuola, scuola che è già iniziata, eppure norme per un tetto agli studenti stranieri e divieto di burka, perché, dice Meloni, i bambini italiani non possono sentirsi minoranza. Che idea si è fatto di questo passaggio?
3: Ma insomma, un tetto era già stato introdotto, ma non era in passato, ma non era stato spinto, cioè non era applicato. Alla fine interessa un numero piuttosto limitato di classi. Alcune cose devono ancora essere chiarite, per esempio come vengono trattati i non italiani, ma di provenienza europea. Quelli ovviamente non si possono fare regole diverse, perché sarebbe contrario ai principi dell'Unione Europea. Cosa si fa per quelli che sono nati qui? Insomma, alla fine mi sembra più un annuncio pubblicitario piuttosto che una cosa che abbia una portata effettiva.

0: anche se, come ho detto, le implicazioni pratiche devono ancora essere chiarite del tutto. È chiaramente una risposta alla crescita di Vannacci, non c'è dubbio.
1: Vediamo, andiamo dall'altra parte, no? Beh, abbiamo detto che è stato un weekend denso, perché ci sono state anche le parole di Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che insomma ha ribadito il suo no netto al riarmo e si è schierato un'altra volta contro gli aiuti, contro il prosieguo degli aiuti all'Ucraina. Io al governo farò tabula rasa. Oggi sono attese fra l'altro le parole di Beppe Grillo, vedremo che cosa arriverà anche da quell'intervista. È opposta in politica estera le due linee di Schlein e Conte. Che presupposti ci sono per presentarsi al voto insieme?
0: Questo è un problema molto grosso, quello più grosso che c'è per il centro-sinistra, la questione dell'Ucraina, e quello che ha detto Conte è parecchio pesante. Io comunque non posso pensare che i 5 Stelle possano decidere di andare soli, da soli alle elezioni, quindi credo che alla fine ci sarà un qualche linguaggio di equilibrismo tale per cui ci sarà una coalizione di centro-sinistra in campo largo, si farà anche se non è chiaro com'è. Per altri aspetti le parole di Elly Schlein rispetto alla visione del mondo, dell'economia di mercato, il neoliberismo, il capitalismo sono forti come quelle di Conte, quindi da quel punto di vista del politica interna non credo che ci sia una differenza sostanziale. Resta soltanto questo punto dell'Ucraina, e lì dovranno trovare un qualche linguaggio in un testo di accordo che renda la cosa accettabile a tutti. Non posso pensare che il centro-sinistra non vada diviso alle prossime elezioni.
2: Andiamo anche all'estero, la notizia del giorno, professore, è anche l'avanzamento dell'AfD in Germania. Ritiene che questo nuovo assetto che si sta delineando magari porterà a una integrazione fiscale più forte magari a livello europeo, oppure torneremo a posizioni un po' più rigoriste sul patto di stabilità, sui bilanci pubblici, insomma?
0: No, credo che porti questa cosa non solo dal punto di vista della finanza pubblica, come cambieranno le cose. Rigorismo non credo, perché adesso ormai i conti pubblici europei, cioè le regole europee sui conti pubblici, sono abbastanza, anzi sono senza dubbio piuttosto, non sono molto stringenti, diciamo. Che AfD vada avanti, beh, se AfD andasse avanti le conseguenze andrebbero ben oltre le regole sui conti pubblici europei, lì ci sarebbe passi indietro notevoli rispetto allo sforzo di avere un'Unione Europea più valida, meglio funzionante. Mi sembra che forse ci sarebbe anche una maggiore, ma non è che AfD sia contenta di avere maggior rigore sui conti pubblici di altri paesi, quello che probabilmente vorrebbe fare è uscire dall'Unione Europea.
1: Certo, e nel salutarla, professore, siccome ci siamo proiettati sulle prossime elezioni politiche in Italia, che fine ha fatto la sua proposta, che insomma noi abbiamo trovato da subito di buon senso, di chiedere ai partiti quando si presentano agli italiani di dire quanto costano le loro proposte e dove prenderanno i soldi per realizzarle?
0: No, la raccolta firme sta andando molto bene, si può continuare a firmare a fondazioneluigieinaudi.it, fondazioneluigieinaudi.it, oppure sui social di Carlo Cottarelli, e abbiamo superato le 89.000 firme. Io credo che arrivare a 100.000 a questo punto durante il mese di settembre sia del tutto possibile. Il disegno di legge è stato incardinato, il che vuol dire che è stato assegnato un senatore, in questo caso la senatrice Gelmini, e quindi il processo potrebbe, di discussione, potrebbe partire in commissione affari costituzionali questo mese. Però bisogna andare avanti con le firme, perché poi è tutta un'altra cosa aver approvato il provvedimento.
1: Chiaro, era bene insomma ricordarlo. Grazie al professor Carlo Cottarelli,
0: grazie,
1: ci sentiamo la prossima settimana.
0: Arrivederci, grazie.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: RTL 102.5. 8:55 minuti, allora un bel pezzo per chiudere le tre ore di Non Stop News.
5: Sì, torniamo nel 1979, l'ha scritta proprio lui Freddie Mercury, Crazy Little Thing Called Love, questa piccola pazza cosa chiamata amore, dicono che l'abbia composta in 10 minuti in una vasca da bagno.

0: Sì, ma come lo dice lui però, Crazy Little Single Love, eh? I Queen meravigliosi a chiudere con noi l'edizione di oggi, lunedì 21 settembre di Non Stop News.
1: Caratterizzata come sempre da tanti ospiti, partiamo da Francesca Paci, giornalista della Stampa, con cui abbiamo parlato di quanto accaduto in Germania con le elezioni, e poi lo sport, a cominciare da Max Biaggi e quindi il Red Bull Ring di Spielberg con il Gran Premio appunto di questa domenica, e poi per voltare pagina il professor Antonio Angeloni, prorettore dell'Università La Sapienza di Roma, con il boom di accesso alle professioni sanitarie.
2: Per poi passare al dottor Matteo Lancini, psicologo, psicoterapeuta e nonché presidente della Fondazione Minotauro, e parlare ancora dell'aggressione a Roma della professoressa per mano di un tredicenne, dell'impatto dei social, poi ancora lo sport con Paolo Pacchioni, la Serie A, e infine per un commento ancora sull'attualità con Carlo Cottarelli.
3: Allora, grazie in regia Ricky Aristarco, più ingegno Gigi Resta a Milano, grazie a Andy Ceccarelli a Roma, Ludovica Marafini e Giovanni Perria in redazione, e noi torniamo domani mattina alle 6 con Giusy Legrenzi,
0: con Lucrezia Bernardo,
2: con Enrico Galletti e Lorenzo Dardano.
3: Grazie. A domani.
1: Ciao.
2: Ciao.
4: Io canto World Tour. RTL 102.5 ti invita ai concerti di Laura Pausini. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
6: Tipo zero sprechi, zero residui.
7: Arrestare terra a terra.
8: Scusate.
9: Per sostenere chi se ne prende cura.
10: Non provateci a casa.
11: Ci teniamo a risparmiare le energie,
12: preferendo quelle alternative rinnovabili.
13: Perché al pianeta teniamo un mondo.
14: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
0: Sono le 9 in punto anche a Robilante, in provincia di Cuneo.
15: RTL 102.5, giornale orario.
2: Lunedì 21 settembre, buona giornata da Ludovica Marafini. In primo piano restano le novità sulla scuola annunciate ieri dalla presidente del Consiglio Meloni. Sentiamo che cosa potrebbe cambiare con Giovanni Perria.

0: primo consiglio dei ministri utile per il varo del decreto annunciato dalla Premier Meloni dovrebbe essere quello di venerdì, ma bisognerà vedere se il Ministero dell'Istruzione sarà in grado di definire il dossier. Il nuovo limite del 30% di stranieri per ogni classe non dovrebbe riguardare tutti i giovani con background migratorio, che in Italia sono circa 950.000 su una popolazione di 8 milioni di studenti. Esclusi i ragazzi europei, equiparati agli italiani, dovrebbe riguardare gli immigrati di prima generazione, dunque a fare la differenza più la scarsa conoscenza della lingua che il passaporto. Si parla di circa 1.000 classi in totale, con una concentrazione di straniere oltre il 20%, 750 alle elementari, il resto alle medie e alle superiori. A rendere più complicata la gestione e la distribuzione territoriale, il 65% degli studenti stranieri è infatti nelle regioni del nord, il 25% nella sola Lombardia.
1: Le amministrative in Germania premiano le formazioni radicali. L'ultradestra di AfD si afferma nel Mecklenburg-Pomerania anteriore con il 38% dei voti e 32 seggi. Crolla la CDU del cancelliere Merz, che per la prima volta resta fuori dal parlamentino sotto la soglia di sbarramento. A Berlino invece successo della sinistra, della Linke. Sarà interrogato oggi il 35enne gabbaldissero d'Alba. Nel Cuneese ha sparato contro una banda di ladri che era nel suo cortile, uccidendone uno. L'uomo è indagato per omicidio. Siamo al calcio con le partite di ieri in Serie A. Sentiamo Paolo Pacchioni.
2: È stata la domenica del riscatto per Milan e Juventus. I rossoneri hanno battuto il Lecce 3-0 con le reti di Pulisic, Rabiot e Moreira, mentre i bianconeri si sono sbarazzati dell'Atalanta 2-0 allo Stadium con i gol di Conceição e Bremer. Il Como invece è caduto a Frosinone, grande prova dei ciociari che hanno vinto 2-0. Rallenta ancora il Napoli, raggiunto sull'1-1 dalla Fiorentina. La sfida a salvezza è stata vinta dal Parma 2-1 sul Genoa, e questo rischia di inguaiare i rossoblù di De Rossi.
1: Prima di chiudere, uno sguardo anche all'apertura della borsa di Milano. Poco sopra la parità, il FTSE MIB segna più 0,52%. È davvero tutto, meteo e viabilità.
3: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.
4: Previsioni del tempo.
5: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di lunedì, con l'anticiclone sull'Italia, nelle prossime ore il cielo risulterà sereno o al più poco nuvoloso. Insomma, una bella giornata dappertutto. Durante il pomeriggio della variabilità e qualche locale rovescio temporalesco sarà possibile sui rilievi della Calabria e della Sicilia. Altrove tempo maggiormente soleggiato con clima appunto estivo. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: Via Radio.
6: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla nostra rete per gli spostamenti del mattino. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove si sono formati incolonnamenti tra Monza e Viale Certosa e tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Code anche tra Pero e Milano Est in direzione opposta verso Brescia. Code a tratti anche sulla A8 Milano-Varese tra Fiera Milano e il bivio con la A4 Milano-Brescia e tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord, sempre per chi viaggia verso Milano. Situazione analoga anche sulla A11 Firenze-Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola in direzione di Firenze e tra Pistoia e il bivio con la A1 Milano-Napoli sempre nella stessa direzione. E infine un chilometro di coda per lavori sulla A7 Serravalle-Genova tra Genova-Bolzaneto e Busalla verso Milano e code per traffico intenso sulla A14 Bologna-Taranto tra il bivio con la A1 Milano-Napoli e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
1: A più tardi, grazie.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Ehi là! Mamma mia, disturba anche da Roma cantando, certo, è incredibile.
8: Faccio, non disturba più,
7: sì,
8: è ovvio.
7: Certo. Buongiorno amici, buon lunedì 21 settembre, 9:05 e abbiamo una bella sigla con tanto di Ricky Aristarco, dai.
9: We are family, Luca, Sara, Jay e la Giulie, su capita!
7: Hey.
8: Aspetta, cos'era?
7: Allora, su con la vita, ma l'ha detto quasi un po' in dialetto, no? Ma perché capite male? Cioè,

0: appena giocato Lecce ieri. Allora,
1: caro amico ascoltatore di RTL 102.5, 378-378-1025, sì. Cosa hai compreso da questa sigla?
2: Allora, amici, buongiorno, ben trovati. Questa è la famiglia giù al nord. Jay, comunque, è più siciliana come dicitura.
0: Okay,
2: quella
0: fosse
2: pugliese. No, è più sicula. Va bene, ancora buongiorno, ben trovati. Noi ci siamo, primo giorno della settimana per stare insieme. Ridiciamolo, Jennifer, eccola qua.
3: Buongiorno.
2: C'è Giulia Laura Biati a Roma. Che ci fai?
4: Buongiorno, amici. No, si sta da Dio. Comunque, guarda, solo perché farei un dispetto a voi stando qui a Roma, quindi torno, però qui si sta veramente bene.
1: Sai perché è lì?
2: Perché?
1: Perché
4: cosa ne sai?
1: Il Papa ha fatto la festa di compleanno.
2: Ah.
4: No, ma quelli sono amici tuoi, Viscardi. Sì. È ovvio, si sanno. Sì. Io non ho queste conoscenze.
2: Così in alto, diciamo.
4: Certo.
2: C'è Luca Viscardi, il disturbatore. Buongiorno.
1: Buongiorno. E Sara Calogiuri,
2: eccoci.
1: La donna che parla alle zanzare.
2: Sì, che, tra l'altro, se posso, apro subito la parentesi. Ci sono ancora le zanzare, signora mia, perché essendoci 28-30 gradi. Queste zanzare, anzi, la mattina quando io apro la porta di casa, sono lì che mi aspettano.
0: Adesso arrivano i cimici, sei contenta?
2: Oh, che felicità, dai. Allora, per fortuna che c'è la famiglia. Siete contenti, amici?

0: Arriverà l'amore, RTL 102.5, ancora buongiorno dalla famiglia giù al nord. Tra l'altro l'ha detto di recente Emma, no? Che è un po' di tempo che non è fidanzata, lo ha raccontato.
1: Dal 97.
2: Sì, vabbè, ma secondo me abbiamo recuperato, da quando l'abbiamo detto sì. Noi, è passato un mese.
0: Dici? Sì. Va bene, l'abbracciamo noi, un po' d'amore te lo diamo volentieri.
3: Ma sarà per scelta comunque, credo.
0: Lo saprei, saprei. Cioè. Sentiamo, vocale.
4: Buongiorno ragazzi, le zanzare di casa mia hanno chiesto l'indirizzo di Sara perché sembra che io stranamente le tratti male, tenti di ucciderle, non ho capito perché si lamentano. E allora mi hanno chiesto di potergli dare le coordinate di casa di Sara. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Va bene. Va bene, le salvo, cerco di salvare gli esseri viventi. Detto
2: sì,
0: che
2: ma in sti giorni così, Sara, arrivano tutte da te, hai capito?
0: Lo so, in effetti è un problema. Amici, come state in questo lunedì? Vi faccio questa domanda perché leggevamo che c'è una specie di malattia, Giulia, ti sblocchiamo un'altra ansia, che è la malattia. La malattia del tempo libero, cioè quando ci fermiamo, soprattutto il sabato nel weekend, stress, mal di capo, mal di testa.
2: Ma guarda, non hai sbloccato niente, ce l'ho già, tranquilla.

0: L'abbiamo detto, vi sblocchiamo.
1: Bene, Sara.
0: No, vi sblocchiamo ansie, no? E arriva a fare Williams con Frido. Con...
1: ecco. Io da qui non vi vedo, non ho i video, quindi mi sono spaventata.
0: Sì. No, è la canzone, mannaggia, perché dicevamo, no, del sabato e del weekend, che nel tempo libero addirittura pare che siamo più malati perché scarichiamo tutto lo stress. Ma prima di questo, Jennifer Pressman.
2: Dopo San Siro, Tedua è pronto a tornare live nei Palasport, il tour che da gennaio 2027 lo porterà nelle principali città italiane. Preparatevi a vivere la sua musica dal vivo in uno spettacolo tutto da non perdere. Acquistate subitissimo i vostri biglietti su livenation.it.
0: Allora, 378-378-105 scrivono: io mi ammalerei volentieri di tempo libero.
3: Esatto, tieni duro fino a sabato.

0: Sabato mattina, poi mal di testa, sì, tosse ed influenza sono praticamente uno straccio e sempre solo durante il weekend.
1: Ecco, questo perché appunto siamo troppo nervosi, troppo carichi, dobbiamo imparare a decomprimere in settimana.
0: No, a me viene per una ragione diversa, perché mi mancate voi.
2: Oh, mamma. Oh, che carino.
1: Ehi, ci fa piacere. Scusi, ma non ci possiamo organizzare con la botola sotto la postazione di Viscardi?
2: No, ma venite a Roma voi, lasciatelo lì da solo a Milano. Fate
1: ma
2: così.
1: Botola di che?
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
5: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
4: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa. Ci vuole.

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower. Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Yeah, uno c'è!
4: Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa!
6: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
8: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro. E avocado Haas, minimo 180 grammi, a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Darkaplanet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Darkaplanet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Darkaplanet.
10: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
11: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Una specie di tassa, quella che paghiamo la mattina passando tutta questa bella musica RTL 105, anche con Gali non si smentisce, Giulia da Roma che canta. Che abbiamo fatto.
1: Potete seguirla in esclusiva su RTL 102.5 Play, aprite l'applicazione, schiacciate il bottone Social TV e il peggio delle nostre trasmissioni sarà a vostra disposizione.
0: Ecco, che carino.
2: Non è che li invogliamo troppo a seguirci, però.
0: Va bene, amici, è ufficiale, la scienza ci dice una cosa. Cosa? Aspettavamo da tempo. Gli uomini e le donne sono diversi.
1: Ma va?
0: Le donne sentono più freddo e gli uomini invece sentono più caldo.
1: Ho un titolo per questo. Cioè. Gli uomini vengono da Marte, le donne vengono da Venere, o il contrario,
2: libro,
1: qualcosa.
2: Sì. Sembra quasi la notizia inutile di Jennifer Pressman. No, comunque in realtà poi ce lo dice anche Charles Leclerc, perché è uscita una cosa carinissima. Lui ha raccontato che appunto la sua fidanzata ha sempre freddo e quindi cosa ha fatto? Ha comprato questo coprimaterasso high-tech, regolabile, sia da una parte che dall'altra. Quindi lui si mette il caldo e lei, cioè lui si mette il freddo, lei il caldo, e così stanno a posto, non litigano.

0: potrei cantartele qui.
1: Ultimo i tuoi particolari, RTL 102.5, la famiglia giù al nord. Allora, qui sta facendo discutere la cosa che sì, hai detto prima. Giù, ripetila sulla storia del coprimaterasso.
2: Praticamente Charles Leclerc ha detto che insieme alla sua compagna utilizzano questo coprimaterasso high tech riscaldabile, sia da una parte che dall'altra, quindi ognuno imposta la propria temperatura. Sì. Io non pensavo di stravolgere la vita di Sara Calogiuri con questa notizia, perché sapete, adesso la vuoi comprare?
1: No, allora, meno male ci sono i finanziamenti delle
3: ci
1: comode.
3: Che, le comode rate.
1: Brava,
3: puoi usare.
1: Piccola, finisci nel 2050, certo, però vabbè. 2005, dai 2500 ai 3500 euro questo coprimaterasso.
4: I nostri amici veri normal people, che le sanno sempre tantissime, dicono: guardate che esiste da molti anni lo scaldasonno con due lati del letto differenti. Quindi.
2: Sì, ma non era di Leclerc, quindi voglio dire.
1: Meno chic. Ho capito. Se ci dorme sopra Leclerc e poi me lo presta e mi ci posso rotolare dentro dicendo:
3: vabbè, se lui mi presta il suo cagnolino, io ci sto.
1: Ecco, vedi.
3: Si chiama Leo.
1: Questo è il tema di questo periodo. Nel cambio di stagione si sa che si inizia a litigare, a letto. Sì. Fa freddo, fa caldo, il calzettone, la coperta, sì, il plaid, le cose. Vi vediamo,
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro.

0: vale davvero.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi

0: più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
4: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
3: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
5: Ma possiamo venire anche noi?
3: Sì!

0: house.fileni.it.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
4: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

0: Ma quanto vi vogliamo bene, quanto vi vuole bene RTL 102.5, la famiglia giù al nord, che di lunedì mattina vi mette il Coldplay. Oh, e poi c'è Jay che fa anche la batteria.
1: È la parte più bella, proprio la coda.
2: La batterista aggiunta ai Coldplay. Ma credo che sia arrivato un momento importante, quello che il mondo attendeva con il fiato sospeso.
0: Dai, dai, è il momento. Sono le 9.52 della notizia inutile di Jennifer Pressman.
1: Buongiorno, questo weekend ho letto un articolo che dice questo. I coniugi con cognomi diversi hanno più probabilità di divorziare. Le coppie con cognomi diversi si divorziano dopo 8 o 10 anni.
0: Scusa, quindi vuol dire che io mi dovrei sposare con uno che si chiama Calogiuri?
1: No.
2: Se mantieni il cognome.
1: Sì. Ma perché penso, so che in Italia, non so in tutta l'Europa, si tiene il nome di nascita, donna tiene la donna di nascita, il nome di nascita.
2: Tecnicamente no, però adesso si può scegliere.
1: Ecco. Perché in America nessuno lo fa, infatti mi chiamano.
0: Cioè, in America come succede?
1: Prendi automaticamente il nome del tuo marito.
0: Sì, ma più o meno come in Italia, però non la so questa cosa. Non sono sposata, non lo so. Voi amici come vi regolate?
3: Guarda com'è, dito nella piaga.
0: Che non sono più che altro.
2: È la seconda volta che lo dice in un'ora.
3: È un appello che facciamo.
0: No, nessun appello. Vorrei capire dagli amici all'ascolto come funziona sta cosa.
1: E se state ancora insieme.
0: Ecco, esatto. Cioè, avete mantenuto il vostro cognome, sì o no? Oppure avete preso quello del compagno e quindi state ancora insieme, giusto?
1: Esatto.

0: Francesco Renga su RTL 105, meravigliosa la luna, anche con vocali, dai.
1: Allora, buongiorno, buongiorno ragazzi a tutti voi. Io ho mantenuto il mio cognome e non lo dico neanche quello di mio marito, quindi nel senso, quando mi chiamano lei, la signora, dico il mio cognome.
2: Giusto.
1: Anzi, cioè, proprio no, assolutamente.
2: Anzi,
1: il mio cognome
3: è schifandolo, sì. Quasi, siamo lì.
2: È lui che dice il cognome di lei quando si presenta.
0: Sì, cioè. Beh, non sarebbe una cattiva idea questa qui, perché io sì e tu no,
4: Buongiorno anche a Sortino, provincia di Siracusa, sono le 10.
5: RTL 102.5, giornale orario.
2: È lunedì 21 settembre, buona giornata da Paolo Pacchioni. Verrà sentito oggi dagli inquirenti il 35enne piemontese che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso un ladro nel suo cortile e lo ha ucciso. Sentiamo Giovanni Perria.
6: Con gli investigatori cercherà di ricostruire quanto avvenuto gli istanti di due notti fa, in cui ha capito che alcuni ladri si erano introdotti nel giardino della cascina che stava ristrutturando, il momento in cui ha deciso di aprire il fuoco con la pistola regolarmente detenuta per uso sportivo. Roberto Mollo, forse già in mattinata, sarà sottoposto a un primo interrogatorio per chiarire la sua posizione. È accusato di omicidio per la morte del 36enne albanese Jovalin Lasri e rischia anche il porto abusivo d'arma se sarà accertato che ancora non aveva spostato la residenza nella cascina di Baldiserro d'Alba nel Cuneese, dove appunto sono avvenuti i fatti. Intanto continua anche la caccia alla banda di ladri fuggita a piedi nel buio dopo i primi spari.
2: Da oggi aumenta il costo dei ticket sanitari. Sono infatti state ritoccate le tariffe del Servizio Sanitario Nazionale. Il provvedimento riguarda sia le visite specialistiche sia alcune prestazioni di diagnostica. Mario Adinolfi va in carcere. Il leader del Popolo della Famiglia sta scontando una pena ai domiciliari, durante la quale ha ripetutamente violato il divieto di comunicare con l'esterno, visto che ha continuato a pubblicare post su Facebook. È morto a 27 anni il figlio dell'ex modella Cindy Crawford. Il decesso è avvenuto in un centro di riabilitazione di Los Angeles. La famiglia non ha comunicato altri dettagli e ha chiesto il rispetto della privacy. Sentiamo adesso come è iniziata la settimana in Borsa Milano e allora ci colleghiamo con Piazza Affari. C'è Marco Castelletti, buongiorno.
7: Buongiorno. Apertura positiva per tutte le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB registra un aumento di 0,90%. Positivo anche il FTSE Italia Mid Cap a più 0,13. Tra le blue chips si distinguono Banco BPM più 3% e ST Micro più 2,5%. In controtendenza Eni meno 1,46% e Fincantieri meno 0,70%. In diminuzione lo spread BTP Bund che si attesta a 88 punti, leggera diminuzione infine per il petrolio a $102 al barile. Del SEG Data Analytics è tutto, buona giornata.
2: Calcio per la nazionale, inizia oggi una nuova fase, si riparte con Roberto Mancini che torna sulla panchina azzurra, oggi raduno a Coverciano per preparare le prossime quattro partite di Nations League, la prima sarà venerdì a Roma contro il Belgio, il campionato di Serie A per questo si fermerà per due settimane. Ed è tutto, ora il traffico.
5: Via Radio.
8: Ben ritrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta sulla nostra rete. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove si sono formate code tra Pero e Milano Est verso Brescia, mentre sulla A1 Milano-Napoli segnaliamo 3 km di coda per un incidente tra il bivio con la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano in direzione di Firenze. Situazione analoga anche sulla A11 Firenze-Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola in direzione di Firenze e sulla A13 Bologna-Padova tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna. Sulla A7 Serravalle Genova, per lavori di ammodernamento, segnaliamo 2 km di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. Mentre sulla A14 Bologna Taranto, sempre per il traffico intenso, troviamo code a tratti tra il bivio con la A1 Milano Napoli e Bologna San Lazzaro in direzione di Ancona e 1 km di coda per lavori tra Val di Sangro e Lanciano per chi viaggia in direzione di Pescara. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: Grazie Andrea, non c'è altro, a più tardi.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
0: Sì, sì, proprio noi, RTL 102.5 con la famiglia giù al nord, seconda ora, e non si sente nemmeno, ragazzi, in questo lunedì della famiglia. Cosa c'è giù?
3: La sigla.
0: Ah, scusa, vai, la coreografia, vai. Dai. Canto io? Dai.
2: Vai, vai, vai, vai, vai.
0: Luca, Sara, Jenny e la Giulie.
2: Ma adesso
3: devono fare loro, no?
2: Brava, esatto. Spiega tu che cosa bisogna fare.
3: Allora, amici, mandateci un vocale al 378-378-1025 dove cantate la sigla come ha fatto Sara in questo caso, quindi dicendo i nostri nomi e, se proprio vi va, anche personalizzandola un pochino, no?
0: Sì, sì, sì. Tipo, c'è un amico che ha fatto la sorta finale. A sorta, ecco.
3: Certo.
0: Sì, poi su con la vita, hanno detto stamattina.
2: Ecco, che nonostante non sembrasse una cosa diversa, era su spazio con la vita.
0: Esatto. Vabbè, esatto. Divertitevi un po' con noi. Non abbiamo ancora detto che cosa possiamo regalare ai nostri amici che partecipano a questo contest.
3: Come no? Una giornata con Luca, no?
0: Ah sì?
2: Abbiamo detto regalo, regalo.

0: Che finalone per lui, per Zucchero, partigiano reggiano, RTL 102.5. Con noi, con la famiglia, in questo lunedì chiacchieriamo di un po' di cose, anche di cognomi, no?
1: Sì.
0: Perché il cognome, lo diceva Jennifer, insomma, sì, è una garanzia anche di unione nel matrimonio.
1: E se non hai il stesso cognome del marito, hai più probabilità di divorziare, okay, dicono.
0: Ok, quindi bisognerebbe prendere il cognome del marito quando ci si sposa. Sì. Questo sì, è il senso? C'è vocalino?
2: Sì, vai.
3: Buongiorno RTL, io ho dovuto e avrei voluto e ho voluto mantenere il mio cognome, anche quello di mio marito si chiama Cinti, quindi Incinti sarei stata. Anche no, buona giornata. No.
0: Ah, Cinti, e quindi della serie, che ne so, Calogiuri Incinti, perché ma si dice così.
2: A voi piace il vostro cognome, così per curiosità?
0: Papà, non ascoltare la radio per un attimo. No,
1: è un po' strong il tuo, effettivamente, però è del sud, è tipico del sud,
0: che
1: ci sta.
0: Non lo capisce nessuno, capisci? Me lo sto.
2: Però è originale, no? Quando vai non è che ti possono dire, ah, Rossi, cioè, nel senso.
0: Però, facile, Sara Rossi, un attimo.
1: Vabbè, quello di Luca era talmente brutto che se ne è inventato uno nuovo, quindi
2: beh,
1: voglio dire,
2: insomma,
1: no?
2: Povera.
0: Comunque la Abbiati e la Pressman stanno bene a cognomi, anche Pressman è molto bello.
1: Sì.
4: Il mio lavoro, uomo stampa.
0: Esatto, più di così, giornalista, tech.

0: One Kiss, Calvin Harris e Dua Lipa. Esatto, e Jennifer Pressman naturalmente, sì, che fa gli effetti. Dua Lipa a Milano?
1: Era Milano alla Scala, ha detto che ha coronato il sogno di una vita vedendola Traviata l'altra sera alla Scala di Milano.
0: Te credo, pure io coronerei questo sogno, mica tanti, cioè insieme a tanti altri ovviamente. Allora, i cognomi ancora?
1: Sì, tengono vocali, banco? Vocali, dai. Vocali.
2: Giulia, sei uno spasso per come ti accanisci su Biscardi.
1: Ma insomma, io non lo trovo tanto divertente, però.
3: Ma io, Luca, ce l'ho scritto sul contratto, capito? Non posso fare altrimenti.
0: Così. Dobbiamo dare una ragione allo stipendio di Giulia,
3: certo.
0: Non è che.
4: Chi è? Sara lo dice a me. Io mi chiamo Verusca, di cognome Gianni, e puntualmente tutte le volte che vai a fare qualche documento che. In presenza, ovviamente, mi dicono: ma Gianni è il cognome?
1: Sì,
4: faccia lei.
5: Verusca è un nome bellissimo, comunque.
0: Sì, ed è anche facile il cognome, se posso, cioè si capisce, si comprende facilmente. C'è anche la questione: in Polonia, per esempio, è possibile prendere il cognome della moglie, vedi? Poi puoi scegliere. In Italia no.
3: Secondo me vince il cognome più carino, dai, facciamo così?
0: Sì.
3: No?
0: Allora, guardavo sempre nel bel paese i cognomi belli, tipo d'amore, amoroso, bello, di gioia, ma anche paradiso, fiore, stella e aurora.
3: Non lo so, se mi hai convinto, Sara, eh?

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Un tempo, per andare lontano, serviva un cavallo. Oggi tutto è più veloce, più efficiente. Anche il frigorifero è cambiato. Oggi è più intelligente, più preciso. Oggi è Kronberg. Kronberg. I frigoriferi con l'esperienza del passato e la tecnologia del presente li trovi su Kronberg.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro,
3: ci basta il nostro suono preferito.
2: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Tutto.
2: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
1: Tutto.
2: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Negramaro, luna piena, vedi? San Giorgi come cognome salentino, Giuliano, no? Il cantante Negramaro è bello, è un bel cognome, facile, facile.
1: Bello, rispetto al tuo?
0: Certo, Calogiuri. Ah. Vabbè, sentiamo un vocale che qui stanno battendo, bussando.
2: Anche il mio bimbo, quando era piccolo piccolo, siccome aveva un viso veramente molto dolce, quando andavamo si presentava come Viola Edoardo, ci chiedevano qual era il nome, se Viola o Edoardo.
0: Amore.
3: Che aveva il viso da bimba, no?
0: Sì. Insomma, vabbè, poi si impara nella vita e le cose cambiano, per fortuna migliorano. Molto bello il cognome, amici di RTL 102.5, di Patrizia. Buon acquisto. Perché
1: fortunato il compagno,
4: sì. Promette bene, vero?
0: Sì, esatto, avrà tante carte di credito lei, non lo so. Le volete un paio di giornate mondiali?
3: Ma certo,
1: così,
3: che sì,
1: ce le sganci subito.
0: Via. Vai. Noi ci occupiamo di quelle leggere, ovviamente, no? Di quelle meno serie. Allora, oggi è la giornata mondiale del mini golf.
3: Beh, chi non ci ha giocato almeno una volta nella vita?
0: La giornata mondiale della riflessologia.
3: Bello. Oh, però

0: Allora non possiamo andare avanti senza. Scusate, dai.
1: Ho anticipato e quindi vi spoilerò anche che poi arriva Jennifer Pressman con l'altra notizia inutile.
2: Sono pronta.
1: Intanto una parentesi veloce e seria, perché oggi è la giornata internazionale della pace, quindi questa è troppo importante dirla. Speriamo molto prima. Sono rimasta, vi ho lasciato con la settimana e il giorno della riflessologia oggi,
2: sì,
1: giusto?
2: Ma lo sai che toccando il piede corrisponde a uno organo?
1: Sì.
2: Adesso abbiamo saputo.
1: Sei informata su dove devo toccare per sapere? Quali sono?
2: Qual è quello del fegato?
0: Allora, qual è la riflessologia che vi viene meglio? A me se schiacci il naso viene una pernacchia.
3: Possiamo proiettare l'immagine di un piede così, Luca va lì con la bacchetta. Sì.
1: Meno male che hai detto pernacchia, comunque ho temuto, Luca. Sì. L'altra, oggi importantissima giornata mondiale della gratitudine.
2: E io sono grata di essere qui con voi.
0: Anch'io sono grato che tu sei grata, che meraviglia.
1: Noi grati che tu sei a Roma.
2: Sapevo.
4: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Non voglio essere fritto!
8: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
8: Gli altri vadano a farsi friggere!
9: Fiorentini, le gallette e gli snacchini. Perché?
10: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
11: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Aspettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Tedua torna live nei Palasport da gennaio 2027. Con RTL 102.5 puoi esserci.
15: Così questa è la nuova Volvo X60.
16: Che ne dici? 100% elettrica.
15: Bellissima, ma giusto un limite.
16: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
15: È vero, ma il prezzo?
16: Come la tua ibrida.
15: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
16: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
15: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: cuoricini, come cose, RTL 105, la famiglia giù al nord. Allora, siamo arrivati alla fine, quindi mo il meglio di, attenzione, sì, con la notizia inutile, la seconda di Jennifer Pressman.
1: Buongiorno, buongiorno. Ci sono voluti $12,000 di lezioni di guida e ben 950 tentativi per superare l'esame della patente.
0: Ammazza, è autobiografico, Jay, no, se parli di te.
1: No, no, no. È capitato a Cha Sa-sun, una donna sudcoreana, sì, che ha 69 anni, finalmente ha preso la patente.
0: Sì, scusa, Sun mica tanto, perché mica tanto
1: Sun,
0: presto l'ha presa.
1: Anzi, tard.
0: Cha Sa-tard si doveva chiamare.
1: Anzi, battutoni, eh.
0: Vabbè, però.
2: Tutto questo ridere non ci farà male.
1: Allora, 950 prove.
0: Sì, vabbè. Però se non sbaglio poi le hanno regalato la macchina, no?
1: Sì, sì.
2: Però guardate che Yannick Sinner è lì vicino, eh.
1: Cioè, non...
2: Che quante volte è stato bocciato? 4-5 volte, no? Per...
0: Attenzione, non attacchiamo Yannick Sinner. Chiedi scusa, chiedi scusa.
2: No, scusa, non lo dico più.
1: Vorrei vederti fare l'esame oggi, è molto difficile.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì, sì. Ma soprattutto vorrei vederti a giocare come Yannick Sinner, visto che fa... facciamo i simpatici.
1: No, ma
0: qua.
1: Hai provato a fare l'esame in questi, cioè, vai a vedere come si guida adesso.
0: Io l'ho fatto anni fa.
1: Vai a vedere come si guida.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca.

0: Locca un ricordo.
1: A Millennium, scusate, quindi sono diventata tifosa della Cremonese?
2: Sì, pare che Sara Calogiuri abbia questa maglietta tipo Cremonese.
1: Ma che colore ha la Cremonese?
2: Grigio e rossa.
1: Ma questo è rosa e arancione.
2: Vabbè, adesso voglio
3: dire. Scusa, ma mezz'ora fa non eri un torroncino?
1: Vabbè, mo, chi se ne frega. Vabbè, dai, Creedence Clearwater Revival.

0: The end per oggi, ovviamente, per la famiglia giù al nord. Cosa combinerà Giulia a Roma?
1: Sicuramente mi perderò per le vie romane, che questo bello. È certo. Tra l'altro Luca Viscardi mi ha appena detto: guarda, se vuoi un posticino, ma io non mi fido molto, quindi secondo me farò
0: vai, fai mettere sul suo conto corrente.
2: Beh, come al solito.
1: Ci sono dei soldi su questo conto corrente.
2: Ma tu vai lì e dici: allora io poi passo a Viscardi a pagare. Vedrai che sì. Funziona. Vai, tranquillo.
0: Pensa. Vabbè, domani saremo in tre in onda. Ciao Giulia, grazie, è stato bello.
1: È stato bellissimo.
0: Ricky, Pio, grazie per la regia e la famiglia torna domani.
2: Ciao.
1: Baci.
0: Anche a Monte Paone, provincia di Catanzaro, sono le 11 in punto.
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Ludovica Marafini. In primo piano in questa edizione c'è la cronaca. Mario Adinolfi va in carcere, ci spiega tutto Giovanni Perria.
6: A dare la notizia è stato lo stesso giornalista. Mi portano in carcere perché uso Facebook. Sono il primo italiano nella storia a subire questo arresto, ha dichiarato postando l'ordinanza del GIP di Roma che ha disposto l'aggravamento della misura cautelare a suo carico. Ai domiciliari da luglio per truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi, Mario Adinolfi avrebbe sistematicamente e in maniera reiterata violato le prescrizioni, postando sul suo blog online 49 servizi e inserendo su Facebook 23 post. L'indagine a suo carico nasce dalle denunce di diverse persone che gli avevano affidato ingenti somme di denaro per partecipare al sistema di scommessa collettiva ideato dallo stesso giornalista, persone che però non hanno mai ricevuto la remunerazione propria.

0: messa.
1: Successo dell'ultradestra alle amministrative in Germania. Nel Mecklenburg-Pomerania AfD si afferma con il 38% dei voti, crolla la CDU del cancelliere Merz sotto la soglia di sbarramento. A Berlino successo della sinistra di Linke. Nessuna sorpresa invece in Russia, dove vince il partito di Putin. Valentina Iannicelli, buongiorno.
2: Buongiorno a te. Le elezioni in Russia servono a confermare lo status quo del paese, non a cambiarlo, e così le consultazioni hanno convalidato il potere dello zar nella Duma, la camera bassa del Parlamento, in tutta la federazione. Russia Unita, il partito di Vladimir Putin, è quasi al 58% delle preferenze. Si sono recati ai seggi il 59% degli aventi diritto. Un record, ha affermato il Cremlino, ma il dato certifica che quasi il 40% dei russi non ha votato. Questi risultati delle elezioni che cristallizzano l'attuale composizione del Parlamento, con una maggioranza record di 355 deputati e del vincitore su 450 parlamentari. A te.
1: Grazie. Adesso chiudiamo con una notizia arrivata poco fa, perché al di sotto del limite il test per le sostanze stupefacenti effettuato al Niguarda su Daniel Maldini, il calciatore del Cagliari e della Nazionale, lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Con questo è tutto, adesso arriva la viabilità.
0: Via Radio.
3: Grazie per la linea, buona giornata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora sostenuta sulla rete, la notizia principale infatti riguarda la 1 Milano-Napoli. Siamo tra Guidonia Monteceglio e Ponzano Romano in direzione di Milano, dove riscontriamo 6 km di coda per un incidente tra un'auto e un camion. Per ogni percorso alternativo vi invito a contattare il nostro numero unico 803111, e per la stessa causa riscontriamo anche 3 km di coda sulla diramazione di Roma Nord, a partire appunto dall'inizio della diramazione fino al bivio con la 1 in direzione di quest'ultima. Spostandoci sulla 14 Bologna-Taranto, invece tra Val di Sangro e Lanciano verso Bologna, 1 km di coda per lavori, e risalendo ulteriormente in A14 tra il bivio con la 1 e Bologna-San Lazzaro in direzione di Taranto, ci sono invece code a tratti per traffico intenso. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, a più tardi.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Eh sì, siamo proprio noi, cari Very Normal People. Buongiorno, buongiorno Italia. Questa è Viva l'Italia su RTL 102.5. Buon lunedì a tutti. Buon lunedì, Jessica Brugali.
5: Ma buongiorno, buongiorno a tutti i nostri Very Normal. E buongiorno alla nostra Carolina Rossi Pettinelli da Roma. Buongiorno.
6: Buongiorno Jessica, buongiorno Paola. Buongiorno Italia tutta, che bel lunedì.
4: Questo è un saluto che ci fanno gli ascoltatori da quando siamo in tre, noi rivolgiamo a tutte le nostre ascoltatrici, perché anche a tutti i nostri ascoltatori. Che bella maglietta floreale che hai,
5: caro. Sì, è vero.
6: Sì, davvero, sì. Fiori in autunno, avanguardia pura, direbbe qualcuno.
5: No, i colori sono giusti, sono autunnali. Beh, comunque si è respirata un po' aria d'autunno in questo weekend, vero?
4: Caspita, un clima pazzesco, ma anche troppo caldo.
6: Ma perché? Perché fa delle nordiche al fresco, qua c'è un caldo che sembra di stare, non lo so, a Madrid.
4: Ma fresco mica tanto, ha fatto caldo pure qui al nord.
5: Però
4: questa settimana si dice che le temperature si abbassano. Carolina, cos'è che volevi dire?
5: Ah sì,
6: allora,
5: dici.
6: C'è un caso con cui aprirei questa puntata incredibile.
5: Prego.
6: Una notizia di grande importanza. Sì? Amanda Lear è stata plagiata, secondo Amanda Lear, da Miley Cyrus.
5: No,
4: sì. Quindi
5: veramente?
4: Secondo se stessa lei ha detto è certificata questa cosa?
5: Infatti.
6: Ma secondo noi di Viva l'Italia è un chiaro, chiarissimo plagio, ovviamente,
5: certo.
6: Quello che la signora Miley Cyrus ha fatto ai danni, insomma, di Amanda Lear. È un caso nazionale, ci teniamo molto a discuterne in questa sigla e poi mai più, perché è importante.
5: Abbiamo ancora qualche secondo comunque.
4: I due pezzi li avete sentiti?
5: Infatti,
4: li hai sentiti?
6: Assolutamente, non ho fatto altro negli ultimi 15 minuti. Com'è?
4: Sono effettivamente simili?
6: Ha ragione Amanda, chiaramente.
4: Certo,
6: diciamo,
4: a prescindere. Va bene, andiamo avanti per fortuna con la musica.

senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: One More Night in Maroon 5, questa è RTL 102.5, viva l'Italia! Amiche, facciamo un saluto al nostro partner in crime, al nostro pilastro portante Angelo Beguini, che giustamente
1: è il direttore
0: che sì, i nostri ascoltatori non stanno vedendo e ascoltando, soprattutto in onda, ma lui c'è sempre e ritornerà presto.
1: È qua sotto il nostro bancone, secondo me sì. No, certo, sulla
0: sua,
1: sale.
0: Dietro la sua scrivania a gestire tutto. Comunque, l'estate sta finendo. Vabbè, e quindi si sa, l'estate finisce, quindi finisce un po' quel periodo del cazzeggio, no? Si può dire anche a livello
1: anche degli amori estivi, se posso aggiungere.
0: E si comincia, ricomincia la ricerca dell'amore, no? Quello serio.
2: Assolutamente sì, perché d'estate è meglio non cercarlo, si sta lontani, vacanze separate, non c'è il tempo di conoscersi e vedersi. Invece adesso noi di Viva l'Italia cercheremo di consigliarvi di capire qual è il metodo più giusto per trovare la dolce metà.
1: Ah, perché esiste un metodo giusto?
0: Ma certo.
1: Ok, allora sono l'unica a non averlo trovato.

0: Lenny Kravitz, Stand su RTL 102.5, le 11:20 minuti in Viva l'Italia con Paola, Carolina e Jessica e i nostri ascoltatori. Allora, Caro, abbiamo accennato giusto qualche minuto fa questo metodo infallibile per trovare l'amore,
1: sì,
0: no?
1: Sì, per trovare l'amore nel 2026 da uomo dico che devi rientrare nei canoni estetici richiesti dalla società, se no le donne manco ti salutano. Triste verità, mamma, una tragedia.
0: Beh,
1: se tu
0: sono?
1: Vedessi con che uomini sono stata io nella vita, cioè Polifemo era un bar de fama.
2: Ma scusa, ma poi quali sarebbero questi canoni estetici? Cioè, si intende ancora alto con l'addominale?
1: Oh, che palle.
0: Non ci piace. Piacciono noi quelli.
1: A noi con la panza ci piacciono.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
4: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché puoi dire...

0: che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49€, e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
7: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
6: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
8: Ha dimenticato i discount.
6: Giusti discount.
8: E ormai non vale più.
6: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
9: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
10: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
9: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
11: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da €17.300, IVA esclusa.
13: Dici che lo conosco?
14: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
13: Ah, quello naturale, senza additivi.
14: Bravo.
13: DOP, solo carne italiana.
14: Esatto.
13: Il crudo.
14: E allora non lo conosci.
13: Perché non è crudo, è Parma.
15: Piacere, prosciutto di Parma.
16: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da €26.900 con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.

sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma come

0: Vi vedo che ballate, muovete il piedino con The Weeknd e Daft Punk. I feel it coming. Sono le 11.31 sulla vostra RTL 105. Paola Di Benedetto, Jessica Brugali, Carolina Russi Pettinelli. E la verità è che di regole per trovare il partner non ce ne sono. No, noi scherzavamo prima, no, voi siete anche impegnati al 378-378-1025. Però c'è un metodo che stanno utilizzando un po' tutti, mi sento di dire. Sì. Anche in fasce di età completamente diverse, generazioni diverse, mm-hmm. si va sulle app a cercare la propria dolce metà. Funziona, non funziona, ma ragazze?
1: Allora, io onestamente non ci credo, nel senso non ho mai utilizzato un'app di incontri, quindi sono un po' contraria. Però.
2: Ma tante, perché tu sei un po' rimasta,
1: un po' vintage. Diciamo,
2: no, sei un po' alla vecchia maniera, ma in senso buono, lo dico. Nel senso, ti piace sperare o sognare che il grande amore lo si incontri tra le cose

0: supermercato, sì, vero, con uno sguardo fugace,
1: non
0: e che
1: succede.
0: Poi
1: no, quindi
0: basta, app. Così. Okay, e invece io dico che le dating app, purtroppo, amiche, visto che abbiamo questi smartphone H24 in mano, possono dare i suoi frutti. Proprio l'altro giorno sono stata a un matrimonio di due ragazzi che si sono conosciuti su dating
2: app.
0: Capito. Sì, sì.

0: Tra le più belle canzoni del repertorio musicale di Avicii, Wake Me Up, questa RTL 102.5 in Viva l'Italia, Jessica, Carolina e Paola, e soprattutto voi, cari veri normal, parliamo di dating app, incontri, non incontri, sentite qua.
1: Buongiorno ragazze, io credo che il metodo migliore per trovare la dolce metà è sparare nel mucchio, prima o poi qualcuno prende.
0: Definisci sparare.
2: No, bisogna capire, è lunedì e per magari è arrabbiato.
0: Io sono seria comunque, definite sparare nel mucchio, nel senso a do coglio, il senso è questo?
3: Sì, sì, tipo
0: la regia, chiedo aiuto, è questo
4: non
0: il
4: è
0: senso?
4: La quantità, non è la qualità ma è la quantità, è questo il discorso.
0: Grazie mille ragazzi.
3: Che supporto da parte della nostra regia, grazie.
5: 10 e una della
3: Possono dire certe cose,
0: no.
3: però
0: mi piace però questa comunicazione molto tra di noi, almeno ci capiamo.
2: Il romanticismo che ci serviva di lunedì mattina, ecco.
0: È vero.
3: Ma quindi ragazzi, ananas rovesciato? Basta, non è più un
0: cos'è
3: metodo.
0: L'ananas rovesciato?
3: Lo supermercato.
0: Per i single. Ma figurati.
6: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a €1,79 e tortellini super fini da 400 grammi a €1,85, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
12: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
13: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina

Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: I Red Hot Chili Peppers su RTL 102.5, sono le 11.50 minuti in Viva l'Italia con Paola, Carolina e Jessica e i nostri cari ascoltatori. Quindi ragazzi, l'amore si può trovare o no su queste app, sulle dating app?
1: Al 378-378-105 c'è anche chi è arrabbiatissimo. Buongiorno, io ho provato a cercare l'amore in app di incontri ma ho trovato solo porci, scusate la parolaccia, uomini sposati che avevano solo voglia di provare la funzione. Bloccati tutti.
2: Io dico una cosa, no? Ma uno se è sposato, con quale coraggio mette, posta le proprie foto, i propri dati privati, scrive messaggi che comunque possono essere screenshottabili, no? Come si dice, cioè io posso fotografare la chat e mandarla a chi voglio, ad esempio. Quale coraggio, amici?
0: È molto rischioso, ma sentiamo anche una voce, dai.
3: Ciao ragazze, ciao, per trovare l'amore della vita non bisogna cercarlo, perché arriva da solo.
2: Quando non lo cerchi arriva.
0: Voi ci credete?
1: Segno. Qua quando arrivano in fronte arrivano, quando quindi è meglio, non lo so, cercare, non cercare, dipende, anche perché e poi stanno al locale, ti guardano due ore e non parlano, allora che stiamo a fare?
2: Dai, però ora non possiamo accusare così gli uomini, aspetta, dopo li difendiamo anche, giusto?

0: Lady, questa è RTL 102.5, viva l'Italia. Oh ragazzi, è già passata un'ora, volata completamente.
1: Troppo.
0: Scusate, nel frattempo cosa abbiamo imparato su queste dating app?
1: Allora, che c'è ovviamente chi è d'accordo, chi non è d'accordo, sì. E poi c'è anche chi si è sposato, perché noi stiamo minimizzando, ma ci sono persone che stanno insieme da anni e anni perché hanno fatto swish e swash a destra e a sinistra.
0: No, com'è che si dice, hanno fatto switch.
2: Come
0: no, fatto.
2: Abbiamo un suggerimento?
1: Noi lo chiamiamo swish e swash.
0: No, sentiamo.
1: Va bene.
0: Match, grazie si Pio, chiama. Grazie Gigi.
2: Era quello, no?
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui. Arrestare terra a terra.
4: Scusate.
3: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie.
4: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
6: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
0: Anche a Valchiusa, in provincia di Torino, quasi mezzogiorno.
7: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
8: RTL 102.5, giornale orario.
9: Buona giornata da Ludovica Marafini. Dopo le parole della Presidente del Consiglio Meloni sulle novità per la scuola, si accende il dibattito politico. Andiamo a Montecitorio. Alberto Ciapparoni, buongiorno.
10: Sì, buongiorno. Dunque, dopo la cancellazione del bollo per auto e moto, un'altra mossa con vista elezioni che ha spiazzato anche gli alleati di centrodestra, ma anche con vista Vannacci per scacciare i sondaggi dell'ascesa di Futuro Nazionale, la Premier è tornata al passato, riavvolgendo il nastro fino al 2019, quando Meloni sui social annotava l'hashtag Stop Islam. Ora lo slogan si è concretizzato con l'annuncio di ieri dello stop al burka nelle scuole e del tetto agli studenti stranieri in classe. Fonti del governo spiegano che la strada maestra è un decreto. C'è già una bozza a cui sta lavorando il ministro dell'istruzione Valditara, che potrebbe approdare già giovedì in CDM. E non è l'unico provvedimento. Si vuole calendarizzare a Montecitorio, subito dopo il varo della legge elettorale, il DDL cosiddetto contro il separatismo islamico, ovvero una proposta di legge che vieta il velo integrale in tutti i luoghi pubblici, che prevede un regolamento ferreo sul finanziamento alle moschee e pene più severe per il reato di induzione al matrimonio. Ma dall'opposizione si parla di pura propaganda. A te.
9: Grazie Alberto. Ci spostiamo all'estero. Una petroliera in transito nello stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile non identificato e due membri dell'equipaggio sono rimasti lievemente feriti. Lo rende noto l'ente britannico per le operazioni del commercio marittimo. Le indagini sono in corso. Infine ci sono novità su Daniel Maldini. Ci aggiorna Paolo Pacchioni.
11: Daniel Maldini non aveva assunto sostanze stupefacenti la scorsa settimana quando è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Milano. La conferma è arrivata dalle analisi effettuate all'ospedale di Niguarda, che hanno dato esito negativo con livelli sotto la soglia. Il calciatore del Cagliari era invece positivo all'etilometro, quindi aveva bevuto ma non si era drogato. Lo scontro, avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 settembre, aveva provocato il ferimento leggero di 5 persone. Poche ore prima Daniel Maldini aveva segnato il gol decisivo per la vittoria del Cagliari a Bergamo e sabato scorso si è ripetuto con la rete grazie alla quale i sardi hanno espugnato anche Udine, salendo al quarto posto in classifica, subito dietro al terzetto di testa Inter, Roma e Lazio. E il buon momento in campo di Daniel Maldini è confermato anche dalla convocazione nazionale. Proprio oggi parte la nuova avventura azzurra con il ritorno in panchina di Roberto Mancini. Venerdì sera all'Olimpico d'Italia affronterà il Belgio in Nations League.
9: È tutto, ora gli ascolti TV.
12: Dopo il buon successo al venerdì e al sabato dei Music Awards di Rai 1 con il 20% di share, la domenica vede la ruota della fortuna di Canale 5 a quota 4,1 milioni di media spettatori e 23,2% di share. Su Rai 1 affari tuoi 3,7 milioni e 21%, Giovannino Guareschi 2,2 milioni e 16%. Su Rai 2 l'Ital Volley maschile agli europei di pallavolo 2,2 milioni e 13,3% di share. A seguire la domenica sportiva 1,1 milioni e 12%. Su Canale 5 il racconto di una notte 1,7 milioni e 14,5% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
8: Via Radio.
13: Buona giornata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione in diminuzione sulla rete, queste le principali segnalazioni sulla 1 Milano-Napoli tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Milano. Ci sono 7 km di coda per lavori di ammodernamento con tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Andando invece sulla 14 Bologna-Taranto tra Val di Sangro e Lanciano verso Bologna, 1 km di coda per lavori di ammodernamento. È analoga situazione anche nel tratto tra Vasto Sud e Vasto Nord in direzione di Bologna. Risalendo poi in A14 tra il bivio con la 1 e Bologna San Lazzaro verso Taranto, code a tratti per traffico intenso. Flussi intensi anche sulla 4 Milano-Brescia, siamo tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia, e poi sulla 12 Genova-Rosignano tra Recco e Rapallo verso Livorno, 1 km di coda per un mezzo in avaria. Vi informo che per lavori ancora in A14 l'entrata di Bologna a Borgo Panigale è chiusa verso Ancona fino al prossimo 27 novembre. È tutto, vi auguro buon viaggio.
9: È tutto anche per noi, a più tardi.
8: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Le 12:04 minuti in questo lunedì 21 settembre, questa è Viva l'Italia con Paola Di Benedetto, buongiorno.
0: Buongiorno cara Jess, buongiorno Carolina Rossi Pettinelli da Roma. Allora, buongiorno. Io su Tinder all'età di 60 anni tondi ho trovato l'uomo perfetto.
1: Wow.
0: E quando dico perfetto ho detto poco, è intelligente, sensibile, sa far tutto bello e mi ama alla follia, ed io lo amo alla follia.
1: Allora,
0: che meraviglia.
1: Anna, l'intelligenza artificiale non è un uomo, no. Ok? Parliamone, ok? Dice quello che vuoi, sicuramente vi amate, ma non è un uomo.
0: Vabbè, invece questo messaggio di Anna dimostra proprio quante persone ad oggi riescono a trovare l'amore,
1: esatto,
0: o comunque una relazione stabile grazie alle dating app.
2: E soprattutto che non è mai troppo tardi, perché avete letto, no? All'età di 60 anni, quindi insomma, dai, 378-378-1025 è il nostro numero, stiamo parlando di... non lo so
0: dating
2: nemmeno dirlo,
0: dating app,
2: mamma mia, no, io sono contro.
1: App di incontri,
2: meglio.
0: A scanso di equivoci.

0: To be loved, am I ready? Liso, sono le 12:12, esprimete un desiderio con la vostra RTL 105.
1: Fatto.
0: Sì. Paola, Jessica, Carolina, al vostro servizio con, diciamo, dei suggerimenti per trovare l'amore. Dating app sì, dating app no, c'è addirittura un vocabolario dedicato, Jessica.
2: Esatto. Allora, io dei termini nuovi che onestamente non conoscevo nemmeno io, ad esempio lo shrekking, si dice così?
3: Shrekking. Tipo Shrek del cartone animato.
2: Esatto, e deriva proprio dal film d'animazione di Shrek e indica la scelta di frequentare una persona che consideriamo poco attraente.
3: Vabbè,
2: rispetto,
3: ma...
2: insomma...
3: Ma che cosa un po' carina. A parte che io non capisco questa necessità che abbiamo ultimamente di inglesizzare tutti i termini, perché sembriamo più fighi. Però vabbè, ci sono, quindi ve li diciamo, giusto? Perché così almeno non fate la figura dei boomer. C'è anche il chat phishing, caro. Sai cos'è?
0: Cos'è?
3: Praticamente qualcuno che per broccolare si fa aiutare dall'intelligenza artificiale.
0: Mamma mia,
3: che
0: e poi usciamo con l'intelligenza artificiale che è meglio a quel punto. Però, Genova e Napoli, Alfa con Gigi D'Alessio.

0: La musica di RTL 102.5 ci tiene compagnia in questo lunedì 21 settembre, parlando di incontri amorosi, di dating app, di app di incontri, insomma, chiamatele come volete. Gigi, abbiamo un paio di vocalini, un vocalino. Grazie.
1: Assolutamente d'accordo con la signora. L'amore non va cercato, arriva. Mio marito è del mio stesso paese. Abbiamo passato una vita a non vederci. Improvvisamente ci siamo incontrati in un bar con amicizia in comune, ci siamo frequentati da amici, dopo un anno e mezzo ci siamo sposati. È sempre stato del mio paese. Lei è la Villa Franca.
2: Questo è il destino, però.
3: Io vorrei aprire una piccola parentesi su Instagram, perché tutti dicono: no, io le dating app non le utilizzo, però Instagram sì. E che cambia?
2: È la stessa cosa.
0: Comunque, il vocale della signora ci insegna che magari il vero amore è dietro l'angolo e non ce ne stiamo accorgendo. Guardiamoci bene intorno.
2: Adesso esco.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.
6: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
5: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
6: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
7: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
9: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 €, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
12: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
13: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
15: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: La splendida voce di Jess Glynn, All I Am. Sono le 12.30 su RTL 102.5. Paola, Jessica, Carolina e l'amore, dove si trova sulle dating app, su Instagram, agli angoli delle strade. Si trova questo amore?
1: Sì,
0: si trova.
1: Sì, sì. Allora, i nostri ascoltatori ci scrivono: ciao ragazze, senza nessuna polemica, ma per cercare il vero amore al bando app e social. Meglio uscire di casa, conoscere gente, frequentare amici, perché non c'è niente di meglio del contatto visivo. Dai,
2: no,
1: è vero,
2: per far battere il cuore, Simone e Angelo. Grazie amici. Sì, sì. Sentiamo un vocalino, una voce anche. Gigi.
3: Amore, cercalo quanto vuoi, ma a volte è nella porta accanto. Io mi sono messo insieme alla vicina di casa 11 anni fa e la amo da morire. Ti amo, Nadia.
1: Ciao, che cuore, Nadia, che donna fortunata, vedi?
0: Davvero belli gli uomini che urlano l'amore così in diretta nazionale, mi piacciono.
2: Ma perché il tuo non ti urla amore?
0: No, tutti come non urla, secondo me basta.
1: Smettila, ma no.
0: Sto scherzando, però è romantico,
2: sì,
0: così
2: molto,
0: no?
2: Molto, ci piace.
0: New It.

0: The Script con Hall of Fame su RTL 102.5, le 12.38 minuti in Viva l'Italia con Paola, Carolina e Jessica. Allora, ragazze, torniamo un attimo alla terminologia complicata di questi app dating.
1: È importante conoscerla, Jessica, ti prego, dicela un'altra.
0: Esatto, esatto. Il Goblin Intimacy, penso che si pronunci così.
2: Sì,
0: però,
2: vabbè,
0: insomma, correggetemi
2: in caso. Talmente strana che
0: in
2: qualsiasi modo va bene.
0: Ovviamente è un termine nato dal Goblin, quindi la creatura che conosciamo tutti, grottesca, e l'intimità, quindi indica la scelta di mostrarsi subito per come si è davvero. Beh, bello, positivo, no? Non pensate.
2: No, allora dipende fino a che punto, no? Cioè, nel senso.
0: Ma nessuna maschera in quel senso.
2: Subito,
0: no?
2: Al primo incontro che ti devo proprio conoscere, mi piace anche, no?
0: Un po' di mistero.
2: A pezzettini, no?
1: Scoprirti, perché poi, piano piano.
2: Piano
1: ecco.
2: Piano, un pezzettino alla volta, sennò che bello c'è.
1: Sì. Sì. Immaginatevi, no, la scena di una settimana da Dio, no? Lui prende e si spoglia subito tutto, così frum.
0: Ma non invece, proprio uno, così.
1: Si leva il calzino, poi si leva, capito?
2: Ma che film hai tirato fuori? Carolina,
1: ma ragazzi, questo è un pozzo di scienza.
2: Mamma mia, che filmone quello!
1: Sono più magnetica di The Bossa.
2: Senti qua,
3: Magnetic.

0: The Bosa su RTL 102.5, questa è Viva l'Italia. Abbiamo altri termini strani da raccontare ai nostri ascoltatori.
1: Abbiamo il wildflowering, ovvero il rifiuto.
0: Basta! Dai,
1: l'ultimo, voglio dirvi l'ultimo: il rifiuto delle regole e delle tendenze che dominano il dating contemporaneo. Quindi sì, la strategia è non avere una strategia in questo caso.
0: Vabbè, ecco. Quindi essere

0: sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
1: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
0: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
2: Ma possiamo venire anche noi?
0: Sì!
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
8: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
9: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
8: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
10: Ha dimenticato i discount.
8: Giusti discount.
10: E ormai non vale più.
8: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
11: Tedua torna live nei Palasport da gennaio 2027. Con RTL 102.5 puoi esserci.
12: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
14: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
16: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
17: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: 43 minuti in Viva l'Italia con Paola, Carolina, Jessica, i nostri ascoltatori e anche i nostri termini abbastanza difficili per quanto riguarda l'amore. Sì, dici
1: ragazzi,
0: tutto.
1: Ragazzi, mi devo confessare davanti all'Italia tutta, perché che abbiamo parlato di Dingap, ho fatto anche quella un po' distante dalla questione.
2: Vero? Sì, vero. Infatti sembra che tu non sia d'accordo.
1: No, invece ho mentito.
0: Perché?
1: Perché io l'amore l'ho trovato su un'app di incontri.
2: Un applauso, Carolina. Allora vedi che sei tutta finta.
1: Sto qui a dire la verità, ma scusa Paola.
2: Allora raccontaci un po' adesso, poi dobbiamo fare un po'
1: la realtà è questa, è che mi ero scocciata di frequentare gente che facesse lavoro simile o affine e quindi ho detto vabbè, mi butto lì, chiacchiera di qua, chiacchiera di là, mi sembrava carino, lo era molto.
2: Quanto è durata la cosa sull'app, e cioè quanto ci hai messo chat, affinché si tramutasse in un incontro?
1: No, mi ero proprio dimenticata, un paio di mesi.
0: Davvero? Come un paio di mesi?
1: Cioè era Sanremo di mezzo.
2: Quindi hai procrastinato, l'hai snobbato, ma è stato questo secondo me che l'ha attirato.
1: No, poi mi ha snobbato lui un casino. Vabbè, ora bene.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Di Millennium Hit, tempo di sbloccare ricordi e da qualche tempo abbiamo la fortuna di farlo con la nostra Carolina, prego.
3: Ce ne andiamo sulle spiagge della California a fare surf con un gruppo che ha scritto le regole del rock and roll e che in realtà non sapeva fare surf perché l'unico che andava per onda era il batterista, per cui Beach Boys, insomma poco Beach, molto Boys. Surfing USA.

0: Surfing USA, Beach Boys, questo era il nostro Millennium Hit, a chiudere questo appuntamento con Viva l'Italia. Quanto è bella, quanto era bella la moda di quegli anni.
1: Sì, ma
0: con
1: secondo
0: queste vite alte, le righe.
1: Questo pezzo
2: sì,
1: per
2: le righe
1: una...
2: che ingrassano chiunque, per... davvero.
1: Per un appuntamento, dicevo, va bene questo pezzo, ce lo segniamo?
0: Dai,
1: per
0: sì,
1: un
0: va bene, in macchina la vai a prendere, lei sale, c'è questo pezzo, dai, hai già allora, fatto centro.
2: Se volete uscire con la Brugali, dovete arrivare con Surfing USA,
1: bellissimo.
2: Se no non se ne parla, lei non sale in macchina. Sì.
0: Grazie ai nostri registi. Gigi Pio, grazie mille, grazie Jessica Brugali,
1: grazie Carolina Russi Pettinelli,
2: grazie Paola Di Benedetto,
0: ciao.
2: Domani.
0: Ciao.
3: Anche a Roma, in provincia di Roma, sono le 13.
4: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa, la bontà va condivisa.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona giornata da Ivana Faccioli. In primo piano la politica con il dibattito dopo che la premier Meloni ha parlato di tetti nelle scuole per gli studenti stranieri. Alberto Ciapparoni.
7: L'opposizione parla di demagogia e propaganda. Di certo, dopo la cancellazione del bollo per auto e moto, Meloni ha fatto un'altra mossa con vista elezioni e pure con vista Vannacci. Per contrastare i sondaggi in crescita di Futuro Nazionale, la premier è tornata al 2019, quando sui social lanciava l'hashtag Stop Islam. Ora lo slogan è diventato l'annuncio di ieri dello stop al burka nelle scuole e del tetto agli studenti stranieri in classe. Spiega tutto così da Fratelli d'Italia, il partito della premier, Marta Schifone.
8: Per garantire una vera integrazione ed evitare le classi ghetto occorre un tetto massimo di alunni stranieri nelle classi e il divieto di burka. Con Fratelli d'Italia l'integrazione non si fa a parole ma con regole certe.
7: Da Palazzo Chigi indicano la strada di un decreto legge che potrebbe approdare giovedì in CDM. Non solo, si vuole calendarizzare alla Camera il DDL contro il separatismo islamico, cioè un testo che vieta il velo integrale in tutti i luoghi pubblici, con un regolamento ferreo sul finanziamento alle moschee e con pene più dure per il reato di induzione al matrimonio. Vedremo, è tutto.
6: Una donna di 29 anni è stata ferita con due coltellate all'addome a Bognanco in Piemonte. Per l'aggressione è stato fermato l'ex compagno. Ora la vittima si trova ricoverata in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. I due si sono incontrati per un chiarimento. Pare che la donna negli ultimi giorni si fosse rivolta anche alle forze dell'ordine per segnalare una situazione conflittuale. Roberto Mollo, il 35enne che ieri ha ucciso un ladro nella sua cascina di Baldissero d'Alba in Piemonte, ha detto di essere pentito e di avere paura di finire in carcere come il gioielliere Mario Roggero. Raffaella Coppola.
9: Ho sbagliato, non dovevo sparare, ammette Roberto Mollo, che nella notte tra sabato e domenica a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo ha aperto il fuoco contro una banda di ladri uccidendone uno e ora teme di fare la fine di Mario Roggero. Baldissero è distante appena una ventina di chilometri da Grinzan Cavour, dove il gioielliere inseguì e uccise due

0: rapinatori e per questo è stato condannato a più di 14 anni di reclusione. La vittima è Jovalin Lasri, un albanese con precedenti. La beretta calibro 9 è stata sequestrata, la pistola è regolarmente detenuta dal camionista, che però non ha denunciato il cambio di residenza. Per il procuratore di Asti, Biagio Mazzeo, è plausibile che abbia agito per paura, ma ci sono ancora molte domande a cui rispondere. Per il legale della famiglia della vittima sono da chiarire il numero dei colpi sparati, la direzione e la distanza. I familiari chiedono il rispetto del proprio dolore e che si faccia giustizia.
1: Notizia appena arrivata: una donna di 37 anni e il figlio di 21 anni sono stati trovati morti in casa a Partinico, in provincia di Palermo. La tragedia a causa di esalazioni che provenivano da alcune cisterne usate per la raccolta dell'uva in un garage sotto l'abitazione. La borsa di Milano ora è positiva con il FTSE MIBA più 1,28%. E siamo alla pagina sportiva. Buongiorno Paolo Pacchioni.
2: Buongiorno, partiamo dal calcio. Il campionato va in pausa per due weekend lasciando spazio alla nazionale. In testa c'è il terzetto Roma-Inter-Lazio. Al quarto posto c'è la sorpresa Cagliari, vincendo le partite di ieri. Milan e Juventus si sono rimessi in carreggiata, ma tra i bianconeri si è infortunato Colomuani. Il Napoli rallenta ancora, il Como è stato sconfitto da un Frosinone che è partito molto bene. Come detto, oggi parte la nuova avventura azzurra targata Roberto Mancini, inizia il suo secondo mandato con l'intenzione di avviare un robusto ricambio generazionale per ridare linfa a un movimento in difficoltà. Nelle prossime due settimane ci saranno ben quattro partite di Nations League, la prima venerdì all'Olimpico di Roma contro il Belgio. Tra i convocati azzurri c'è anche Daniel Maldini, l'attaccante del Cagliari. Questa mattina ha avuto l'esito dei test dopo l'incidente di 9 giorni fa a Milano, negativo a sostanze stupefacenti. Era invece risultato positivo all'etilometro, quindi Maldini aveva bevuto e per questo gli è stata sospesa la patente, ma non si era drogato. Intanto oggi verranno celebrati a Milano i funerali di Sandro Mazzola. Per la pallavolo continua la marcia dell'Italia agli europei maschili. Ieri sera gli azzurri di De Giorgi si sono sbarazzati della Danimarca, battuta 3-7-0. Si sono così qualificati per i quarti di finale. Mercoledì affronteranno la Finlandia. Per lo sport è tutto, ora con Jennifer Pressman le notizie in inglese.
3: Good afternoon. Here's the latest world news in English. Top Chinese and U.S. officials have discussed creating a new notification mechanism for AI incidents that could affect national security. The meeting came as President Trump and Xi Jinping are due to hold a summit in Washington later this week. President Zelensky is to meet Trump as Russia threatens to intensify attacks on Ukraine after Russia was hit by a major drone attack. France's Emmanuel Macron and Canadian Prime Minister Mark Carney have announced closer ties amid Trump tensions. German Chancellor Friedrich Merz has called the local election a disaster for his CDU party but vowed to stay on. And Presley Gerber, the son of supermodel Cindy Crawford, has died at a rehab facility at the age of 27. That's all for today in News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
4: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.
5: Previsioni del tempo.
6: Bentrovati da Emma Parigi, inizia una nuova settimana con ancora pressione atmosferica alta sulla nostra penisola. Il tempo si mantiene asciutto e ben assolato, qualche velatura di passaggio ma innocua, e le temperature sono ancora tipicamente estive in diverse aree del nord, ma anche del versante tirrenico. Si toccano picchi di 29-30 gradi. Nella giornata di martedì vi anticipo che localmente perderanno qualche grado. Per dettagli ulteriori vi rimando all'app di Trebi Meteo.
5: Via Radio.
7: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione in diminuzione sulla rete, queste le principali eccezioni. Sulla 1 Milano-Napoli tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione di Milano ci sono 5 km di coda per lavori di ammodernamento e tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Mentre sulla 14 Bologna-Taranto tra Val di Sangro e Lanciano verso Bologna sono 2 km di coda sempre per lavori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
1: Grazie Luca e grazie a voi per averci seguito. A più tardi.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: E ta ta ta.
9: Mamma mia, mamma mia.
8: ma beh,
9: miseria e nobiltà.
8: Mi piace
10: tum, ha, ha.
8: Mi ripiace
10: tum, tum, tum. Ha, ha, ha.
8: Sembra incredibile, ma un grazie Luca. Siamo ci sta di lunedì,
11: quando c'è Luca cacciatore di autostrade
8: io
11: per Ivana, l'Italia,
8: lo salutiamo,
11: il Conte Galera,
9: sciogliete
11: la nostra
9: piedi.
11: Direttrice Ivana Faccioli, non capiscono niente, tanto è vero che Ivana si è dimenticata di dire tra poco miseria e nobiltà, ta ta ta,
8: ha detto ciao Luca, io ciao, ho fatto Luca. Da ecco, no?

0: Buon lunedì al nostro meraviglioso di verde vestito come un piccolo giardiniere, Conte Galè.
1: Piccolo giardiniere.
2: Color pisello.
0: È un edamame. Faccia il suo saluto, va.
2: Buongiorno, saluto noblesse oblige, Diego Zappone, Virginia Cang.
0: Signorina Simpone, come sta?
1: Sì, esatto, non ha chiesto come sta va il conte. Stava bien.
0: Stava bien, dai che andiamo.

sentivo di star bene. E nevicava molto, però io camminavo. A volte ho acceso un fuoco per il freddo e ti pensavo, sognando ad occhi aperti sul ponte di un traghetto

0: ti ho voluto bene veramente. Cominciamo da Marco Mengoni, Misera Nobiltà, in questo lunedì su RTL 105, le 13:15. Cominciamo però a chiacchierare di una cover che mina, allora, la Tigre di Cremona.
1: Anticipiamo una cosa: le cover sono sempre esistite.
0: Sì,
1: è
0: bravo.
1: Anche bello dopo tot anni che qualcun altro riproponga un pezzo, un successo passato. Certo. Perché è come dare nuova vita.
0: Ma poi se
1: a
0: una canzone
1: pezzo
0: piace a un artista.
2: Poi molte volte
0: fare
2: i pezzi rifatti fanno anche più successo dei pezzi originali.
1: Assolutamente. Ma poi voglio dire, Mina, cosa devo dire a Mina? Ma cosa deve dimostrare Mina?
0: No, tra poco vi spieghiamo bene, vero Conte? Sì, perché uscirà il 9 ottobre una sua cover.
1: Ma
0: già discussa.
1: Già divide, sì.

0: Queste cover, beh, a me piacciono le cover.
1: Ma molto.
0: Adesso guardavo un po' quelle più famose, per esempio Annie Lennox ne ha fatte alcune straordinarie, Whiter Shade of Pale, No More I Love You, ce le ricordiamo.
1: Ma è giusto che ci siano le cover, far rivivere un pezzo del passato, di qualche decennio fa, e portarla a nuova vita. Comunque Mina è tornata, come ogni anno, quest'anno il nuovo singolo di Mina.
2: Come ogni anno.
1: Sì, perché lei ha sempre cantato, anche se si è ritirata da 40 anni. È una cover di Vento di Passione, un brano scritto da Pino Daniele che fece insieme a Giorgia nel 2007.
2: Quella è già uscita e poi uscirà tutto l'album.
1: E poi tutto l'album, ottobre, esatto, brava, perfetto. Poi ne parliamo ancora.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare.

0: quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente. Sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
8: Tutto.
9: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia. Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
10: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: Oh, finalmente un po' di relax.
14: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Sempre.
1: È sempre bello, lo dice Coiz in Misera Nobiltà, il nostro lunedì alle 13.33 su RTL 102.5, quindi confermato che uscirà poi un album.
2: L'album il 9 ottobre, dilettevole inedite eccedenze, ma questo pezzo, questa cover del pezzo di Pino Daniele e Giorgia che cantato uscì nel 2007, tanto Giorgia ha fatto un commento meraviglioso da persona intelligente, elegante, qual è, dice: bisognerebbe ascoltare di più e giudicare di meno.
1: Bravo.
2: E permettersi di emozionarsi senza pensare, la voce divina tocca l'anima e non si discute mai.
1: Ma poi riportare in luce un brano di 20 anni fa,
2: no, ma poi addirittura alcuni hater hanno detto: ma è impossibile che a 86 anni abbia ancora quella voce, quindi sarà fatta con l'intelligenza artificiale. Ma cosa dite? Io l'ho sentito un pezzo.
1: Questo
2: del pezzo.
1: Questo vuol dire che anche la sua voce conte.
3: Scusi, poteva almeno ascoltarlo,
2: ma
3: tutto.
2: Io vado in onda ogni giorno con l'intelligenza artificiale che mi possiede tutto.
1: Umana, ecco.
2: È ovvio.
1: Cosa c'è sotto il basco? Faccia vedere prima o poi.
3: Su,
2: meccanismi.

0: contenuto, non vedo l'ora, vai!
1: Vai con te!
2: Allora andiamo un attimo, andiamo da Angelone, certo, perché c'è un bel vocalone a proposito della Mina, della voce di Mina. Sì. Sentiamo, sentiamo.
1: Vai, ce l'abbiamo tra poco, eh.
3: Allora,
1: comunque voi stavate parlando un po' di tutti quei casi, un po' anche di copyright. Come sì, mai? Esatto. Perché cos'è successo invece con la Miley?
3: Quello ne parliamo dopo. Ma cosa alla volta? Dobbiamo ancora finire Mina, scusi.
2: Aspettate, Angelone vocalone, vai.
4: Ciao ragazzi, la Crida Milano. Allora, questa cosa qui su Mina non si può sentire.
3: Brava,
4: io sono un'amante iconica di Mina, ho anche un suo autografo. La voce di Mina è indiscutibile, ecco, impareggiabile a qualsiasi età. Vorrei vedere tanto i cantanti di oggi ad arrivare ai livelli di Mina.
2: Certo.
4: Non arriveranno mai. Un bacione.
2: Ciao Cris, tesoro.
1: Cioè, forza Mina.
2: Però,
1: forza
2: allora, Mina. Inevitabilmente la voce cambia.
3: Cambia,
2: questo è chiaro,
3: si trasforma,
2: no?
3: Come tutte le cose, però. Cioè, il popolo di Instagram che dice non si può più cantare a 86 anni, se c'è una cosa che fortunatamente invecchia poco è proprio la voce.
1: Ma lei se la prende troppo.
3: Ma
1: per
3: io ho 86 anni,
1: web.
3: Sarò ancora
2: ma
3: qui
2: certo,
3: con questa voce.
2: C'è Fiorellain.

0: www.fileni.it.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
1: Papà!
0: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Le storie sono vere.
6: La storia è appena cominciata.
7: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
5: Non ci credo.
8: Vedrai che andrà tutto bene.
5: Stavolta potrai mostrare quanto vali.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Andiamo.
9: La sua curiosità è soddisfatta?
7: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.

0: In miseria nobiltà il nostro lunedì su RTL 102.5 è bella storia quella di Mina che il 9 uscirà con una cover
1: è una bella storia Daniele. Anche che noi italiani siamo il paese dei paradossi.
2: No, Diego, il 9 esce con l'album.
1: Allora,
2: è già uscito.
1: Ah,
2: già
1: okay, uscito
0: ho capito
1: single.
0: Male allora. L'album
1: e per quello
0: ha
1: diviso, l'hanno già sentito.
0: Non mi era chiara questa cosa.
1: La cover di Pino certo. Daniele e Giorgio è già uscito. E qui dice giustamente, per fare un esame sì. sociologico, diciamo, il riflesso di un periodo in cui chiunque si sente autorizzato a giudicare anche una voce che ha scritto la storia della musica italiana e che è indiscutibile.
0: Ma scusate,
1: ma forse è proprio questo anche il segno dei tempi, la democrazia dell'opinione, tanto per voler salvare il salvabile.
0: Sì, ma allora ci sta, siamo sempre allo stesso punto, ci sta quando uno fa un commento, va bene, anche ma negativo, purché sia nel limite della anche educazione.
1: Le critiche non risparmiano nessuno.
0: Neanche toccare l'intimità proprio personale. No?
1: Neanche le regine in assoluto, come può essere la Mina nella musica. La Loren, che è stato il suo compleanno ieri, l'hanno inondata di auguri, auguri anche da parte nostra.
2: Comunque, secondo me la verità è che ora si sentono molto di più questi commenti negativi. Prima la gente li faceva, ma non erano visibili da nessuna parte.
0: No, perché non c'erano i social.
2: Ora invece sono molto più tangibili.
1: Li facevano al bar o in casa. Invece ora
0: guardate le critiche all'ultimo album di cover di Laura Pausini.
1: Sì,
0: tra l'altro candidato eletto in Grammy.
1: Bravo.
0: Io canto due.
1: Il secondo, quindi, esatto, di cover appunto.

0: meravigliosa Norah Jones.
1: Mamma mia, che bello.
0: Bella. In fondo, la prima ora di Miseria Nobiltà su RTL 102.5. Allora, si parla anche della Diavolo Veste Prada 2. Ne avevamo
1: del doppiaggio.
0: Parlato anche noi del doppiaggio.
1: Esatto, vi ricordate?
0: Della doppiatrice.
1: Massimo dice: basti pensare alla doppiatrice di Mary Streep. Oppure la voce anche della Vanoni, sì, che anche la sua era invecchiata, ma era sempre la Vanoni. A livello di interpretazione era sempre lei.
2: Sì, allora, conta molto quella. È una cosa, sì. Però ovviamente il volume della voce, come sì. viene impostata e tutto, sicuramente negli anni cambia.
1: Cambia,
2: eh?
1: Ma esatto, infatti esatto. La doppiatrice di Mary Streep nel Diavolo Veste Prada 2 si sente che è un po' cambiata, ma è perfetta per Mary Streep, esatto. Il personaggio che interpreta. Vabbè. Perché è passato 20 anni anche per lei.
0: Perché c'è il giornale orario.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
4: Tipo zero sprechi, zero residui.
5: A restare terra a terra.
4: Scusate.
5: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie.
7: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
8: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
1: Anche a Mondaino, in provincia di Rimini, sono le 14.
9: RTL 102.5, giornale orario.
10: Buon pomeriggio da Nicolò Pompei. In questa edizione partiamo dalle elezioni in Germania che continuano a cambiare gli equilibri politici tedeschi. Ora è in corso la conferenza stampa del cancelliere Merz, ma ci dice tutto in diretta Raffaella Coppola.
11: Sì, buon pomeriggio Nicolò. E tra le prime cose che ha detto Merz è che il risultato di Berlino non ha rispecchiato le aspettative e che è drammatica l'esclusione della CDU dalla Pomerania. Ma dobbiamo restare uniti e portare avanti le riforme. Così il cancelliere, il grande sconfitto delle ultime tre elezioni regionali, ha confermato che intende andare avanti, come già fatto anche ieri sera, quando non ha nemmeno atteso i risultati definitivi per frenare sulle sue dimissioni. Il cancelliere ha ammesso il disastro per la CDU del voto in Mecklenburg-Pomerania, che ha visto il trionfo dell'ultradestra dell'AfD, e la difficoltà dell'esito a Berlino, conquistata dalla sinistra della Linke, che ma poi ha tirato dritto, appunto affermando che si assume la responsabilità di portare avanti il paese rilanciando le riforme. A parlare di tramonto iniziato per Merz, l'AfD probabilmente non sarà più al potere alla fine dell'anno, ha commentato il partito di ultradestra. Per il portavoce del Cremlino Peskov, il malcontento dei tedeschi è legato al rifiuto del gas russo. E per ora è tutto.
10: Grazie, cambiamo argomento e torniamo sulle novità scolastiche annunciate ieri dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Sentiamo cosa potrebbe cambiare con Giovanni Perea.
12: Il nuovo limite del 30% di stranieri per ogni classe non dovrebbe riguardare tutti i giovani con background migratorio, che in Italia sono circa 950.000 su una popolazione di 8 milioni di studenti. Esclusi i ragazzi europei, equiparati agli italiani, dovrebbe riguardare gli immigrati di prima generazione. Dunque, a fare la differenza più la scarsa conoscenza della lingua che il passaporto. Si parla di circa 1000 classi in totale, con una concentrazione di straniere oltre il 20%, 750 alle elementari, il resto alle medie e alle superiori. A rendere più complicata la gestione e la distribuzione territoriale, il 65% degli studenti stranieri è infatti nelle regioni del nord, il 25% nella sola Lombardia.
10: Lutto per la modella e attrice statunitense Cindy Crawford, a 27 anni è morto il figlio. I dettagli nel servizio di Mario Vai.
13: Si è spento a 27 anni Presley Gerber, figlio di Cindy Crawford, è morto ieri in una struttura di riabilitazione a Los Angeles. Lo conferma il medico legale della contea. Nessuna causa resa nota, la famiglia chiede riservatezza. Nato nel 1999, aveva iniziato a 16 anni sulle orme della madre, da Moschino a Burberry, da Dolce & Gabbana a Calvin Klein, come la sorella Kaia. Negli ultimi anni aveva scelto di raccontare l'altro lato della passerella, la depressione, gli attacchi di panico, la dipendenza. La salute mentale è un impegno di 24 ore, diceva. Sperava che la sua storia potesse aiutare gli altri. Oggi il mondo della moda piange il suo sorriso più fragile.
10: Infine parliamo anche di calcio. Brutte notizie per la nazionale di Roberto Mancini, il difensore dell'Inter. Federico Di Marco, non avendo recuperato dal problema fisico accusato con il club, risulta indisponibile per gli impegni con l'Italia e nelle prossime ore lascerà il ritiro. Al suo posto il CT ha convocato il difensore dell'Aston Villa, Matteo Ruggeri. È tutto con le principali notizie, ora c'è il traffico.
9: Via radio.
0: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione in diminuzione sulla rete, ecco le principali segnalazioni. Partiamo dal tratto urbano della 24 Roma-Teramo, dove tra lo svincolo di Tor Cervara e via Fiorentini verso il centro città ci sono 3 km di coda per un incidente da poco avvenuto. Si viaggia solo in seconda corsia e anche nel senso opposto, quindi verso il Gra. Il bivio con la tangenziale est e Portonaccio, c'è 1 km di coda per un incidente in galleria. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
10: È tutto anche per noi, a più tardi.
9: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
14: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
0: Miseria e nobiltà.
1: Fatto bene a mano con questa maniera.
2: Questa manina d'artigianino fiorentino piccolo.
0: Ma si scioglierà il sangue di San Gennaro?
1: Io penso di sì.
0: Si è sciolto. Ma non è adesso, abbiamo sentito il promo.
2: Ma no, ma mi pare proprio che si sia sciolto in questi giorni.
1: Beh, grazie alla voce del nostro collega Gianni Simeoni. l'ha sciolto lui.
0: Allora può essere un anno importante.
2: Per fortuna, perché vi ricordate l'ultima volta che non è successo, è scoppiato il Covid, un disastro.
0: No.
1: Aiuto.
0: Lo faremo sciogliere lo stesso. Seconda ora insieme in questo lunedì alle 14:05, Conte Galè, la signorina Simponi, Virginia Chang
2: e lo Zappone.
0: Siamo partiti da Mina, perché ha pubblicato questa cosa nuova e poi un album.
1: Ecco, oggi che noi non parliamo quasi mai di musica, continueremo a parlare di musica, di eventuali plagi e quant'altro.
0: Che riguardano anche, pensate un po', niente proprio di meno, che Amanda Lear.
1: E conto Miley Cyrus.
0: Una sfida stile Albano, Michael Jackson.
1: Esatto.

0: One Republic, la loro I'm Worried su RTL 102.5. Apriamo le porte del tribunale di miseria e nobiltà, perché qua il contenzioso è sul tavolo.
1: Beh, io mi ricordavo che in contenzioso fra Albano e Michael Jackson lo vinse, pensavo l'avesse vinto Albano, invece poi alla fine non l'ha vinto nessuno.
0: No, evidentemente.
2: Praticamente erano presi dalla stessa traccia, che però era senza copyright.
0: Ecco perché.
1: Dei vecchi motivi.
2: Michael.
1: Sì, l'ha scritto anche Massimo. Vecchi motivi blues tradizionali non coperti dal copyright.
0: Anni 80, quindi, no? Fine anni 80.
1: Alla fine fu scagionato anche Michael. Mentre
0: Amanda Lear,
1: attenzione, perché sulle Parisienne hanno fatto un'intervista a Amanda Lear e poi diremo come. Lei già sui social, ironicamente, aveva tirato la frecciatina
0: a Miley
1: Cyrus.

0: legge Ketra, Lorenzo Fragola e Arisa, l'esercito del selfie su RTL 105. Io vorrei andare un attimo ad Angelone.
1: Andiamo.
0: Perché c'è qualcuno che bussa la porta. Sentiamo.
2: È normale che una persona possa invadirsi di una voce radiofonica?
1: Oddio,
0: ma sarà un messaggio subliminale.
3: Allora,
0: nostra,
3: in realtà
0: signorina.
3: Succede, eh.
1: Succede, come?
3: Ma magari non si riferisce a me, si riferisce a qualcuno di voi due.
1: Si sa mai. Succedeva di più un tempo quando non eravamo in radiovisione,
0: certo.
1: Che certe voci bellissime venivano associate a chissà quale facce, quali fisici, poi spesso erano delle delusioni enormi.
0: Anche delle voci
1: almeno
0: notturne.
1: Ora ci vedono come.

0: siamo e via.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne. Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sul tumore femminile di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia. Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
2: Ma possiamo venire anche noi?
1: Sì!

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Dark Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: Tedua torna live nei Palasport da gennaio 2027. Con RTL 102.5 puoi esserci.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.

vita si distrae, cadono gli uomini occidentali scarma.

0: Francesco Gabbani, Occidentali Scarma, su RTL 102.5, Miseria e Nobiltà. Allora, cosa ha fatto Amanda Lear?
1: Allora, con la sua solita ironia geniale, ha iniziato sui social dicendo grazie Miley Cyrus per aver copiato la mia canzone del 1978, ne sono lusingata. Però poi
2: peraltro con un sacco di hashtag dicendo tipo falsa, una copia. Ne avessi di ogni.
0: Ma scusate, volete che proprio Miley
1: e anche i suoi followers hanno
0: si sia interessata della musica di Amanda Lear?
1: Intervistata poi diremo.
0: Ecco.

0: In the heat of the moment, Noel Gallagher in Misera Nobiltà su RTL 102.5 con te.
1: Sì.
0: Ma qual è il brano tanto discusso della musica di Amanda?
1: Ce lo dice Virginia perché è un inglese strettissimo.
2: No, no, lo prova a dire per
0: prova
2: favore.
0: A dire,
1: allora, intervistato dalle Parisienne, attenzione, la Lira ha poi spiegato di aver riconosciuto immediatamente la propria canzone ascoltando Red Lights. Secondo lei i due brani condividono elementi melodici e ritmici, anche se la versione della Cyrus è molto più veloce rispetto a quella di Amanda del 78. E ora l'ipotesi di un contenzioso.
2: Vedremo. Poi si trova sempre il modo, no?
1: Sì. D'accordo.
2: Di sfuggire
0: anche perché
2: a queste
0: Miley
2: cose.
0: Ha una collezione di vinili di Amanda Lear in casa che come nessuno.

0: Amor Roma, l'amore no, per Roma.
1: Scusi.
0: La tua città, Achille Lauro. Dica.
1: Allora, siamo andati a sentire queste due canzoni:
0: è vero,
1: di Amanda Lear e quella di
2: la
1: Miley
2: Virginia,
1: Cyrus.
2: Che è molto più tecnologica, sul cellulare ci ha fatto sentire
0: tutte
2: i due pezzi
0: tutte
2: insieme.
0: Due. Prima una, poi l'altra.
2: Allora, quella di Amanda è un ballad del 78,
0: più lenta.
2: molto più lento. Quasi parlato, diciamo,
0: Miley.
2: Più che cantato. Quella di Miley è un'altra.
1: Più movimentata.
0: Allora, Anthony Lo Ponte non trova differenze.
2: Anthony Lo Ponte, che è il nostro indagatore di eventuali plagi, sempre l'orecchio dritto.
0: Cosa ha detto?
1: Dice che non c'entra,
0: che non c'entra
1: nulla.
0: Ma manticchia, la sento. Tiki tiki ti. Piccolina,
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma...

0: macchinario da riparare. Le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
1: 2 verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Yuhu! C'è nessuno!
5: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Tutto.
8: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
7: Tutto.
8: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono. E ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
9: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Wow!
10: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: puntata anche sia in Misera Nobiltà su RTL 102.5.
1: Ecco, sia quello che sia, del resto. Noi abbiamo sentito i due pezzi.
0: Però c'è un messaggio che volevamo anche leggere, no? Conte, della nostra amica Simona.
1: Certo, come diciamo sempre un po' tutti, cari miei, dice: le note musicali sono solo 7, per quanto siano bravi e innovativi i musicisti, ci saranno sempre brani che possono assomigliare ad altri, certo, o rischiare di assomigliare, ma non è detto che quello sia un plagio,
0: ma no,
1: l'abbiamo detto mille volte.
2: Poi anche la velocità è completamente diversa, la quantità di strumenti è completamente diversa.
0: Ma poi è anche un po' paradossale fare un confronto come Michael Jackson e Albano e come Miley Cyrus e Amanda Lear. Ma voglio dire, non credo neanche si conoscessero artisticamente.
1: Ma anche cantando lo stesso pezzo, sarebbe difficile si somigliasse.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Vedete, manco farlo apposta, quando si parla di plagio, anche il nostro millennio che sta per arrivare, i Doors del 68, allora, I Love You pare fosse ispirato alla canzone All Day and All of the Night dei Kings. Invece però, la band disse che si erano ispirati a Sunshine of Your Love dei Cream.
3: Vabbè,
2: non è un plagio.
4: È tutto un'ispirazione.
2: Quindi, però noi ce la gustiamo.
3: Ora respiriamo e ascoltiamo.
2: The Doors, 1968, Hello, I Love You.

0: Hello, I love you 1968.
1: Hello!
0: Yes,
1: hello.
0: Il nostro millennium chiude queste due ore di lunedì di misera e nobiltà.
1: Davvero piccolo.
0: Plagi, non plagi, copiare, non copiare. Ognuno fa la musica che gli piace.
1: Che gli piace. Ora noi poi... per sei mesi almeno di musica non parleremo più perché abbiamo
0: però,
1: tanti argomenti.
0: Però voglio dire, la musica ha da sempre ispirato poi quelli che saranno i cantanti del futuro.
1: Ma
0: quindi
1: certo, ma è giusto
0: bisogna...
1: che si
0: prendere,
1: riproponga, no? Un bel pezzo anche di 30 anni con 40 anni
2: ma poi non sarà mai uguale, ci sarà sempre qualcosa di

0: diverso, quindi
1: grazie come sempre a tutti voi, grazie alla nostra regia, grazie Conte Galea,
2: grazie Diego Zappone,
1: signorina
2: Chang,
0: ciao, ciao.
3: Io canto World Tour. RTL 102.5 ti invita ai concerti di Laura Pausini. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, sono le 15.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Paolo Pacchioni. Torna a farsi sentire Beppe Grillo, il fondatore del Movimento 5 Stelle, in un podcast nega di voler fondare un altro partito e tocca anche altri temi di attualità politica. E allora ci colleghiamo con Montecitorio, ci dice tutto Alberto Ciapparoni.
6: Non ho il potere e la facoltà di fare un partito, così Grillo ai microfoni del padre di Fedez e Palp smentisce le indiscrezioni degli ultimi giorni che lo davano organizzatore di un movimento a sinistra del campo largo, ma l'ex fondatore e garante 5 Stelle, come sempre, non lesina critiche a Conte e compagni definiti vuoti di idee, affermando anche che pentastellati oggi dovrebbero avere un simbolo diverso perché dal movimento in stile originario lui è stato estromesso, anche se oggi non ha rimpianti. Capitolo Vannacci, il paragone di Grillo è perentorio, il leader di Futuro Nazionale come una decalcomania, più sputi sopra il generale più lui si appiccica. Ecco poi parole al miele per l'ex premier Draghi, è un uomo intelligente con cui era scattato il feeling grazie all'ironia. Infine l'attacco a Sigfrido Ranucci, le tesi di Report erano precostituite e la Rai non è più niente, 13.000 dipendenti gestiti malissimo. A te Paolo.
5: Grazie Alberto. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz cerca di resistere dopo il crollo elettorale della sede 1 nelle ultime elezioni regionali. Merz ha affermato che il governo resterà in carica per assicurare al paese un futuro democratico. Ci sarebbero nuove rivelazioni sul caso Garlasco, lo afferma Massimo Giletti. I dettagli saranno rivelati questa sera su Rai 3 durante il programma Lo Stato delle Cose, dove verranno trattati anche altri argomenti, ma sentiamo proprio su questo Massimo Giletti.
7: Beh, intanto la prima volta che verrà ospite in Rai Maria Rosaria Boccia, la femme fatale che costò il posto di ministro a San Giuliano. Viene a parlare di chi? Viene a parlare di Ranucci. Ma la cosa clamorosa è che pochi minuti fa ho ricevuto un'intercettazione dove Andrea Sempio parla dell'esistenza, qualcuno avrebbe detto a Sempio c'è un sistema, lui parla di aiuti in cambio di soldi, è un'intercettazione che solleverà mille punti interrogativi, mille polemiche. A chi si riferisce Andrea Sempio questa sera allo Stato delle Cose su Rai 3?
5: Grazie Massimo Giletti. A Milano iniziano in questi minuti i funerali di Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto sabato all'età di 83 anni. Alla Basilica di Sant'Ambrogio ci sono tanti tifosi, tanta gente comune, ma anche tanti big del calcio italiano. Peraltro poco fa sono arrivati i dirigenti della Juventus che sono stati accolti dagli applausi dei tifosi dell'Inter. Il giorno dopo invece la contestazione di una parte della curva juventina che non ha rispettato allo stadio il minuto di raccoglimento proprio in memoria di Mazzola. E per il calcio giocato, Federico Di Marco lascia tiro della Nazionale per un problema fisico, al suo posto arriva Matteo Ruggeri della Aston Villa. Nella conferenza stampa di oggi Roberto Mancini si è detto sicuro che l'Italia vincerà qualcosa nei prossimi 4 anni e ha aggiunto che i giocatori per arrivare alla vittoria devono innanzitutto divertirsi. Di abilità.
8: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.
4: Via Radio.
9: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia. Da Deglie la Sala si viaggia regolarmente con poche eccezioni, in particolare per lavori sulla 7 Serravalle Genova, coda tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. E un chilometro di coda anche sulla 14 Bologna Taranto tra Poggio Imperiale e Termoli verso Pescara. Nella capitale code sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, tra Portonaccio e la Tangenziale Est per traffico in entrambe le direzioni. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.
5: Grazie Delia, non c'è altro, andiamo all'imbarco perché parte The Flight.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Le 15:04 minuti, buon inizio di settimana e buon inizio d'autunno, giusto?
11: Già, come? In che senso?
10: È giusto? 21 settembre?
11: 21 settembre, seduto in quel
10: sicuramente
11: caffè.
10: Sicuramente la giornata...

0: internazionale degli Earth, Wind and Fire.
1: Beh, c'è, cioè, Do You Remember? Tutto corretto. Amici, nella parte di Earth, Wind and Fire, la Zacca.
0: Oggi Wind? Sì, sì, sì.
1: Tira un'aria, dici?
0: Guarda. E poi c'è Matteo Campese che
1: Cosa manca? Il quarto elemento qual è? Terra. Aria, acqua. Quindi vento, fire, acqua. Io faccio water.
0: Amici, per le prossime due ore insieme, quindi regolatevi. Se questa è la partenza.
1: Auguri, guarda.
0: No, dai, vi vogliamo con noi anche su Twitch, TikTok, sulla social TV al 378 378 1025, al citofono, non lo so.
1: Come volete. Mi viene da fare mandi con questa base.
0: Va
1: che
0: bene,
1: siete
0: mandi.
1: Simpaticissimi.
0: Saluta J-Ax.
1: Ciao J-Ax, sei simpaticissimo, sei bellissimo. Ciao.

0: Zach, I love it when you call me signorita.
1: I know. Questa è nuova, signorita.
0: You know, yes.
1: Non signor.
0: Signorita.
1: Allora, buongiorno, buon pomeriggio. Autunno meteorologico cominciato il primo settembre, quello astronomico.
0: Austro-ungarico, certo.
1: Astronomico comincerà il 23 quest'anno, così per dire, dice okay. Franco da Novara e altri che hanno scherzato. Quindi il 23, vabbè, io ho giocato d'anticipo perché mi sento già in stagione autunnale.
0: Scusa, ma abbiamo tergiversato e scavallato sull'autunno meteorologico, hai detto? Ma tu sapevi, avevi mai sentito parlare di
1: no, perché tanto ormai le percezioni sono
0: quelle lì.
1: Secondo te il primo settembre era autunno?
0: Ma quando?
1: Meteorologicamente parlando?
0: C'erano 900 gradi, per cui no, è impossibile.
1: Amici, noi parliamo di musica, che almeno lì credo.
0: Sì, la temperatura è sempre, sempre corretta. Giulia.
1: È sempre mite.
0: Ma certo, senti qua, con Biagio Antonacci, l'ultima canzone.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Brescia.
1: Come?
0: Si parlava di vento, aria, no? Certo, un po' di brezza.
1: Sì, molto, molto
0: la
1: fresco.
0: La brezza.
1: Sì, sì, sì, super Brescia, super Brescia. Da Dio, su RTL 102.5 alle 15.18 in The Flight, peraltro una delle canzoni che ci ha accompagnato in quest'estate, una delle famose
0: che non
1: 50.
0: È finita.
1: No, no, non è ancora finito, un paio di giorni. Però diciamo che fino a poco tempo fa c'erano quelle famose 50 canzoni, le potevate votare.
0: Sì, sì, ancora c'è chi scrive
1: esatto.
0: La seconda ora.
1: Ma non è Baltimora con Tarzan, no. Boy, no, no, no,
0: quella era
1: è un'altra.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand.

0: puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Un tempo, per andare lontano, serviva un cavallo. Oggi tutto è più veloce, più efficiente. Anche il frigorifero è cambiato. Oggi è più intelligente, più preciso. Oggi è Kronberg. Kronberg. I frigoriferi con l'esperienza del passato e la tecnologia del presente li trovi su Kronberg.it.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
12: Darka Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati, scontati del 30%. Trovi Natural Trainer Crocchette Cane, 2 kg, Adult Small and Toy Manzo Riso. Risparmi 4,95€. Gourmet Gold Multipack, 24 pezzi, 85 grammi. Risparmi 4,70€. Perché Darka Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Darka Planet. Darka Planet, convenienza
13: nostra. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
14: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
15: E da oggi anche il mobile.
14: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
16: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: E vince il Festival della canzone italiana Angelina Mango. L'abbiamo sentito.
1: Festival.
0: Certo, è festival, così come è kermesse.
1: Kermesse.
0: Per forza.
1: Ma quindi siamo pronti?
0: Beh, siamo un po' pronti almeno. De Martino
1: è pronto?
0: De Martino pare essere bello avanti con i lavori, ha parlato del regolamento nuovo che è uscito. Okay. E la cosa che vi state chiedendo è: Tranqui un pelo meno. 24 cantanti invece che 30 dell'anno scorso. Lui ha detto che c'è il tassativo di finire all'una. Sì.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Di lei non si è ancora parlato nelle indiscrezioni come possibile ospite del Festival di Sanremo.
1: Ma adesso c'ha altre cose.
0: C'ha altre priorità. C'ha la, deve fare la mamma, giustamente.
1: Tra l'altro, invece, la mamma di Lady Gaga, nel ristorante Joanne, ci sarà una grande festa il 17 di ottobre per il 10° anniversario proprio della pubblicazione dell'album Joanne.
0: Oh, molto bene.
1: Proprio nel ristorante di famiglia.
0: Ma è bello che la mamma si occupi anche del calendario.
1: Sì,
0: fa
1: sì,
0: benissimo.
1: Sì, no.
0: Per quanto riguarda invece il Festival della canzone di cui parlavamo, si parlava delle novità nel regolamento. Di fatto è come un grande pacchetto omaggio, sai, quando compri quelli per pagare di meno. E quindi ci sono tre gare in una.
1: Okay.
0: C'è la gara, quella di Sanremo. Okay. Poi c'è una serata che è quella delle cover.
1: Che già non è una novità.
0: Il cui, diciamo, meccanismo di voto però non rientra nella gara principale. Poi tu vinci le cover, bravissimo, grazie, ciao. E poi c'è la serata performance, che è quella che manda direttamente uno all'Eurovision con una giuria internazionale.
1: Hai capito? A proposito internazionale, Laura Pausini era con Shakira ieri.

0: attenzione. Che c'è? Ecco. L'altro giorno ce l'ha fatta in diretta questa parte qui, eh.
1: Oh, c'hai l'occhio comunque, eh?
0: Hanno detto tre che hanno l'antennone lì della televisione.
1: Cosa hai detto?
0: Seattle, Montreal, Berlino.
1: Ok, non era nessuna delle tre, allora. Però quando hai detto ciò. Quando hai detto Montreal ci eri un po' perché è Toronto.
0: Ah, Toronto. È vero, Toronto
1: in Canada.
0: Videoclip di Laura Pausini.
1: Esatto.
0: Ma amici, dopo San Siro, Tedua.
1: Sì.
0: È pronto a tornare live nel Palasport, il tour che da gennaio 2027 lo porterà nelle principali città italiane.
1: E allora non perdetelo, acquistate i biglietti su livenation.it.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette e gli snacchini. Perché?
7: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché? Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
12: Sì, certo.
13: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
14: Due verticale, trekking sull'Etna.
15: Escursione.
14: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
15: Aperitivo.
14: E un inverno imperdibile?
15: Vacanza con Costa.
13: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
17: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
18: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
19: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
18: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
8: Ha dimenticato i discount.
18: Giusti discount.
8: Ormai non vale più.
18: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: Girap Girap, Jason Derulo, One to One, Mesa RTL 102.5. Gli hai fatto gli auguri?
1: A Jason?
0: A Jason?
1: No.
0: Oggi è il compleanno di Jason.
1: Ma
0: nel caso.
1: Tu non, adesso non glissare, perché Luciana, che ha scritto al 378-378-1025, dice auguri Matteo, perché oggi è San Matteo.
0: Ah, l'onomastico, grazie, grazie mille. A me, allora a questo punto lo elargiamo anche a tutti Matteo, Matteine, che credo esista come nome femminile. Mattea non lo so se c'è, forse un po' meno comune, ecco. Quindi buon onomastico.
1: Comunque anche a Jason, dai.
0: Ma anche a Jason. Un po' sì.
1: Tu l'avevi visto a
0: X-Factor? Alla finale di X Factor, sì, certo.
1: Io un po' che non lo vedo.
0: Caro Jason.
1: Come possiamo rimediare?
0: Torna su Rient, Jason.

0: sempre emozionante, sempre carica di energia, di è carica, sempre
1: segretamente.
0: Sì, Secretly. Era Skin degli Scancanensi, con gli Scancanensi ovviamente su RTL 102.5.
1: Piano piano, bene bene, è una notte per dormire, una notte per sognare, una notte per amarsi, una notte per immaginare.
0: No, beh, sei uscito in Marzullo?
1: No, non era un'altra cosa? No. Ah, vedi, mi sono un attimo distratto, va bene. Meno male che c'è il giornale orario, a tra poco!
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Arrestare terra a terra.
3: Scusate.
2: E sostenere chi se ne prende cura.
3: Non provateci a casa.
4: Ci teniamo a risparmiare le energie.
5: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
6: Perché al pianeta teniamo un mondo.
4: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
1: Anche a Castelnovetto, in provincia di Pavia, sono le 16.
7: RTL 102.5, giornale orario.
8: Buon pomeriggio da Sergio Gadde. Il giorno dopo le elezioni amministrative in alcuni land della Germania, con il tonfo della CDU in gioco, il futuro del cancelliere Merz, Raffaella Coppola.
9: All'indomani della doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative, il cancelliere tedesco non fa passi indietro. L'ha ribadito oggi Friedrich Merz, pur definendo drammatica la sconfitta con l'uscita della CDU dal parlamentino regionale del Mecklenburg-Pomerania anteriore e a Berlino. Merz ha ribadito che non si dimetterà, sostenendo che quello di ieri è un voto che va oltre la sua persona. L'ultradestra dell'AfD si intesta il successo. Dall'Italia il PD guarda il risultato con una doppia visione, invitando la sinistra a unire le forze e avvertendo Meloni. L'ultradestra sta divorando la destra tradizionale ed è quello che sta provando a fare qui Vannacci. A pungere il governo di Merz nelle ultime ore, il Cremlino, che attribuisce la sconfitta elettorale al rifiuto da parte di Berlino di acquistare gas russo a basso costo.
8: Ritorno in classe da eroe questa mattina per il ragazzo di origini congolesi che venerdì è riuscito a fermare il compagno che aveva appena accoltellato la sua professoressa in una scuola media di Roma. Ad accoglierlo in classe la preside e tutti gli studenti. Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati, tutti dipendenti dell'ENI, per l'esplosione al deposito di Calenzano in provincia di Firenze del 9 dicembre 2024, che provocò la morte di 5 persone. Il segretario al tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha avvertito che tra due giorni le compagnie aeree iraniane avranno difficoltà ad operare a livello globale a causa delle sanzioni americane, mentre l'amministrazione Trump cerca di mantenere alta la pressione su Teheran. A Milano l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, capitano e icona dell'Inter e della Nazionale. Molti tifosi fuori dalla Basilica di Sant'Ambrogio, lungo applauso all'arrivo del feretro. Paolo Pacchioni.
10: L'ultima vittoria di Sandro Mazzola è rappresentata dagli applausi che oggi i tifosi dell'Inter hanno riservato ai dirigenti di Juventus e Milan intervenuti al suo funerale. Una risposta di pace e civiltà senza raccogliere segnali di segno opposto arrivati dalla curva juventina, che ieri allo stadium non ha rispettato il minuto di raccoglimento, peraltro guadagnandosi il rimprovero della stessa Juventus. Sandro Mazzola non è stato soltanto un giocatore formidabile, è stato soprattutto un uomo corretto e ironico, capace di farsi voler bene. Nella Basilica di Sant'Ambrogio ha ricevuto l'omaggio di tanta gente comune, ma anche di tanti big del mondo dello sport. Sinceramente commosso il ricordo del presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò.
11: Italia-Germania 4-3, avevo 10 anni, l'intera generazione. Motivo in più per essere spronati a far bene, sul ricordo di quello che ha fatto lui e tanti che hanno preceduto. Grazie.
10: Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha definito Sandro Mazzola una leggenda capace di emozionare.
8: Ed è tutto per questa edizione. Adesso diamo la linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia per gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
7: Via Radio.
12: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia da Daglia La Sala. La situazione di rilievo si riferisce a 4 km di coda per incidente sulla 14 Bologna-Taranto, tra il bivio della 13 Bologna-Padova e Bologna-Borgo-Panigale in direzione della 1 Milano-Napoli. Consigliamo di uscire a Bologna-Arcoveggio sulla 13, percorrere la tangenziale nord e poi rientrare a Bologna-Borgo-Panigale in direzione di Milano. E ancora sulla 14 Bologna-Taranto rileviamo 2 km di coda tra Vasto Nord e Lanciano per un intervento alla pavimentazione verso Pescara. Sempre per lavori sulla 14 Adriatica, segnaliamo segnaliamo la chiusura di Bologna a Borgo Panigale in entrata verso Ancona fino al 27 novembre. In alternativa l'ingresso utile a Bologna a Casalecchio sul raccordo di Casalecchio. E ancora per un cantiere sulla 7 Serravalle Genova, coda tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Per traffico sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. E in uscita dalla capitale, code sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, dalla tangenziale est fino al raccordo. È tutto, fate buon viaggio.
8: Non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
13: Andale, andale, arriva, arriva, 4 minuti dopo le 16, buon lunedì 21 di settembre 2026, pomeriggio la Zacca e Matteo Campese con voi fino alle ore 17.
0: Ma non puoi cominciare la seconda ora con questa verve dopo che hai chiuso la prima citando
13: facendo Marzullo. Ma sai, si gira pagina.
0: Poi, tra l'altro un'amica ci ha mandato un vocale, diceva che gli ricordava la canzoncina che cantavano Solenghi e Marchesini Lopez quando facevano i Promessi Sposi, la parodia.
13: Che meraviglia, il trio.
0: Bellissimo.
13: Che meraviglia, sì, che ricordo, che bello. Ripartiamo da un duo, Peggy Goo and Aerostar, Woman.

io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: Vasco Rossi, come nelle favole su RTL 1025 alle 16:12 minuti. Prima abbiamo parlato anche di ernia, del suo Tedua, però volevo parlare di ernia perché sì. Tedua era a New York, è tornato apposta per il matrimonio di ernia
1: celebrato da Don Jake.
0: È un sogno
1: dopo aver passato,
0: ricordiamocelo, perché cioè ci deve, quando viene a trovarci Jake
1: certo.
0: Lo chiamiamo Don Jake.
1: Jake la Furia ha celebrato il matrimonio di ernia dopo aver passato tanto tempo con Don Joe, si è sentito in dovere anche lui di avere la carica, insomma l'investitura. Bravo Jake, bravo.
0: E sì, poi c'era anche Arcomi, c'erano tutti praticamente, c'era Kid Yugi, un sacco di gente per questo matrimonio così atteso che unisce queste due belle anime che sono insieme già da un po' di anni, hanno anche una piccola bimba.
1: Ah giusto, è vero, sì, è verissimo. Tra l'altro è cambiato Matteo Ernia nel corso degli anni, l'abbiamo proprio visto tutte le volte che è venuto, prima e dopo essere diventato babbo, no? Si vede proprio che è un
0: quindi anche il suo onomastico, giustamente.
1: Ah giusto, è vero, quindi mandiamo un abbraccio, un buon onomastico. E a questo punto un abbraccio anche a Vasco, che abbiamo sentito che ha avuto un piccolo interventino alla schiena, e quindi bella Vasco!
0: Grande Vasco!

0: You Too, Get Out of Your Own Way, su RTL 102.5 alle 16.18. Se li seguite sui social avete visto un post che neanche è troppo criptico, perché dice 1976 2026 trattino infinito, che vuol dire, sono un'eredità leggendaria. Io non vi dico niente, ma vi dico state attenti questa settimana qui, che secondo me succedono cose. Grazie, ciao, arrivederci.
1: Ma domani, amici, l'attore Giovanni Scifoni sarà nostro ospite dalle 12 in Viva l'Italia
0: per presentare la collaborazione con gli U2, anche lui, cioè c'è un featuring,
1: per darci degli spoiler,
0: per darci degli spoiler anche lui. No, a parte gli scherzi, insomma, lo sapete che da queste parti tanti ospiti ogni giorno, la radio è viva e vi teniamo compagnia ogni giorno. State con noi.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

0: lo dicono, bagno a mezzanotte su RTL 102.5. C'è chi magari riesce in alcune zone d'Italia ad approfittare magari del mare vicino, del mare ancora gradevole, mm-hmm, per fare un bagno a mezzogiorno e a mezzanotte.
1: Anche adesso dici, il 21 settembre? Sì, perché
0: sì,
1: no?
0: C'è gente che fa bagni anche a dicembre, se
1: ma
0: per
1: certo,
0: questo.
1: Gli amici che ci ascoltano magari dalla Sicilia, dalla Calabria, dal Tacco d'Italia, dalla Puglia, insomma, magari qualche giornata ancora rovente, ne è vero?
0: Ma anche non rovente,
1: sì, sì, sì,
0: sempre,
1: senso,
0: piacevole,
1: sempre,
0: no?
1: Piacevole, sempre
0: il
1: piacevole,
0: contatto con la natura, col mare.
1: Io ho una teoria, secondo me, Elodie si è presa quest'anno qui perché è un po' sabbatico, nel senso che ha fatto moltissimo gli anni scorsi, perché veramente ha dato tanto, eh? Ha fatto tantissime canzoni, tanti tour, eccetera, eccetera. Secondo me punta a rientrare, diciamo, nel circolone con Sanremo. Bisogna, sai, lasci un po' di silenzio prima e poi pam, arrivi, che Sanremo è comunque una bella. Potrebbe essere, secondo me lei il brano l'ha mandato.
0: Amici, se avete qualche idea anche voi, fatecelo sapere al 378-378-1025 oppure su TikTok e su Twitch. Facciamo un po' di Toto Sanremo. Chi ci sarà?
1: Bella! Toto Sanremo, partito!

0: Mai lunedì.
1: Insomma.
2: Vabbè, dai, che c'entra, che ne sa, Tananai.
1: Oggi è lunedì 21 di settembre. Per lo, glielo diciamo nel caso in cui avesse un calendario magari diverso. Ecco. Ma adesso almeno lo sa, è tranquillo anche lui. Tananai con Tango su RTL 102.5 in the flight.
2: Comunque ci confermano che sì, ha voglia se si fanno i bagni al mare. Ci scrivono
1: infatti,
2: da Palinuro, poi anche in Salento. Insomma, si va.
1: Dai posti che dicevamo, infatti.
2: Se hai la possibilità, perché no?
1: Ma bravi, ma fate bene. Io l'ultimo bagno che ho fatto nella mia vita più o meno era inizio ottobre, se ricordo bene, ed era quelle zone lì, era Salento, quindi più o meno ci siamo. Tu quando è che hai fatto l'ultimo bagno?
2: Storicamente, che se lo ricordo?
1: Vabbè, più o meno, dai,
2: se, non lo so,
1: se ne hai
2: sì.
1: fatto uno al 2 di gennaio,
2: ma
1: te lo ricordi?
2: Ma io non sono tanto una fan dei fuori stagione.
1: No. Dei menù fuori stagione, no? Vai proprio su quello dritto, stagionale, bravo, giusto.
2: Vabbè, avendo possibilità, magari.
1: Anche quello.
2: Sicuramente settembre.

0: Talk to you another 54 Ultra su RTL 102.5 16.40 in the flight. Buon lunedì, buon inizio di settimana, amici. A tutti voi che siete tornati nelle vostre postazioni, chi è al computer, chi è nel proprio negozio, chi è in officina, chi è a casa, chi semplicemente invece adesso si riposa e magari inizia più tardi, insomma, a tutti voi un grande saluto. Un grande saluto. Vuol dire un grosso abbraccio, ma anche un grande saluto a questo punto. un grande voi, ma assolutamente no, un grande abbraccio, ve lo mando dal tutto il mio cuore, è vero?
1: Mes amis.
0: Mes amis.
1: A tra poco.
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
10: Subaru.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
2: Papà!
1: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
3: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
5: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Súbeme la radio, Enrique Iglesias, y déceme el bueno, y Lennox, y Zion.
1: Un
0: sacco di gente sa che loro amano questo.
1: Perché la Zac si prepara, perché prossimamente avremo ospiti che ci richiedono questa parlata.
0: Sì, ma in realtà con lui non c'è bisogno.
1: Beh, Alvaro.
0: Sì, un pochino, però non c'è Alvaro, lui parla benissimo l'italiano.
1: Alvaro Soler, da queste parti
0: parla
1: prossimamente.
0: Parla benissimo l'italiano.
1: Con Uello e Roy Paci, da queste parti. Così ve lo segnate, no?
0: Tac. Mm.

0: più. La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: Remember, remember, che non era The 5th of November.
1: No, pensavo Silvia, no, remember, no, ancora, no, again.
0: No, no, no, she doesn't anymore, I'm sorry. No, no.
1: Do you remember the 21st night of September? Però anche December, secondo me, ci starebbe bene.
0: Sì, anche dismember, volendo, proprio vogliamo fare proprio. Beh, no, uno, voglio dire, se cerca le rime, le trova ovunque.
1: Ma dai, oggi è il giorno giusto. Sì. 21 di settembre, non potevamo non sentire come Millennium questa canzone degli Earth, Wind and Fire.
0: Te la ricordi la 21ª notte di settembre? Dice questo. Ecco, così Anthony ha sbloccato Duolingo.

0: In loop ci vuole questa canzone, sì, secondo me. Da proprio quella.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Quella botta di adrenalina, quella gioia, quella joie de vivre.
1: Ma oui, ma certamente! Una grande joie.
0: Ho mandato una foto, un fermo immagine, sì, mio con scritto mes amis.
1: Mes amis. Per prima? Perché sì, il grande so abbraccio.
0: Non mi ricordo più che l'ha mandato, grazie. Comunque era molto divertente.
1: Non so perché mi è partito Jean Pierre.
0: Parble, grazie sì, a Earth, Wind and Fire per averci ricordato che oggi è il 21 di settembre 2026.
1: Grazie,
0: grazie a Matteo Campese.
1: Grazie a Zach per averla vissuta con noi questa bella giornata. Grazie ad Angelone Vicari e Antonio Ponte in regia. Noi, se lo gradite, lo rifacciamo tutti insieme allegramente domani alla stessa ora.
0: Yes.
1: Alle 15.
0: Ciao.
2: Aspettando Vittoria Tour. RTL 102.5 ti invita ai concerti di Arti 5. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Valle Rotonda, provincia di Frosinone, sono quasi le ore 17.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Sergio Gadda. Nella pagina politica anche oggi si parla della proposta della Premier Giorgia Meloni sul tetto di studenti stranieri nelle classi, ma ci sono anche altri temi. Allora facciamo il punto, andiamo a Montecitorio. Buon pomeriggio ad Alberto Ciapparoni.
4: Che nelle classi di studenti stranieri dovessero essere al massimo il 30%, lo sosteneva già una circolare del 2010 dell'allora ministro Maria Stella Gelmini. Le disposizioni però sono rimaste per lo più lettera morta, specie nei quartieri ad alta densità migratoria. Ecco allora l'idea del ministro dell'istruzione Valditara, farne un decreto legge per rendere la norma un obbligo. Il tetto, secondo i criteri del governo, dovrebbe essere applicato non a tutti gli alunni stranieri, ma solo a quelli di cittadinanza non europea che conoscono poco o affatto la nostra lingua. Ma la linea del governo non si esaurisce qui. Come preannunciato dalla Premier Meloni, no al burka a scuola, con Fratelli d'Italia che raddoppia, dicendo in un disegno di legge no al velo integrale in tutti i luoghi pubblici. Intanto Grillo torna a parlare al podcast di Fedez ed esclude l'ipotesi circolata nelle ultime settimane di voler fondare un partito. Non ho il potere di farlo e non ho le facoltà. A te Sergio.
3: Grazie. Oggi sono tornati in classe gli studenti della scuola media di Roma, dove venerdì un tredicenne ha accoltellato la sua prof. Tra questi anche il ragazzo di origini congolesi che ha fermato l'assalitore, Raffaella Coppola.
5: Un ritorno in classe da eroi per Karim, accolto dall'abbraccio dei suoi compagni, del preside e di tutta la scuola. Un abbraccio pieno di gratitudine per il ragazzo di origini congolesi che venerdì è riuscito a fermare il compagno che aveva appena accoltellato la sua professoressa nella scuola media di Centocelle a Roma. Intanto le indagini proseguono, una prima informativa dei carabinieri è giunta alla procura capitolina, si cercano eventuali istigatori che attraverso gruppi social avrebbero spinto il ragazzino a compiere il gesto. Collegati su Telegram c'erano 4 profili, uno dei quali avrebbe usato il cirillico, quindi non si esclude che il server o almeno un autore sia russo. Verifiche sono in corso anche su chi ha postato il filmato sul web, minuti di immagini riprese dalla videocamera installata sull'elmetto, dalla preparazione in bagno fino alle coltellate.
3: A Milano i funerali di Sandro Mazzola con l'ultimo applauso della folla interista presente fuori la Basilica di Sant'Ambrogio, l'icona dell'Inter e della Nazionale, scomparso il 19 settembre a 83 anni, sarà sepolto nel cimitero di Monza. Lo ricorda così il presidente del Torino Urbano Cairo.
6: Io ricordo che oggi Mazzola, nell'anniversario del centenario di Valentino Mazzola, facciamo appunto al Philadelphia il torneo dei piccoli. Ho visto che lui nel tempo è sempre stato più legato al ricordo del papà, del grande Torino, di quando lui da piccolo accompagnava il papà al Philadelphia per gli allenamenti e lui stesso poi palleggiava, giocava, eccetera. Persona veramente molto, molto per bene, molto, molto simpatica, anche molto ironica.
3: E siamo alle notizie sul traffico.
2: Via Radio.
7: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala, il traffico è in aumento per i primi rientri pendolari, soprattutto nelle grandi aree cittadine. Inoltre sulla 1 Milano-Napoli resta 1 chilometro di circolazione congestionata a seguito di un furgone in panne rimosso tra Reggio Emilia e il bivio della 22 del Brennero in direzione di Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto code a tratti per traffico tra Bologna Fiera e il bivio dell'Autosole verso la 1 Milano-Napoli. Traffico intenso sulla 13 Bologna-Padova da Bologna Interporto fino al bivio della 14 Bologna-Taranto. Per un cantiere sulla 7 Serravalle Valle Genova, coda tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per traffico tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia e code anche in uscita da Firenze. Sulla 11 Firenze-Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa e code infine sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo in uscita dalla capitale dalla tangenziale Est fino al grande raccordo anulare. L'autostrada è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.
3: Al momento non ci sono altri aggiornamenti, è tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Eccoci qui, buon lunedì, buona settimana a tutti signore e signori. Ora, detto che la nostra signora della radio Nico oggi aveva degli impegni personali, quindi domani sarà qui. Ma detto di Cianna, ma me la risolvo in tre secondi. Ciao Cianna, sì, stai sì, bene, sì, sono felice, ciao, per Fulvio, te, la Roma in testa, bene, la classifica, tutto a posto.
9: Evviva.
8: Ma attenzione, c'è lei, è tornata dopo un luglio che per me fu di gioie continue.
9: Col bene che ti voglio.
10: Ragazzi, sono emozionata.
9: Carolina, Carolina Rossi
8: e anche Pettinelli.
10: Oh. Buon pomeriggio Fulvio, buon pomeriggio Cianna, buon pomeriggio Italia, sono contenta di essere tornata con il Cavalier Servente e Chop.
9: Sì. Ecco che comunque una partecipa Chop. Come va a servire Milano, servire il Ducato lì?
8: Eh beh, sono solo, oggi sono solo, cara Nico, le mando appunto un abbraccio forte perché ha degli impegni, insisto, quindi non potevo essere qui e da lontano cercherò di servire come si deve Carolina. E tu Cianna, se puoi parlare il meno possibile, così io e Carolina, insomma.
10: No, però non devi dire sì, perché se dici parlo il meno possibile è niente.
9: Ma però sì, esatto. È il meno possibile.
10: No, meglio di nulla.
8: È già troppo, hai capito?
9: Ok.

0: Chissà se ci sarà Blanco, che ne sai? Perché stamattina si parla solo, da stamattina si parla solo di Sanremo 2027 e magari questa è nostalgia, quindi sicuramente non l'ascolteremo, però le 17:12 minuti RTL 102.5, Carolina Russi Pettinelli, Cianna Fulvio e Stefano De Martino che ha dato un botto di novità.
1: Eh sì, non si parla d'altro da questa mattina, soprattutto è stato molto messo sotto a riflettere il fatto che l'intelligenza artificiale non si può usare.
2: Giusto,
1: e Fulvio,
2: giusto.
1: Tu che sei tutto, io mi chiedo, scusami, ma se io scrivo un testo con l'intelligenza artificiale, tu come fai a saperlo che l'ho utilizzata?
2: Beh no, questo immagino sia abbastanza complicato.
0: Ci sono dei sistemi però.
2: Però esatto, qualcosa c'è, le possibilità ci sono. Poi vi devo dire qualcosa, sensazione sulla serata Eurovision, che secondo me è una buona idea.

0: A proposito di Sanremo, Mahmood che tanto tanto deve all'Ariston, è ovvio. Allora si diceva, tra le tante novità, meno cantanti, ok, la serata del venerdì, non più delle cover, ma la serata Eurovision.
1: Ah, sì.
0: Stessa canzone in gara, ma arrangiata e presentata soprattutto coreografie e balletti in modello Eurovision, che
1: ci piace.
0: Lo possiamo dire.
2: Bello.
0: È un po' una tamarrata, no?
1: Cioè, una tamarrata divertente.
2: Sono belle le tamarrate, però. La serata performance, si chiamerà così.
1: E poi non solo, è vero che non sempre la canzone che vince il Festival di Sanremo è la più adatta all'Eurovision Song Contest, invece così scegliamo quella proprio per farli basta.
2: Beh, anche una bella performance di ballerini, cioè dovrebbe essere molto divertente.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Frigorifero nuovo? Pensa a Kronberg. Kronberg. Con la C di cucina.
8: Le storie sono vere.
9: La storia è appena cominciata.
10: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
8: Non ci credo.
11: Vedrai che andrà tutto bene.
12: Stavolta potrai mostrare quanto vali.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Andiamo.
14: La sua curiosità è soddisfatta?
10: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
15: Renault.
16: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
17: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
19: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
12: Tutto. Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
1: Tutto.
12: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, Tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
9: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
8: Repower. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week.
20: Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Volete un po' di K-pop e noi vi diamo i BTS Dynamite. Sono 17.31 su RTL 102.5. Fulvio Giuliani, Cianna, Carolina Russi, Pettinelli e la coppia più bollente del momento. La coppia che scoppia.
1: Vogliamo fare anche gli auguri a Belen, perché è anche grazie a questo che noi abbiamo qualcosa di cui parlare in questo istante.
0: Auguri Belu.
1: Durante la sua festa di compleanno ieri sera sono stati fotografati, videati Okoye, il portiere dell'Udinese, e Belen Rodriguez.
2: Vabbè, allora?
1: Molto vicini, erano
0: com'è
1: molto
0: allora?
1: Vicini.
0: Ah,
2: quanto vicini?
1: Ma abbastanza, ma non
0: erano
1: troppo.
0: Vicinissimi.
1: Non così tanto, dai.
0: Ma erano più vicini.
2: No, fatemi capire, erano vicini o non erano vicini?
1: Ni.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale, ma sono matta io.
1: Che fastidio, dito nella piaga su RTL 102.5, sono le 17.38, Cianna, Fulvio, Carolina. Ma ragazzi, posso dirlo, a settembre che fatica dover riprendere tutto.
2: È vero, e per questo bisognerebbe trovare un buon motivo per ripartire. O meglio, ancora tre. Tipo tecnologia full hybrid, motore turbo benzina e anima GPL. Tutto in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia.
3: E allora, con il nuovo Sportage Tri-Fuel, ripartire è più semplice e bello. E allora, che aspettate? Solo a settembre gamma Sportage può essere vostra con interessi zero e anticipo zero. In tutte le concessionarie Kia anche domenica 27, domenica prossima.
1: Sentite, io stavo leggendo, visto che prima parlavamo di Belen Okoye, che a quanto pare lui avrebbe lasciato proprio Cardi B, eh?
2: Ah, perché, si sono lasciati?
1: Quest'estate parlavamo di Cardi B e diciamo, ah sì, ma stanno insieme, non stanno insieme, sono broke.
2: Non pensavo neanche stessero insieme, perché ho visto invece che lei, anche Belen, è singolissima.
3: Ah, quindi insomma, l'incastro ci può essere.
2: Potrebbe esserci, sì, sì.
1: Insomma, Okoye.
2: Questa è molto carina.
3: Questa l'abbiamo detta tra di noi prima, lei se l'è presa, giusto? Hai fatto bene, brava, brava.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa

0: Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
5: Niente.
4: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Oh, finalmente un po' di relax.
11: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da €14.950 oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da €99, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo €4.126, rata finale €10.499, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: dire addio e mi ha costretta a dire addio.
1: Alessandra Moroso, le 17:50 minuti, buon ritorno a casa con RTL 102.5. Caro Cianna Fulvio, e una privazione.
2: Ci hanno privato.
1: Del calcio italiano per 20 giorni.
3: Vabbè.
1: Carolina, noi dobbiamo fare un po' di baraona.
3: C'è la nazionale.
1: Ho capito, ma la Serie A.
2: Ma che bello!
3: Nations
1: Davvero.
3: League.
1: La Nations League.
3: Carolina,
1: venerdì giochiamo.
2: Ancora più bello.
3: Venerdì giochiamo a Roma contro

0: Il Belgio.
1: Oh, il Belgio.
2: Brava, contenta, Carolina.
1: Sono davvero, davvero contenta.
0: Te la vedi al
1: contenta
0: pub?
1: È un po' riduttivo.
0: C'era una maglietta dell'Italia vecchia? Di solito si guardano così le partite della nazionale.
1: No, niente.
0: Tu ce l'hai, Fulvio, una maglietta che so del 2006?
2: Sì, ce l'ho. Però adesso, a parte le battute, luoghi comuni, 3 settimane di sosta, a ottobre sono tante. Settembre, ottobre.
3: Comunque a tremare, e provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: Se non l'avete visto, recuperate il docufilm Tina, o anche il film se volete. È la sua vita, la sua storia, è incredibile, è un romanzo. Attenzione, la IVA nazionale, IVA Zanicchi, ha risposto al ministro degli esteri Tajani sulla faccenda delle donne morigerate.
1: Con una parolaccia?
0: No.
2: Ma lei tendenzialmente
0: figurati,
2: no.
0: Figurati,
1: magari era stata colorita.
0: Sì, alla fine è stata anche colorita, come sì, le capita. Ma diciamo, lo ha rimesso nel recinto corretto. Ieri la battuta non gli è venuta bene, ecco, anche no. La Meloni lo ha sottolineato, dichiarando: le donne morigerate, quelle con la gonna lunga, mai una scollatura, da che mondo è mondo, testuale, cornificano, che è un piacere.
2: Esattamente come tutte le donne, a prescindere dal fatto che abbiano o non abbiano una gonna lunga.
0: Ti assumi la responsabilità?
2: No, come tutte le donne. No,
1: esatto.
2: Nel senso che con la stessa probabilità, non che tutte le donne cornificano. Intendo.
0: Carolina, salvalo,
1: io,
0: ti prego.
1: No, io ho i brividi dietro la schiena da ieri, magari mi passeranno, spero.
0: Anche a Lusciano, provincia di Caserta, pochi istanti alle 18.
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Nicola Pompei. In apertura la politica e il tema scuola che sta facendo discutere. La Premier Meloni ieri ha parlato di tetto massimo per gli studenti stranieri. In primo piano però ci sono anche le ultime dichiarazioni di Beppe Grillo. Facciamo il punto con Alberto Ciapparoni.
6: Eh sì, manca ancora tempo.

0: tempo alle politiche del 2027, ma la campagna elettorale sembra già cominciata. Meloni nell'ultima settimana si è scatenata, prima l'abolizione del bollo per le auto medio e piccole, poi la promessa di un tetto al numero degli stranieri nelle classi, del divieto del burka a scuola, promesse declamate dal palco di Phoenix, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. Ieri la Presidente del Consiglio quindi ha deciso di dettare nuovamente l'agenda politica, cercando di dare una risposta all'erosione dell'elettorato di centrodestra da parte di Vannacci con il suo futuro nazionale, e ha deciso di giocare sul terreno principale scelto dal generale, cioè quello della sicurezza, con il capo dei vescovi Zuppi, presidente della CEI, che però non ci sta e protesta. La scuola deve essere inclusiva. Intanto Beppe Grillo torna a parlare al podcast di Fedez, negando la volontà di fondare un nuovo partito e attaccando sia Conte sia Sigfrido Ranucci. A te.
1: Notizia di poco fa: Donald Trump cala ancora nei sondaggi, a poco più di 40 giorni dalle elezioni di metà mandato, secondo una rilevazione di American Research Group. Ad approvare l'operato del presidente il 29% degli americani, contro un 68% che lo boccia. In agosto Trump era al 30%. Per quanto riguarda l'economia, il presidente è approvato dal 26% degli americani e bocciato dal 71%. La chiusura della borsa di Milano, linea a Marco Castelletti.
2: Buonasera, chiusura positiva per tutte le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB registra un aumento di 1,6%, positivo anche il FTSE Italia Mid Cap più 0,97%. Tra le blue chips si distinguono Banco BPM più 4,3% e Unicredit più 3,19%. In controtendenza Eni meno 0,89% e Poste Italiane meno 0,82%. In diminuzione lo spread BTP Bund rispetto all'apertura a quota 88 punti. In diminuzione infine il petrolio a $100 al barile. Dal SEC Data Analytics è tutto. Buona serata.
1: Cambiamo argomento. Posti limitati nella Basilica, divieto di telecamere e fotografie all'interno, ma anche l'abbraccio della città che ha rappresentato nella storia del calcio. Milano oggi ha salutato Sandro Mazzola, la bandiera nerazzurra scomparso venerdì sera all'età di 83 anni dopo una lunga malattia. In tanti hanno parlato di lui, descrivendolo come un eroe e una leggenda del calcio, ma ascoltiamo il ricordo di Ivan Cordova, ex calciatore dell'Inter.
3: Ricordo che quando veniva in Pinettina a visitarci per noi era una gioia immensa, perché ha fatto la storia di questo club, ha fatto la storia del calcio italiano, ed era fantastico perché era sempre un onore vederlo lì, che era vicino a noi, e quello ci dava tanta motivazione.
1: È tutto con le principali notizie dall'Italia e dal mondo. Ora c'è il traffico.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse. Via Radio.
5: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. Oltre al traffico per i rientri pendolari, segnaliamo sulla 16 Napoli-Canosa 2 chilometri di coda tra Candela e Vallata per un camion che ha preso fuoco verso Napoli, e un veicolo in panne sulla 12 Genova-Sestri-Levante, causa 1 chilometro di coda tra Chiavari e Rapallo verso Genova. Sulla 1 Milano-Napoli rileviamo 2 chilometri per incidente tra Cassino e Ceprano in direzione di Roma, e code a tratti tra Calenzano e la 1 direttissima per traffico verso Bologna. Anche sulla 14 Bologna-Taranto code a tratti tra Bologna-San Lazzaro, il dell'autosole in direzione della 1 Milano-Napoli. Sulla 4 Milano-Brescia code per traffico tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia, e tra Monza e Cormano verso Torino. E code anche in uscita da Firenze sulla 11 Firenze-Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Infine, nel versante italiano del traforo del Monte Bianco, registriamo mezz'ora di attesa per il traffico intenso diretto in Francia. Da Autostrade per Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Grazie, è tutto anche per noi. A più tardi.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
8: Oh, eccoci qui ancora con soprattutto Carolina, Russi, Pettinelli al 36 del digitale terrestre 736 pacchetto Sky. Lo so che spesso l'inquadratura comprende anche un soggetto alla sua destra
9: con un suo comunque nome
8: anche un altro. Voi guardate lei, seguite la radiovisione, godetevi.
9: Io sono dietro Fulvio in questo momento in radiovisione.
10: A me fa ridere perché poi tra l'altro lui si sente proprio un po' messo da parte da te, soffre questa cosa.
9: Un po' soffro, sì. Poi però riesco a superarla comunque, grazie per averlo notato.
8: Ma lo vedi che adesso mi incombe, no? Sembra la scimmia sulla spalla.
9: Vero. Sembro Abu. Hai presente? Come si chiama? Aladdin. Sono Abu, sono il tuo Abu.
8: Abu.
10: Bene, che bel complimento, come iniziamo bene.
8: Ragazzo,
10: però... bravo ragazzo. Sì,
9: si dice sempre di
8: fallo essere pure cattivo, diceva.
9: Esatto. È vero. Di tutti i peggiori che finiscono in carcere si dice che era un bravo ragazzo. Speriamo bene.
10: Tanto onesto pareva.

0: premiato ai Grammy come artista dell'anno. Somber, Back to Friends, sono le 18:11 sulla vostra RTL 105. Fulvio, Cianna, è un momento carolinico importante.
1: Brava caro, perché so cosa hai fatto di buono per il mondo.
0: Sì, io mi sono iscritta in un luogo ameno, Fulvio.
2: No, la palestra no.
1: Sì, la palestra, sì, la palestra.
0: Ma
1: sì.
0: Sono così settembre. Scontata.
1: Devi fare anche la visita medico sportiva.
2: Allora,
0: viva non ci penso proprio.
1: Ma premessa. Come non ci vai? È gravissimo, va fatta.
2: No, ci va, scherzi, non si fa la palestra
0: ma
2: senza.
0: Ma non la faccio.
2: Ma no, si fa. Allora, innanzitutto, viva la palestra, però chi la vive in modo serio. Non è che a settembre ti iscrivi, fai beneficenza e poi non ci vai mai.
0: Lasciatemi stare, che sono una white girl wasted, per favore.
2: Sì, certo, seduto.

0: Imagine Dragons, RTL 102.5. Quando c'è Carolina, caro Ciana, diciamo la verità, dato che lei parla inglese sul serio,
1: sul
0: non
1: serio?
0: Come te, e come sì. me, soprattutto me, e siamo sempre un po' intimiditi perché, e se sbagliamo
1: come
0: la pronuncia?
1: Dire, Imagine Dragons, come lo diresti?
0: Vai, caro.
2: Beh, c'è stato un periodo in cui Ciana parlava canadese
1: tipo?
2: E riproporre l'accento canadese
1: tipo,
2: su Imagine Dragons, secondo me sarebbe.
1: Per esempio, c'è il calciatore che giocava alla Juve che si chiama David, e in canadese è Jonathan David.
2: Come?
1: Perché la V non si pronuncia in Canada.
2: Ah, no?
1: No, non si pronuncia.
0: Com'è Jonathan David?
1: Jonathan David. Basta non dire
2: è
1: la
2: È morto
1: la
2: Jonathan.
0: No, no, è ancora tra noi. No? L'Atletico Madriato, l'Atletico nel derby con Real. Scherzi.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
0: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
0: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
0: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
11: Repower.
12: Messaggio da Marco. Piscina, hai 2 nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
13: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
14: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
15: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
14: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
16: Ha dimenticato i discount.
14: Giusti discount.
16: Ormai non vale più.
14: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
17: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare?
18: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
19: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
20: Ma deve essere anche complicata?
19: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
20: La procedura X-FIR?
19: La attiviamo noi.
20: La conservazione digitale è a norma?
19: Ce ne occupiamo noi.
20: Ti servono SPID o firma digitale?
19: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
20: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
19: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
21: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: E nel giorno in cui si parla dovunque di Sanremo, il nuovo regolamento, ti suoni
1: come il vincitore.
0: Non il vincitore, il trionfatore, ma di più, ma dominatore.
2: Oh. Ma poi vogliamo fare i complimenti, perché al Powerist estate lui ha preso il premio SIAE come brano più suonato in assoluto per Rossetto e Caffè, e al secondo posto c'era sempre San Da Vinci con Per Sempre Sì.
1: Ed era visibilmente emozionato quando poi ci abbiamo fatto due chiacchiere dopo, perché ha detto grazie a tutti voi. Insomma, sembra retorica, però non è scontato.
0: No, ma è per una persona vera. Oh, Tajani ha chiesto scusa, fra poco vi diciamo tutto.

0: it hurts more vivid and worse what I feel I deserve.
1: Un inno all'unicità, quello di Mick Fabulous. Sono le 18.35 su RTL 102.5. Cianna, Fulvio, Carolina e delle scuse. Ecco, di un uomo che ha detto delle corbellerie e che oggi ha detto scusa.
2: Ha detto si è sbagliato.
3: Beh,
2: sì,
3: però,
2: sì,
3: allora, Tajani, ministro degli esteri, sapete, ieri la battuta, le donne morigerate. Prima abbiamo detto la Zanicchi, che l'aveva messa scherzando, ma anche giù abbastanza dura. Oggi ha dichiarato: mi scuso con le donne, non le ho mai volute offendere né nel pubblico né nel privato. Posso dirti, Carolina, ti capisco, però quando si chiede scusa io ho sempre
2: è
3: grande
2: importante
3: rispetto.
1: Ma lui non ci voleva offendere, ma io mi sono sentita offesa.
3: Ti capisco.
2: Allora, un passo indietro, ha chiesto scusa, è importante.
1: Vabbè, mo ci penso, vi faccio sapere.

0: Tiziano, cuore rotto, RTL 102.5, la prima radio d'Italia. Scusate se lo dico, Cianna.
1: Pardon.
2: È vero.
0: Grazie a voi che con enorme affetto e anche ogni tanto pazienza, soprattutto quando ci siamo io e Cianna, ci seguite, ci supportate.
1: È una grande prova, probabilmente. Sì, è una grande prova. Tra l'altro, oggi, 21 settembre, siamo praticamente ad Halloween, lo possiamo dire.
0: Stai calmo.
1: Siamo praticamente arrivati.
2: È Capodanno, allora.
0: Vabbè.
2: Sappiamo.
0: Mi avete provocato?
1: E io dovete magno.
0: Meno 94.
1: No, a Natale.
2: Io ti adoro, Giuliano. Cioè, io ti adoro.
0: Tu mi provochi.

0: del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1 ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Il mio consulente del lavoro? È differente. È anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale e mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
6: Yeah! Uno c'è!
7: Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
12: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Amici, bentrovati all'appuntamento con le stelle. Partiamo come sempre dall'Ariete. Saturno stavolta non sembra impedirvi di sognare o di credere in qualcosa di bello, al contrario avrete la sensazione di potervi permettere di meglio e di più. Amici del segno del Toro, avrete a che fare con le emozioni forse complicate, con impulsi non sempre facili da controllare, forse perché vi si chiederà molto, forse perché non vi sentite apprezzati. Cari Gemelli, Luna e Urano si capiscono al volo, rendendo agile e leggera la giornata, aiutandovi a vivere al meglio ogni cosa con intelligenza e la giusta impostazione. Cari Cancro, vi preoccuperete di qualcuno facendo comprendere

qualcosa a favore di una persona, per questo riceverete gratitudine, apprezzamenti, per questo sarete amati. Leone, se davvero tenete a una persona, allora questo è il momento di dimostrarlo con i fatti. Pensate e agite come piace agli altri, spostate la vostra attenzione. Amici del segno della Vergine, ci sono momenti in cui non è possibile garantire la giusta e necessaria attenzione per le cose del momento, meglio rimandare gli impegni che contano. Bilancia, bello poter contare su energie rapide e disinvolte, anche quando magari la pensano diversamente da voi. Per una volta non darete troppa importanza alla forma. Scorpione, non ricercate negli altri emozioni o soluzioni per un presente che non vi convince. Non date a qualcuno colpe che non appartengono a nessuno. Siate gentili. Sagittario, parlerete in modo veloce e preciso, dicendo esattamente quello che pensate senza mai preoccuparvi troppo delle maniere. Una sincerità che non va per il sottile. Cari Capricorno, Luna e Capricorno si capiscono, si parlano, per questo la qualità delle vostre relazioni sembra essere destinata a migliorare sensibilmente. Tempo di vivere il cuore. Acquario, piuttosto chiara e molto decisa questa luna che detta per voi amori e preferenze, vi apprezzerete per ciò che siete, non avrete fretta di dimostrare. Infine, cari Pesci, affronterete con calma la giornata senza mai dare troppa importanza a niente e senza esagerare con le intenzioni e con le sfide, le cose del momento.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Oh, guardate, devo dire, Carolina è con me, anche se è immensamente più giovane di me, però Cianna lo è proprio tanto tanto, e ogni devo dire che ci sono dei pomeriggi in cui mi regali dei momenti meravigliosi, mi fai sentire.
3: Ho appena scoperto che fossero fratelli.
2: Ecco,
3: Bee
2: Gees. Per questo è uno di quei momenti.
4: E come si chiamavano i Bee Gees?
3: Dai, guarda, ce li ho sotto, per cui sarebbe strano leggerli tutti. Però questi sono in attività dal 58.
2: Il cognome,
3: ragazzi,
2: dai.
3: Gibb.
2: Gibb.
4: Robby.
2: Io me ne vado. Anthony, ciao.

0: Allora io chiedo scusa.
1: Ma dai, ma io so perfettamente.
0: No, ma che tu non sai perfettamente, non sai
1: sera,
0: niente. Perché dopo
1: sai
0: tu, i fratelli Gibb.
1: No.
2: Sì, che sono parenti dei fratelli Grimm,
1: capito? I fratelli, esatto. Gibbs. E il fatto è che erano veramente tanti.
2: Ma cosa significa? Sì.
0: Ma che c'entra? Anche la Cool and the Gang erano una metà di mille.
2: Non è del tanto. Esatto.
1: No, erano tanti, 2, 4, 6, 8, 10,
0: 41.
2: 42 erano i gatti.
0: Vabbè,
2: per
0: allora, dopo i fratelli Gibb abbiamo deciso qui noi di Milano di andarcene. Quindi
2: anche noi di Roma.
0: Voi. Ciao,
2: Fulvio e Giuliani, grazie per queste due ore insieme qui in Password. Grazie Cianna.
1: Grazie Carolina Rossi Bettinelli, torniamo domani, ci sarà anche la Nico, vedremo i Bee Gees. Vedremo.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui. A restare terra a terra.
4: Scusate.
3: Per sostenere chi se ne prende cura. Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie,
3: preferendo quelle alternative rinnovabili.
6: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
0: Anche a Pico, provincia di Frosinone, sono le 19 in punto.
7: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
8: RTL 102.5, giornale orario.
9: Buona serata da Ivana Faccioli. Una notizia arrivata poco fa in redazione: Chicco Forti ha ottenuto la semilibertà. L'italiano condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per omicidio è stato estradato in Italia nel 2024 ed è ora detenuto a Verona. Tutti i particolari con Raffaella Coppola.
10: Chicco Forti potrà uscire dalle 8 alle 20 anche per continuare le attività di volontariato e lavorative. Tuttavia ogni sera dovrà tornare al carcere di Montorio. Per l'ex campione di vela e windsurf si tratta di un passo avanti rispetto alle 40 ore previste dall'attuale regime e spera ora di poter andare a trovare molto più spesso la madre che vive a Trento. Forti, condannato all'ergastolo in Florida per l'omicidio di Dale Pike, da sempre si è dichiarato innocente. A credere nella sua innocenza il fratello della vittima.

0: Bradley, che lo scorso luglio aveva espresso solidarietà a Forti e chiesto di liberarlo. Dopo aver scontato 25 anni a Miami e gli ultimi due a Verona, l'ex imprenditore triestino ha ottenuto la semilibertà e ora gli avvocati puntano alla libertà condizionata. L'udienza è già stata fissata per il prossimo 24 febbraio.
1: La politica, a partire dal dibattito seguito alle dichiarazioni della premier Meloni. Ieri la presidente del Consiglio, lo ricordiamo, ha parlato di un tetto per gli studenti stranieri a scuola e di divieto del burka. Peraltro di scuola poco fa ha parlato da amatrice anche il presidente Mattarella. Alberto Ciapparoni, buonasera.
2: Esattamente così, buonasera. Mattarella dice: la scuola è integrazione, la scuola è aperta a tutti. Parole evidentemente in dissenso rispetto alle mosse annunciate dalla Presidente del Consiglio Meloni e alle proteste dell'opposizione, che parla di demagogia, si affianca a quella del Presidente della CEI Zuppi, che ribatte che la scuola deve essere inclusiva. Ma il Governo non cede, giovedì in CDM è previsto il decreto e dopo l'annuncio della Premier Meloni di un tetto al numero degli stranieri nelle classi, del divieto del burka a scuola, Fratelli d'Italia vuole anche far partire in Parlamento il DDL contro il separatismo islamico, con il divieto del velo in tutti i luoghi pubblici e con pene più dure per il reato di induzione al matrimonio. Intanto, al podcast di Fedez, Grillo smentisce così l'ipotesi di un nuovo partito.
3: Come faccio io a fondare un partito, a organizzarlo? No, mi dispiace, ma non ho il potere di farlo, non ho le facoltà di farlo. Io posso dare degli input a delle idee, delle straordinarie sull'ambiente, sulla religione.
2: Nel frattempo, da New York, Tajani si scusa per la frase sulle donne con le gonne lunghe, che sarebbero più affidabili.
1: Grazie Alberto. Oggi a Milano i funerali di Sandro Mazzola, migliaia di persone hanno voluto salutare il grande campione dell'Inter e della Nazionale. Sergio Gadda.
4: Sulla bara un mazzo di rose bianche e la maglia numero 8. Un lungo applauso ha accolto Sandro Mazzola all'arrivo in Sant'Ambrogio. Nell'omelia Monsignor Carlo Faccendini ha ricordato più l'uomo capace di motivare chi gli è stato vicino che il campione. L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha invece ricordato l'eredità che ha lasciato Mazzola, così invece l'attuale presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta.
5: Noi oggi abbiamo un dovere, che è quello di preservarne la memoria e i contenuti che questa memoria conserva, che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani che amano il calcio, che amano la vita, perché gli insegnamenti che lui ha lasciato sono gli insegnamenti che rappresentano una palestra di vita per il futuro dei nostri giovani.
4: Ai funerali presenti il presidente della Federcalcio Malagò, dirigenti delle squadre tra cui Milan e Juventus e molti ex calciatori. Sandro Mazzola è stato poi sepolto nel cimitero di Monza.
1: Ora la cronaca da Partinico in provincia di Palermo. Madre e figlio di 37 e 21 anni sono morti a causa delle esalazioni di una cisterna. All'interno erano conservate reti per la raccolta delle olive. Nicolò Pompei.
6: E così, Ivana, la donna si chiamava Rosalia Lamanna, il figlio Vincenzo Troia, sono stati trovati morti, come dicevi, nel garage della loro abitazione a Partinico, nel Palermitano. Nel garage dove si è verificata la tragedia c'erano due cisterne interrate. La donna, titolare di un'impresa agricola, conservava dentro queste cisterne le reti per la raccolta delle olive che, lasciate dentro un anno, sarebbero macerate, producendo quindi anidride carbonica. Il ragazzo, secondo quanto ricostruito, sarebbe sceso nella cisterna per prendere le reti e non ha avuto scampo, è morto, intossicato. La madre, non vedendolo risalire, sarebbe quindi andata nel garage a controllare, morendo a sua volta. La tragica notizia si aggiunge il fatto che Vincenzo era diventato padre solo da qualche mese. Viveva insieme alla compagna in una casa proprio di fronte a quella dei genitori, dove si è consumata la tragedia. A te.
1: La chiusura della borsa a Milano, Fuzimib più 1,60%, e siamo allo sport. Buonasera Andrea Salvati.
7: Buonasera, parliamo di nazionale con un altro forfè dopo Cristante. Roberto Mancini deve rinunciare anche a Federico Di Marco, il difensore dell'Inter non ha recuperato dal problema fisico accusato con il club e nelle prossime ore lascerà il ritiro. Al suo posto convocato il difensore dell'Aston Villa Matteo Ruggeri. La nazionale comincerà venerdì sera all'Olimpico di Roma il Belgio nella prima partita della fase gironi di Nations League, e poi lunedì Turchia-Italia, venerdì 2 Francia-Italia e lunedì 5 Italia-Turchia. Intanto Daniel Maldini è risultato al di sotto del limite di cut-off alle sostanze stupefacenti dagli accertamenti disposti dalla polizia, che gli hanno ritirato la patente perché è positivo all'etilometro e che ora verranno trasmessi alla procura. Emerge quindi che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. E chiudiamo parlando di pallavolo con la nazionale che mercoledì alle 21 affronterà la Finlandia nei quarti di finale dei campionati europei. A te.
1: Grazie Andrea, ora prima il meteo e poi il traffico.
8: Lasciali andare, puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi

0: dei negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.
1: Previsioni del tempo.
2: Ben ritrovati da Emma Parigi. Nella giornata di martedì il tempo sarà ancora asciutto ed ampiamente soleggiato su buona parte della nostra penisola. Al più locali disturbi da segnalare su Bassa Calabria e Sicilia orientale. Per il resto le temperature sono un po' ovunque ancora tipicamente estive, salvo il versante adriatico che risentirà di correnti più fresche che scorrono verso i Balcani. Le temperature di conseguenza saranno più contenute sui tratti esposti. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
3: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 16 Napoli-Canosa tra Candele e Lacedonia verso Napoli, 3 km di coda per un camion in fiamme. Il traffico viene deviato in uscita a Lacedonia per poi rientrare alla stessa stazione. Sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 20 minuti. Sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 20 minuti. Sempre sulla 1, tra Cassino e Ceprano, in direzione di Roma, segnaliamo un chilometro di coda per lo sbandamento di un camion, con il traffico che scorre su 3 corsie. Vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Vi invito a guidare con prudenza e a fare un buon viaggio.
4: Vi lascio in compagnia di protagonisti, grazie e buona serata a tutti.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Eccoci qua, amici e amiche, buona serata, 19:08 minuti, nuova puntata imperdibile di protagonisti, ma buona serata a Roma, ma c'è il nostro Francesco Taranto.
6: Ma bonsoir. Certo, ma eccoci bonsoir. Qua, ma bonsoir caro fratello, naturalmente stiamo attendendo anche il nostro re di Napoli, principe del Golfo, e sta sistemando una serie di questioni legate alla cantinetta, secondo me è rimasto ancora bloccato, ti ricordi quando venerdì?
5: Pensavo legali, vabbè, prime mission di questa puntata. Allora, sì. Tu parli il franco provenzale?
6: Purtroppo no, caro Fra. So che si parla in Puglia, giusto? Si parla
5: in Puglia. Andremo lì da questo sindaco. Lo cerchiamo, sindaco di Faeto. E poi attenzione, o scalatore, come l'ha chiamato Gianni. Ogni scalatore è bella mamma soia, perché andremo da un uomo che, pensate, ad 82 anni.
6: Sì.
5: Continua a scalare, ma non la società, i grattacieli.
6: Ah, proprio addirittura, sì, ma sì, con l'ascensore, sì, no?
5: No, col picchetto proprio, così, come si fa una volta. Dai.
6: Musica!

0: Tame Impala con Jenny, versione remix di Dracula, 19:16 minuti. Allora, caro fratello, dobbiamo parlare di questo Franco Provenzale, giusto?
1: Esatto, prima mission, andiamo a chiamare il sindaco di Faeto, Montidauli.
2: Pronto? Vediamo.
1: Eccolo qua, si presenti, lei il sindaco di quale ridente città?
2: È un piccolo comune della provincia di Foggia, in Puglia.
1: Esatto.
2: Però noi siamo un pezzo di Provenza.
1: E allora
2: noi
1: ci saluti in francese.
2: Bungoni a Faite, l'upaio della Lenna Faitare, i kit menge. Baie sesto boom.
1: Sindaco, non dica parolacce perché non sappiamo
0: tradurre.
2: Sarebbero intraducibili.

0: Allora, ma è la bellissimo. Novità, la cosa bella qual è? Taranto, che si sta perdendo la,
1: certo,
0: la tradizione di questa lingua. E cosa è accaduto?
2: Allora, noi abbiamo pensato di riunire i giovani del paese in un'associazione per creare un manualetto sintetico per i bambini delle scuole.
0: Perché il franco provenzale.
2: Esatto, perché non vogliamo che si disperda questa tradizione che resiste da 8 secoli.
0: Sì, ma per capire, se viene Taranto in questo paese, no? e va al bar e chiede... come si dice in francese?
1: Un cappuccino.
0: Un cappuccino. Che cosa accade?
2: Allora accade che ci mettiamo a disposizione, non solo gli facciamo il cappuccino, ma gli diciamo in franco provenzale che kis mingio lo prosciutto, perché Faeto è il paese del prosciutto.
0: Però scusi, quindi,
1: meraviglioso.
2: La colazione cappuccino e prosciutto.
0: Vabbè, non esageriamo, che poi sembriamo gli stranieri che arrivano in Italia.
2: Ma vi invitiamo tutti a venire qua.
0: Grazie, volentieri. Sindaco, a tutto l'ora, lo sa che
2: anche
0: significa?
1: A tutto l'ora.
2: A tutte le saure, le
0: saure. Non lo so, però
1: le saure scritture.
0: Beh, vabbè, posso dire. Andiamo con Alfa e Gigi D'Alessio, che è meglio Genova e Napoli.

0: Michael Jackson e Justin Timberlake. Allora io provo a chiamare il signor Giovanni Potenza, vediamo se mi risponde.
1: È lui che, diciamo, scala questi grattacieli, giusto?
0: È lui.
1: È lui? Attenzione. È
0: pronto. Ehi. Lei, il signor Potenza?
2: Esattamente.
0: E lei è lo scalatore?
2: Lo scalatore dei grattacieli, ho solo 82 anni ancora, eh.
0: E allora tra poco noi la chiameremo, è uno dei protagonisti di questa serata. Guardi, il mio collega Taranto e Simioli entrambi hanno la sciatica, quindi sì. Non faccia, ok?
1: Non possiamo.
2: Va benissimo, sono qui presente.
0: Ok. Tolga il viva voce, sembra che in una grotta di un grattacielo, grazie.
2: Se parlo con la mia voce normale.
0: Oh, così mi piace. Di dov'è lei? Ci dica la città.
2: Ma io sono nato in un paesino piccolino, Montemesola, provincia di Taranto.
0: E allora tra poco andremo da lui, Taranto. Vedi, Monte, la nostra amata Taranto.
1: Montemesola, non mensola, come abbiamo detto l'altra volta.
0: Montemesola.
1: A tra poco.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo due anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
2: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower.
4: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
5: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
4: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
6: Ma possiamo venire anche noi?
4: Sì!
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere, Calzolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Lucio Corsi, volevo essere un duro 19-35 minuti. Noi in protagonisti, come sempre a quest'ora, atterriamo. Anzi, ma vogliamo atterrare fra...
1: E allora atterriamo dalla nostra Alessandra Batta d'Egitto.
2: Ciao ragazzi, che bello ritrovarvi qui anche in questo lunedì. Ovviamente non sono sola, ho due giovani passeggeri. Loro si chiamano, nemmeno a farla apposta. Aspetta, stringiamoci un po' così siamo anche in radiovisione. Sì, sì. Mettetevi vicini.
3: E Matteo.
2: Ecco, quindi Matteo.
1: Auguri.
2: Stavamo dicendo appunto che oggi è San Matteo, io non lo sapevo.
0: Auguri.
2: Insomma, da dove venite e perché siete qui all'aeroporto di Fiumicino? E diciamo Matteo lui.
3: Noi siamo qua, siamo venuti da Alcamo Marina in Sicilia e siamo andati a fare una vacanza di circa 5 giorni e niente, abbiamo esplorato la Sicilia, abbiamo visto Trapani, abbiamo visto...
1: Che altre c'erano? Ti ricordi?
2: Basta. Te lo ricordi tu, ma c'è due.
4: Siamo andati
2: okay.
1: Che vuoi il suggeritore? Ma vi ricordate dove siete andati? Scusate.
0: Beh, posso dire, è sintomo che è stata divertente la vacanza.
1: Bella questa vacanza.
3: Siamo andati a letto.
2: Qui hanno i suggeritori, i suggeritori, quegli amici che stanno suggerendo.
1: Scusa,
2: un po' come
1: ma cosa fate nella vita?
3: Vogliamo fare un saluto al nostro gruppo di amici, Mare Selvaggio, alla nostra famiglia.
2: Mare Selvaggio, capito?
0: Beh, spettacolo.
2: Va bene,
0: vi salutiamo amici.
1: Complimenti per il viaggio, molto bello, ha lasciato il segno. Andiamo col New Hit, c'è Giulietta.

0: Bellissima Say It Right di Nelly Furtado, 19:43 minuti qua in Protagonisti. Beh, ma a grandissima richiesta, perché tutti ci stanno scrivendo, ma scusate, lunedì inizia Protagonisti,
1: ma no, inizia con il Cruciterga.
0: Esatto, non c'è e un Cruciterga, certo.
1: Questa sera, visto che questo brano di, sì, Nelly Furtado è del 2007, noi vi, mamma, regaliamo una settimana in enigmistica usata, sì, è comodissimo.
0: Del 2007 non... proprio. Se, con...
1: ma già compilato, capito? Non devi manco perdere tempo.
0: Qual è il gusto? Tu... Vabbè.
1: Già fa, già fatta. Più comoda.
0: Però
1: più
0: la domanda di oggi qual è? Mi prego, prego, vada.
1: Come
0: vada.
1: Si chiama, sì, colui fisicato, sì, biondo, sì, coi muscoli che scatta foto sulla tavola da surf? È facile.
0: Ah.
1: Ha un nome con la S di Simioli.
0: Provate, di provate. 378 378 1025. A tra poco.
2: Voce generata in AI. Col nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27. Kia. Movement that

0: house.fileni.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Tutto. Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
6: Tutto.
5: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne.

0: Italiana.
1: Esatto.
2: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Oh, finalmente un po' di relax.

0: c'è Robbie Williams alle 19:54 su RTL 105. Tra poco ci colleghiamo forse anche con Napoli, perché Simioli ha un problema di connessione, quindi tra poco andremo da lui,
1: Ma secondo me
0: pure mandiamogli qualche fax.
1: Sì, mandiamo un fax. Non è rimasto ancora, secondo me, in cantinetta da venerdì, perché secondo me è difficile, ci si perde in cantinetta, è molto buia, sì.
0: Però c'è ci sono

0: Capolavoro di Robert Miles, Children, alla fine della prima ora di Protagonisti. Vi ricordiamo anche che è in corso il Cruciterga. Com'era la domanda di oggi? Fra un po' difficile,
1: Molto semplice. Sì. Allora, come si chiama?
0: Sì.
1: Inizia con la S di sloggia, no? Tipica
0: sì.
1: frase.
0: Tipo, oh,
1: come
0: devi
1: si
0: sloggia.
1: Chiama? Mm? Colui che scatta foto sulla tavola da surf.
0: Dai, pensateci. 378-378-1025. Torniamo.
1: Si vince una settimana enigmistica già fatta del 2007.
0: Anche a Tonengo, in provincia di Asti, sono le 20.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata e ben ritrovati da Andrea Salvati. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha ribadito l'importanza della scuola per l'integrazione dopo l'annuncio del governo sul tetto di studenti stranieri nelle classi. Sentiamo Alberto Ciapparoni.
4: Manca ancora tempo alle politiche del 2027, ma la campagna elettorale sembra già cominciata. Meloni nell'ultima settimana si è scatenata. Prima l'abolizione del bollo per le auto medio-piccole, poi la promessa di un tetto al numero degli stranieri nelle classi e del divieto del burka a scuola. Promesse declamate dal palco di Phoenix, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. Però c'è stata subito la reazione del presidente Mattarella, il quale ha affermato che la scuola è aperta a tutti e quindi ha detto no a ghetti e barriere. Eppure la Presidente del Consiglio ha deciso di dettare nuovamente l'agenda politica con il capo dei Vescovi Zuppi, presidente della CEI, che però non ci sta e protesta. La scuola deve essere inclusiva, concetto confermato dallo stesso Mattarella. Intanto Grillo torna a parlare al podcast di Fedez, negando la volontà di fondare un nuovo partito e attaccando Conte.
3: Oggi a Milano si sono tenuti i funerali di Sandro Mazzola, l'ex calciatore dell'Inter, morto ad 83 anni venerdì scorso. Queste le parole del presidente dell'Inter, Beppe Marotta. Ascoltiamo.
5: Noi oggi abbiamo un dovere, che è quello di preservarne la memoria e i contenuti che questa memoria conserva, che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani che amano il calcio, che amano la vita, perché gli insegnamenti che lui ha lasciato sono gli insegnamenti che rappresentano una palestra di vita per il futuro dei nostri giovani.
3: Parliamo ora del Festival di Sanremo 2027. È stato pubblicato il regolamento, due serate evento, una giuria internazionale e niente intelligenza artificiale.

0: 5 serate, 24 big e autotune ammesso solo se al servizio della canzone. Il festival, guidato da Stefano De Martino, introduce nuove regole, nuove forme di spettacolo ed uno sguardo più internazionale. È risultato al di sotto del limite alle sostanze stupefacenti il test su Daniele Maldini, il calciatore del Cagliari della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano aveva provocato un incidente stradale in cui erano rimaste lievemente ferite 5 persone. La polizia locale gli ha ritirato la patente perché è positivo all'etilometro. È tutto per questa edizione. Ora le previsioni del tempo.
1: Previsioni del tempo.
2: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani continuerà a splendere il sole su gran parte del nostro territorio, solo qualche nota instabile lungo le coste ioniche, specie della Sicilia e della Calabria. Le temperature massime per il momento si manterranno stazionarie, con valori ancora praticamente estivi, solo in calo lungo il versante adriatico, dove i venti saranno in rinforzo. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
3: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 15 minuti. Code a tratti anche tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Sulla 8 Milano-Varese tra Lainata Arese e Castellanza verso Varese, code a tratti per traffico intenso. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, tra Portonaccio e la tangenziale est verso Roma, segnaliamo code per il mancato assorbimento della viabilità cittadina. E al traforo del Monte Bianco ci sono code al piazzale italiano verso la Francia, con tempi di attesa di 15 minuti. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: E allora, 20 e 4 minuti, seconda ora al bacio di protagonisti. Seconda ora uguale alla prima, lo diciamo, però,
4: esatto,
0: però eseguita live.
4: Ovvio,
0: eseguita
4: ovvio.
0: Live.
4: Io però provo a chiamare intanto Simioli.
0: Vai, proviamo a capire dov'è.
4: Che fine ha fatto, perché ha un problema di connessione, è caduta la linea, è andato via. Cioè, tu... sei in onda, ma dove sei? Vuoi ripristinare la fibra?
5: Ragazzi, ma non è la fibra.
4: Che cos'è?
5: È saltato tutto, il PC, l'economia.
4: Un attentato nei tuoi confronti.
0: Ha versato l'acqua sul
5: visto che stavo per fare il San Gennaro World e tu sarai in diretta da Napoli lunedì. Evidentemente San Gennaro il miracolo non te l'ha voluto fare.
4: Quindi, c'ha 30 secondi e ci ha ficcato
0: la marchetta
4: in mezzo.
0: Numero uno assoluto.
4: Complimenti.
5: Sta tutto.
4: Vai, dai, a tra poco. Speriamo di collegarci con Gianni.
0: Ma speriamo. Dai. Subito musica.
1: Let's go.

0: Mon Amour, Annalisa, 20 e 12 su RTL 102.5. Visto che abbiamo i minuti contati, chiamiamo subito Giovanni Potenza, lo scalatore. Vai. Vediamo se c'è, vediamo se ci risponde Taranto.
1: Ricordiamo, 82 anni. Esatto, 82enne che scala i grattacieli. Non ho capito in che senso, adesso dobbiamo chiedergli questo. In che...
0: Eccolo qui,
1: eccolo.
0: Giovanni.
2: Pronto.
0: È lei lo scalatore?
2: È lui, Giovanni Potenza.
0: Complimenti.

0: Ma davvero a 82 anni, provincia di Taranto, Viscale Grattacieli?
1: È proprio così, 20 maggio del 1944, 82 anni, già fatti a maggio.
0: Ma complimenti, guardi, io e Taranto e Simioli a stento ci alziamo dal divano.
2: Sì, esatto.
0: Cioè, abbiamo già difficoltà con la sciatica e la lombosciatalgia. Quindi non so lei come fa, ma che grattacieli scala?
1: Ma io sinceramente i grattacieli che giri da Dubai, New York, Spagna, Svizzera, Vienna, Londra... insomma, ma non finisce qui,
2: come
1: sono
2: fa
1: ancora all'inizio. Attenzione.
0: È Spider-Man lui, capito?
2: Ma come li scala?
1: Io salgo tutti i gradini di qualsiasi palazzo, io riesco a fare fino a 200 piani di seguito senza fermarmi in 55 minuti.
0: Cioè lei fa, quindi a casa sua non ha l'ascensore, scusi. La domanda è questa.
1: Preferisco l'ascensore, gli do uno sguardo, faccio un mezzo sorriso e poi salgo a piedi.
0: Ma il suo amministratore di condominio cosa dice che non ha l'ascensore lei, scusi?
1: Mi fa lo sconto.
2: Certo. Ma la domanda è a che piano abita?
0: Appunto.
1: È meglio sinceramente abita al decimo piano,
2: Quindi si allena.
0: Sì, ma poi per lei comprare una casa al decimo piano, no?
2: E niente, è come la cantina praticamente il decimo piano.
0: Se faccio 55
1: devo dirti che me la sono cercata pure, Ho detto, ma io per allenarmi l'unico modo è che vado anche una casa di 10 piani.
0: Ma sì, allora,
2: ma è geniale, complimenti.
0: Scusi, per capire, grazie. Quindi lei fa in 55 minuti quanto?
1: 200 piani, aspetta un attimino, a New York, in una settimana ho fatto due gare e ve lo spiego subito.
0: Al volo.
1: Ho fatto il summit 74 piani, tre salite, 220 piani in 55 minuti.
0: Ma
1: poi la settimana dopo Benidorm in Spagna, ho fatto 200 piani 50 minuti.
0: Sai in quanto io abito al terzo piano? Sai in quanto tempo lo faccio?
2: Sì.
0: Tre piani. Ogni rampa mi fermo a fare. Ma non ce la
2: esatto,
0: faccio.
2: Ci appoggiamo anche alla ringhiera. Sai quelle...
0: noi amiamo le ringhiere.
2: È vero.
0: Bene, complimenti.
1: Comunque, attenzione,
0: dire...
1: sono ancora all'inizio, ancora per un po' di anni voglio fare spettacolo nel
2: bravo,
1: mondo.
2: Bravo.
1: Che io mi
0: bravo,
2: complimenti.
0: Con buono sport. Ecco.

0: Harry Styles, Golden, 20 e 21 minuti in protagonisti. Ma allora, questo cruciterga.
1: Esatto, andiamo.
0: Che
1: andiamo.
0: Fa? Che fa? Una. Com'è? Allora, una persona. No, aspetta, che scatta foto su una tavola da surf, giusto?
1: Esatto, abbiamo il vincitore. Lei chi è? Si presenti.
2: Buonasera, sono Armando.
0: Ma che voce ha?
1: Vabbè. Da dove, scusi?
2: Da Montepulciano, provincia di Montepulciano.
1: Provincia di Montepulciano. Bene, come si chiama colui che scatta una foto sulla tavola da surf?
2: Il surfista.
1: Allora, ha vinto, guardi, posso dire, una macchina per mettere le punes e una settimana... Sa con chi? Con Simeone.
0: Ha cambiato il premio.
1: Simeone. Sì, è super premio oggi.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
11: Tedua torna live nei Palasport da gennaio 2027. Con RTL 102.5 puoi esserci.
12: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
15: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
16: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

0: Peaches di Justin Bieber, 20:31 minuti. Ritorniamo nel nostro aeroporto preferito, Roma Fiumicino, Terminal 1, dalla nostra Alessandra Vatta. Con chi sei, Ale?
1: Ciao ragazzi, allora sono con due giovani, adesso ci racconteranno la loro esperienza e perché si trovano qui all'aeroporto di Fiumicino. Infatti, sì, intanto vi faccio dire i loro nomi. Allora sono con
2: Gianluca
1: e con
2: Pier Giuseppe.
1: Ecco, allora ragazzi, sì, nomi, peraltro siete fratelli, giusto? Sì, mi dicevate. Sì, sì. Allora, insomma, raccontate l'aneddoto. Guarda Pier Giuseppe, vieni un pochino più vicino a me, così anche in radiovisione sei visto.
3: Ecco. Non sono gemelli, ovvio.
1: No, sono fratelli. Hanno un aneddoto da raccontare.
0: Che è successo?
1: Ma
0: che è
1: curioso,
0: successo?
1: Vai.
2: È simpatico fino a un certo punto, nel senso che siamo andati a Bologna per ritirare l'auto nuova.
0: Sì.
2: Auto acquistata, abbiamo fatto 200 km e siamo rimasti in mezzo alla strada.
3: E si è rotta.
2: Perché non andava, si è rotta. Quindi, no.
1: Quindi stanno tornando con l'aereo.
2: Stiamo tornando.
3: Bella.
2: Dobbiamo tornare con la macchina invece.

0: Non diciamo la marca, ma no, può capitare, ma la macchina era nuova o usata?
1: No, la macchina era nuova, aveva 10.000 km, quindi
0: ah,
1: semi nuova.
0: Vabbè, ma può capitare, ma può capitare.
2: Ma voi siete di Reggio Calabria, no, di Messina?
1: Noi siamo di Messina, sì. Andiamo a Reggio.
2: Perché siete andati fino a Bologna a prendere la macchina?
0: Hanno trovato un'offerta lì, no?
1: In realtà era una macchina anche abbastanza importante che vendevano lì.
2: Ok,
3: Gianluca.
0: Può capitare. Ma di chi era la macchina dei due? Scusate.
1: Mia, lo sfortunato sono io.
0: Però. Gianluca, sei tu.
3: Gianluca l'ha solo accompagnato.
0: Complimenti.
1: Perché era con lui.
3: Così. Lui comunque, è lo che era con lui.
0: Scusate, c'è una cappella. Fatevi benedire.
2: Sì, esatto.
0: La macchina, posso dire. La prossima andrà bene. Grazie mille.
3: Ciao.
2: New Hit.

0: Relax, take it easy, mica 20 e 40.
1: Senti che, che falsetto, caro Fra. Ebbene,
0: i cugini di castagna, quelli autunnali. Bene, tra poco arriva il momento della cantinetta. C'è già pronto Simioli da venerdì sera.
1: Esatto, ormai, scusa, dopo dovremo chiamarlo. Per il momento cantinetta lo riproveremo a chiamare, visto che oggi abbiamo qualche problema di connessione. Ma lui dalla cantinetta, visto che è bloccato lì da venerdì, ci deve dire assolutamente se ha una torcia, qualcosa, speriamo di sì, che vinile vede e che vinile vuole pescare per il nostro Millennium. Dopo, dopo proviamo.
0: La cieca, Docoio Coso, peschiamo il primo vinile.
1: Tanto posso dire comunque dove peschi bene, perché la nostra cantinetta ha solo dischi bellissimi, quindi comunque
0: Bene, bene, allora tra poco intanto un po' di pubblicità e poi torniamo.
1: A tra poco.
2: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
3: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
4: Ha dimenticato i discount.
3: Giusti discount.
4: E ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
8: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensare, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Bellissima canzone di Adele, Someone Like You. 20:51 minuti, siamo quasi alla fine dei protagonisti, quindi quasi al momento del millennium.
1: Io però ho un'indiscrezione, sì, direttamente dalla cantinetta, perché sai che Simeone, sì, comunque ha il segnale satellitare anche lì sotto,
0: certo.
1: Mi dice soltanto blu. Blues,
0: perché poi cade la linea.
1: Sì, è caduta la linea, quindi boh.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Più bella musica di sempre. Diciamolo, perché arriva un altro grande brano scelto. Posso, questa sera l'ho scelto io.
3: Eh sì, al telefono con Gianni, però dalla cantinetta che diceva
2: blu, sì, ma non capisco. Io pensavo Blue mille bolle.
3: Forse quella, è vero.
2: Vabbè, ho pescato i Blues Brothers.
3: Ah, vabbè. Posso dire, comunque non hai fatto male, non si può far male scegliendo questa. Everybody needs somebody. Woo!

0: Che vinile abbiamo pescato in cantinetta, Blues capito. Brothers.
1: Che Everybody remix sul finale, capito?
0: Mi sembrava una sigla di qualche sindaco.
1: Sì, quasi, quasi. Sì, sì, sì. Vogliamo ringraziare i nostri registi?
0: Ma certo.
1: Allora, c'è Cristian Alberton, giusto?
0: E Beppe Di Dio, esattamente.
1: E Beppe Di Dio, i nostri amici della sera che ci sopportano e ci supportano, altrimenti
0: sì,
1: non andremmo in onda.
0: Come ha fatto Gianni
1: Simioli, che essendo da solo a casa ha schiacciato aggiornamenti.
0: Chissà cosa chissà che tasti ha schiacciato, esatto.
1: Aggiornamento. Lui ha detto, vabbè,
0: mai aggiornare, ricordiamo, mai aggiornare i computer in generale.
1: Ma
0: poi...
1: scusa, ma è una botta di culo. Gli è capitato alle 7:10 quindi si è saltato il programma.
0: A domani,
1: vabbè,
0: fra.
1: A domani.
0: Ciao.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: Arrestare terra a terra.
5: Scusate.
6: Per sostenere chi se ne prende cura.
7: Non provateci a casa.
8: Ci teniamo a risparmiare le energie.
9: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
10: Perché al pianeta teniamo un mondo.
11: Scopri di più su cultureconsapevolezza.mase.gov.it.
0: Anche a Sant'Orso, in provincia di Vicenza, sono le 21.
12: RTL 102.5, giornale orario.
13: Buona serata, ben ritrovati da Andrea Salvati. Chicco Forti ha ottenuto la semilibertà. L'italiano, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per omicidio, è stato estradato in Italia nel 2024 ed è detenuto a Verona. Sentiamo Raffaella Coppola.
14: Chicco Forti potrà uscire dalle 8 alle 20 anche per continuare le attività di volontariato e lavorative. Tuttavia ogni sera dovrà tornare al carcere di Montorio. Per l'ex campione di vela e windsurf si tratta di un passo avanti rispetto alle 40 ore previste dall'attuale regime e spera ora di poter andare a trovare molto più spesso la madre che vive a Trento. Forti, condannato all'ergastolo in Florida per l'omicidio di Dale Pike, da sempre si è dichiarato innocente. A credere nella sua innocenza il fratello della vittima, Bradley, che lo scorso luglio aveva espresso solidarietà a Forti e chiesto di liberarlo. Dopo aver scontato 25 anni a Miami e gli ultimi due a Verona, l'ex imprenditore triestino ha ottenuto la semilibertà e ora gli avvocati puntano alla libertà condizionata. L'udienza è già stata fissata per il prossimo 24 febbraio.
13: Dopo l'annuncio del governo sul tetto agli studenti stranieri nelle classi, il capo dello Stato Sergio Mattarella ribadisce che la scuola è la più efficace leva di integrazione, richiama l'articolo 34 della Costituzione. Dalla CEI, il cardinale Zuppi chiede una scuola inclusiva. Le opposizioni attaccano il governo. Fa propaganda sulla pelle dei bambini. Aggredita e ferita con due coltellate alla Dom una donna di 29 anni a Bognanco in Val d'Ossola, l'ha fermato l'ex compagno, un 44enne, dopo un tentativo di fuga. La donna, ricoverata a Novara in prognosi riservata, non sarebbe in pericolo di vita. I due si erano incontrati per un chiarimento. E siamo allo sport, parliamo di calcio con l'Italia che ritirò a Coverciano in vista delle partite di Nations League. Nicolò Pompei.
15: Una nazionale da rifondare, i vecchi tifosi da riconquistare, ufficialmente iniziata l'era Mancini bis per l'Italia del calcio. Pensavamo di aver toccato il fondo dopo la Macedonia del Nord, proprio con Mancini in panchina, poi è arrivata la terza esclusione dal mondiale contro la Bosnia e ora bisogna inevitabilmente ripartire. Malagò ha scelto di farlo dall'unico CT che è riuscito a farci esultare negli ultimi 20 anni. L'europeo vinto nel 2021 rimane infatti una piccola, grande gioia nel periodo più buio del calcio italiano. Voglio riconquistare chi si sente tradito, riporteremo la nazionale dove merita, ha affermato Mancini in conferenza stampa. L'Italia si è radunata a Coverciano, sono iniziati gli allenamenti in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. L'ultimo degli indisponibili è il nerazzurro Di Marco, con Ruggeri chiamato al suo posto. Saranno tanti i volti nuovi che indosseranno la maglia azzurra, l'obiettivo comune è sempre lo stesso: riportare l'Italia tra le grandi del calcio mondiale.
13: Ed è tutto ora la viabilità.
12: Via Radio.
16: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla A7 Serravalle Genova per lavori di ammodernamento è chiusa Serravalle Scrivia in entrata verso Milano fino alle 6 del 15 novembre e sulla A14 Bologna Taranto per lavori di ammodernamento è chiusa Bologna Borgo Panigale in entrata verso Ancona fino alle 5 del 27 novembre. In alternativa si consiglia la stazione di Bologna Casalecchio. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
12: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5. Sweet.
5: 4 minuti dopo le 21 ci siamo, buonasera, bentrovati, buon inizio di settimana e anche buon lunedì 21 settembre 2026. Come state? Spero tutto bene, buonasera a Nicolò Giustini.
17: Non esiste la suite 102.5 anche per questa settimana senza di lui Simone Palmieri, da Roma senza di lei Stefania Iodice.
18: Ritrovati, ma anche per me solo per questa settimana, poi si rimescono le carte o
17: No, va.
18: Almeno per un po', sì, almeno per
5: sì,
18: un po'.
5: Sì, sì, sì, vabbè.
18: Vabbè, poi vediamo. Francesca Cegliano, buonasera, ben ritrovata anche a te.
17: Fantastico. Franca, grazie Franca che per aver grazie. Partecipato alla suite.
18: Eccoci. Saluto.
19: Eccoci qua finalmente, finalmente. Ben ritrovati i miei
5: senti,
19: prodi Franci? Guerrieri.
5: Franca?
19: Ci senti? Franca? Vi sento.
5: Oh mamma, va bene, con voi fino alla mezzanotte ci siamo pronti a cantare. Prego Beppe, grazie. Andiamo.

0: Il sorriso delle volte ti viene anche quando hai il coraggio di cambiare vita. Milano da Teo.
1: Ma sei veramente un infame. L'ha appena suggerito la Stefania.
2: Ma
1: questa
2: no,
1: battuta.
2: Sono ganci che
1: questa
2: trova
1: line.
2: Lui perché sa fare questo lavoro. Perché sa di cosa vogliamo parlare, soprattutto.
1: A proposito di lavori, cari ragazzi, c'è chi ha studiato una vita per diventare avvocato penalista e poi improvvisamente molla tutto e diventa dog sitter e guadagna il doppio e soprattutto ci guadagna anche in salute. Così dice lei. È un inglese, quindi noi chi siamo per non crederle, no? Per non credere alla sua vicenda.
2: E quindi torniamo al discorso, il sorriso che ti viene quando hai il coraggio di cambiare vita, perché poi non è una scelta facile, dopo anni di studi,
3: scusate,
2: sacrifici.
3: Però adesso io non voglio fare come al solito l'avvocato del diavolo.
2: Fallo.
3: Però fare l'avvocato è difficile, se una molla dicendo guadagno di più a fare la dog sitter, forse non era molto portata per fare l'avvocato.
1: Confermo. Forse dici che non era un granché come avvocato penalista.
3: Mi sa di no, era troppo difficile.

0: Elena Sex, 21 e 18 su RTL 102.5 nella suite.
1: Senti come lo dice Stornione, molto sex.
0: Comunque buonasera, non ci siamo ancora presentati.
2: Buonasera.
1: Presentati un quarto d'ora fa, Palmieri, che tu eri sintonizzato su Radio Z.
2: Sì, presentiamo un ascoltatore che al 378-378-1025 sì. ci scrive Marco. Yes. Dice, confermo la teoria del dog sitter. Nel 2015, a 45 anni, ho cambiato vita, ho studiato cinofilia e adesso sono felicissimo di fare il dog sitter, guadagno di più e sono molto più felice.
3: Che lavoro faceva prima il nostro Marco?
2: Non l'ha specificato.
3: Allora Marco, raccontacelo così almeno capiamo.
0: No, ma beh, guarda che tu continui a dire sta fesseria che facendo il dog sitter guadagni
3: non ho detto
0: poco.
3: Questo. Ho detto questo,
0: prenditi la tua responsabilità.
3: Ho detto che guadagna meno di un avvocato, posso dirlo? Posso dirlo.
1: Ci sta.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.
5: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
12: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
13: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
14: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
13: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
15: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
16: Le storie sono vere.
17: La storia è appena cominciata.
18: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
19: Non ci credo.
20: Vedrai che andrà tutto bene.
21: Stavolta potrai mostrare quanto vali.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Andiamo!
24: La sua curiosità è soddisfatta?
18: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
25: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Fino all'estasi, lo dicono Eros Ramazzotti e Nico Schenzing alle 21.30.
1: Vabbè, non sai il nome, ma sai chi è, giusto, Simo?
0: E come no? È una bravissima cantante su RTL 102.5. Fino all'estasi.
1: Con. No, prima di Eros. Con chi
2: prima
1: cantava?
2: Prima di Eros. Scusate.
3: Dicelo tu, con Stefania, Michel Bosè, non lo sa nessuno.
0: Dai.
1: Le Pussycat Dolls.
0: Ecco,
2: vedi.
0: Non ho capito, scusa, con chi?
4: Pussycat Dolls.
0: Allora
4: era un gruppo, non è una parolaccia.
0: No,
4: cioè.
0: Però avevo capito bene. Avevo capito bene. Sì, Stefania, volevi dire qualcosa? Non c'è più tempo.
1: Non c'è più tempo. dopo,
0: novità, Fred De Palma, ragazzi.
2: Sì, c'è anche...

0: Whitney Houston alle 21.38 su RTL 102.5 nella suite. Eccoci, allora, Stefi.
1: Eccoci.
2: Ehi, Simo.
0: Dove eravamo rimasti?
1: Allora, no, siamo rimasti. Stavamo parlando fuori onda del fatto che se la vostra casa è esteticamente piacevole, migliora silenziosamente il sistema nervoso, la funzione cerebrale, la salute del cuore e il sonno, e riduce persino gli ormoni dello stress. Quindi, se avete una persona a casa che vi rende la casa così, tenetevela cara, capisci,
2: oppure
1: Palmieri?
2: Diventate quella persona se vivete
1: oppure
2: da soli,
1: diventate quella persona.
2: Gli altri.
1: Brava, quindi il focus
2: stasera è il benessere psicofisico, ragazzi, perché noi ci prendiamo cura dei nostri ascoltatori. In qualche modo ci proviamo.
3: Ma in tutto questo io e Palmieri che cosa dobbiamo fare?
1: Io e Palmieri
3: fare?
1: due pesci in un acquario sembrano, guarda.
2: Prima
1: muti
2: cosa
1: così.
2: Iniziare a sistemare anche lo studio, perché anche lavorare in un ambiente ordinato fa bene a tutti quanti noi.
3: Esatto. Cristian, certo. Beppe, c'è da mettere a posto lo studio.
2: Dai, su.

0: Sabrina Carpenter alle 21.44 su RTL 102.5 nella suite. Non ho capito, scusami.
1: Niente.
0: Ah, ok, basta. Allora, stai in silenzio.
2: Di pure. Dite pure.
1: No, niente, veramente.
0: Ah, ok.
3: Ragionavano sulle faccende domestiche, perché io vorrei aggiungere anche un'altra roba. Non solo vivere nell'ordine ci fa stare bene mentalmente, eccetera, ma secondo me anche un antistress naturale,
2: è vero,
3: in qualche modo.
2: È vero. Io mi sento benissimo dopo che ho ribaltato casa da cima a fondo. Sono spossata, ma di quella spossatezza benefica e salvifica. Guarda,
1: vedo l'ora
2: cosa
1: che arrivi Sanremo che viene a pulire casa mia, Franca.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
8: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
7: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
9: Ma possiamo venire anche noi?
7: Sì!
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
11: Subaru.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
2: Papà!
1: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
3: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
4: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro.

0: affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
1: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore alle 21.56 su RTL 102.5 nella suite.
2: Allora,
1: ci piace.
2: Cari ragazzi, scusate, sì, illustri ascoltatori, illustri ascoltatori come Paolo Giordano, che salutiamo.
3: Ciao,
2: che
3: ci ascolta
4: spessissimo. Ciao Paolo!
2: Dice: cara Francesca, io la penso come te, mettere in ordine, pulire, cucinare sono la mia ora d'aria quotidiana. E certo, quindi qua si abbatte un applauso su tutti gli uomini che si danno
4: ma
2: da fare.
4: Raccontiamo qua baggianate, diglielo a Paolo, noi siamo persone serie qui, raccontiamo.
5: Beh, adesso,
4: le cose.
5: Noi due. Stefania, parla per forse te, perché io da questa affermazione mi dissocio completamente. Palmieri, tu?
1: Pure.
5: Ecco,
4: non parla proprio lui, figurati.

0: Lo dico sempre, ma questo brano è tratto da uno dei miei album preferiti, si intitola Hotel di Moby e questo è Lift Me Up alle 22. Ci leggo anche un ricordo personale perché fu il primo album internazionale che andai a comprare, il primo disco, il primo CD che andai a comprare.
1: Dopo quello di Anastasia, dopo che l'hai vista al centro commerciale esibirsi.
0: Anastasia è una passione che
1: l'autografo,
0: è nata dopo Anastasia, prima è nato Moby. No, Moby e Negrita, questi primi due album che comprai.
1: I mitici Negrita che salutiamo.
2: Bene. Vedi la musica che sblocca ricordi.
0: E cavalca nel tempo.
3: Va bene.
0: La più bella di sempre.
3: Dai, ti prego. Ti prego. Berfe, andiamo, dai, seconda ora, tra Puego.
2: Anche a Dardara, in provincia di Sassari, sono le 22 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Tommaso Angelini. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha ribadito l'importanza della scuola per l'integrazione dopo l'annuncio del governo sul tetto degli studenti stranieri nelle classi. Alberto Ciapparoni.
6: Manca ancora tempo alle politiche del 2027, ma la campagna elettorale sembra già cominciata. Meloni nell'ultima settimana si è scatenata. Prima l'abolizione del bollo per le auto medio-piccole, poi la promessa di un tetto al numero degli stranieri nelle classi e del divieto del burka a scuola. Promesse declamate dal palco di Phoenix, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. Però c'è stata subito la reazione del presidente Mattarella, il quale ha affermato che la scuola è aperta a tutti e quindi ha detto no a ghetti e barriere. Eppure la Presidente del Consiglio ha deciso di dettare nuovamente l'agenda politica con il capo dei Vescovi Zuppi, presidente della CEI, che però non ci sta e protesta. La scuola deve essere inclusiva, concetto confermato dallo stesso Mattarella. Intanto Grillo torna a parlare al podcast di Fedez, negando la volontà di fondare un nuovo partito e attaccando Conte.
5: La procura di Velletri indaga sulla morte di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, per ricostruire anche i rapporti con il padre detenuto ad Asti per l'omicidio della madre. Acquisiti il cellulare e la posta elettronica della donna morta dopo una caduta da un palazzo. Il fascicolo per istigazione al suicidio resta contro ignoti. Ancora la cronaca che ci porta in Sicilia, dove madre e figlia sono morti a causa delle esalazioni di una cisterna. Niccolò Pompei.
7: Una donna di 37 anni, Rosalia Alamanna, e il figlio, 21enne, Vincenzo Troia, sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione a Partinico, nel palermitano. Nel garage dove si è verificata la tragedia c'erano due cisterne interrate. La donna, titolare di un'impresa agricola, conservava dentro queste cisterne le reti per la raccolta delle olive che, lasciate dentro un anno, sarebbero macerate producendo quindi anidride carbonica. Il ragazzo, secondo quanto ricostruito, sarebbe sceso nella cisterna per prendere le reti e non ha avuto scampo, è morto intossicato. La madre, non vedendolo risalire, sarebbe andata nel garage a controllare, morendo a sua volta. Alla tragica notizia si aggiunge il fatto che Vincenzo era diventato padre solo da qualche mese, viveva insieme alla compagna in una casa proprio di fronte a quella dei genitori, dove si è consumata la tragedia.
5: Infine i mondiali di ciclismo, argento per Nicolas Milesi nella cronometro under 23 e la seconda medaglia azzurra a Montreal. Il bergamasco è stato battuto per 7 secondi dall'olandese Gall. Questa era l'ultima notizia, ora meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
2: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani continuerà a splendere il sole su gran parte del nostro territorio, solo qualche nota instabile lungo le coste ioniche, specie della Sicilia e della Calabria. Le temperature massime per il momento si manterranno stazionarie, con valori ancora praticamente estivi, solo in calo lungo il versante adriatico dove i venti saranno in rinforzo.

0: Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio.
2: Una buona serata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Per programmati lavori di ammodernamento è chiuso il tratto sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Monza in direzione Brescia fino alle 5 di domani mattina. Pertanto si sono formate code dopo Cormano e stessa situazione sulla 14 Bologna-Taranto. C'è un chilometro di coda tra Faenza e Forlì verso Ancona dovuta al tratto chiuso per lavori tra Forlì e Cesena Nord. Ed è tutto, buon viaggio.
3: È tutto anche per noi, a più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
3: Le 22.05 RTL 102.5, buonasera, bentrovati. Noi ci siamo fino alla mezzanotte, voi ci siete? Punto di domanda, così.
5: Fatemi sentire.
6: Senti la risposta, la risposta dei milioni che ci ascoltano.
7: Stavo contando i minuti, perché ogni volta Palmieri li scandisce molto bene, a me piace sottolinearli mani. Comunque, anche al 36 del vostro televisore potete seguirci, perché abbiamo la radiovisione, e sulla nostra app RTL 102.5 Play.
3: Perfetto, ripartiamo con Peggy Gu.

0: Cesare Cremonini, la ragazza del futuro, alle 22.13 su RTL 102.5 nella seconda ora della suite. Vi portiamo fino alla mezzanotte.
1: Sì. Ecco, allora esce il 23 di ottobre il disco di Cremonini. Casomai, insomma, non fossi andato a sfrucugliare così su Google, a googolare.
2: Sì, uscirà presto il suo nuovo lavoro. Intanto sulla ragazza del futuro, io e Franca ce la immaginiamo per bene, questa ragazza del futuro, più libera, consapevole, ma libera anche nelle piccole cose, perché no? Di fare, ad esempio, shopping fin quando le pare, di spendere fin quando le pare.
1: Beata lei.
2: Perché avrà capito che fare shopping non è soltanto uno sfizio, ma ci permette di riprendere il controllo su qualcosa.
1: È vero, di ricalibrarci, di riequilibrarci.
3: Andiamo a fare shopping, Simo.
0: Ma non ho capito,
1: andiamo
0: questa
1: tutti a fare shopping.
0: Era una statistica.

0: statistica, era una ricerca.
1: È una ricerca del Massachusetts.
2: È uno studio.
0: Ah, è uno studio.
1: Del Massachusetts.
2: Del Massachusetts.
3: Sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere. E di colpo

0: Purple Disco Machine con Hypnotize
1: alle 22:20 su RTL 102.5 nella suite. Non ho capito, quindi stava chiacchierando di questa ricerca, Stefi.
2: Sì.
1: Che ci dice che voi donne dovete fare shopping più spesso.
3: No, non solo le donne,
2: tutti,
3: secondo me.
2: Sì,
1: ah,
2: esatto.
1: Tutti, non era rivolto.
3: In realtà lo shopping non è solamente una cosa compulsiva, ma che in qualche modo farebbe bene. Ah, ovviamente fatto con una con intelligenza e non tanto per così.
2: Ah, no, ma
3: come ha dichiarato Jake La Furia, che ha buttato via milioni, l'avete sentita la dichiarazione,
1: sì,
3: di Jake La Furia,
1: sì,
3: in
1: sì,
3: Pokémon,
1: sì,
3: in cose,
1: sì,
3: senza senso.
4: Lui
3: che adesso
4: ha tutte,
3: ovviamente,
4: le action figures tutte dei,
3: esatto,
4: Cavalieri
3: di cui
4: dello
3: adesso
4: Zodiaco.
3: Si pente un po',
2: ma
3: no?
2: Quando uno li ha i soldi, che li spendesse,
4: infatti,
2: pure come gli,
3: no,
2: pare.
3: Va bene, certo, però si possono spendere anche in maniera probabilmente, non dico oculata, ma anche un po' intelligente,
4: capito,
3: no?
4: Palmieri,
3: questo è
4: capito, Palmieri.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%, 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Frigorifero nuovo? Passa a Kronberg. Kronberg, con la C di casa.
5: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
12: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: voce generata in AI.
1: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
2: Kia, movement that inspires.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM.
4: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Nice to meet you alle 22.31 su RTL 102.5 nella suite. Nice piacere, piacere.
1: C'è da dire che Stefania canta offline e anche on air. Insomma, canta sempre.
2: Ma
1: ecco,
2: infatti dovrei
1: dai,
2: fare
1: è coerente.
2: Altro lavoro, forse.
3: Forse,
1: forse
3: no.
1: Forse dovresti partecipare ai prossimi provini di X Factor.
3: Beh, questa,
2: non male come idea.
3: Beh, l'importante è che poi torni qua, perché credo che non,
2: certo,
3: almeno un paio di no li potresti prendere. Poi,
2: ma perché? No. Guarda che ho avuto anche un prof che mi ha insegnato canto.
3: Chi?
2: Poi
1: quindi è proprio una tua passione.

0: La Morissette,
1: amica
2: Your
1: tua.
3: La Morissette.
2: C'era una volta Simone Alana,
3: la cara Alanis.
4: Alana.
2: Come?
3: C'è un problema.
4: Sono buggato.
3: Dillo come se fossi arabo.
2: No, pensa alla razza del cane, la Alano.
4: Sì.
2: Al plurale sono
4: gli Alani.
2: Sì. Quindi Alanis.
1: Alanis. Vedi?
3: Funziona. Bravo, ottimo modo per insegnare l'inglese.
1: Ottimo trick che ti ha dato. Forse dovresti cambiare prof, caro Simo, puntare un po' più su Giustini.
2: Sì, io potrei essere tipo Flanagan quando Giacomo di Aldo, Giovanni e Giacomo faceva il prof Flanagan.
4: Oh, ragazzi, notizia importantissima.
2: Dacela! Dacela su.
4: Notizia importantissima. Attenzione. Tra poco ve la dico.
2: Colpo di schiena, come tra poco?
4: No, non c'è più tempo.
1: Ma quanta suspense però crei?

0: Selena Gomez, Benny Blanco alle 22.46 su RTL 102.5 nella suite. C'eravamo.
1: Mentre tu eri disattento, sì. Palmieri, abbiamo chiesto consulenza, io e la Steffi abbiamo chiesto una consulenza al dottor Niccolò Giustini.
2: Eccomi qua.
1: Ma fatto di tecnologia.
3: L'uomo dei mille talenti, lo posso dire in diretta nazionale.
2: Mille no, diciamolo. Mille no, almeno.
3: Mille uno addirittura.
2: Quattro. Forse 7.
4: Vabbè, però vabbè, ma la notizia che doveva dare Palmieri,
0: no,
4: che
0: semplicemente stavo dicendo che tu sei molto informato anche perché sei laureato in scienze della comunicazione e si sente
2: scienze delle merendine.
0: No, tu invece non ti permettere. Detto ciò, la notizia era che domani alle 12 ci sarà con noi Viva l'Italia Giovanni Scifoni.
3: È vero, intervista da seguire.
2: Ernia si è sposato questo weekend, tanti auguri, dedica.
5: Che nome dai d'un suo

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Chris Cab, Nick, io sbaglio sempre, mi permetto anche questa volta.
1: Dillo in italiano.
0: Bugiardo.
1: Bravo,
0: allora,
1: che ci riesce bene.
2: Ottimo.
0: No, perché io sbaglio anche la traduzione.
2: Google Translator.
0: Spesso dico bugie. In realtà, laia è bugiardo.
3: Certo. Bravissimo,
0: grazie,
3: bravissimo Palmieri.
4: Sembravi un allarme.
0: Cosa?
4: Sembravi un allarme quando
0: Senti, incantato. Mi piace tanto invece la nuova canzone, Nick. Io parlo solo con te perché.
1: Beh, infatti, non ho capito. Questa è discriminazione.
3: Sì, no, cosa facciamo? Maschi contro femmine, sostanzialmente.
0: Che bel film, tra l'altro.
1: Bel film.
4: Bel format, quasi rivoluzionario, direi.
3: Bravo.

0: Giovanotti, morirò d'amore alle 23 in punto su RTL 102.5 nella suite. Cosa ho detto?
1: No, niente.
2: Ah, okay. Non hai detto nulla, perché di sbagliato, nessuno, incredibilmente.
0: Mi sono preso malissimo. A tra poco nella terza ora.
2: Anche a Camini, in provincia di Reggio Calabria, sono le 23 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Tommaso Angelini. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà. L'italiano, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per omicidio, è stato estradato in Italia nel 2024 ed è detenuto a Verona. Raffaella Coppola.
5: Chico Forti potrà uscire dalle 8 alle 20 anche per continuare le attività di volontariato e lavorative. Tuttavia ogni sera dovrà tornare al carcere di Montorio. Per l'ex campione di vela e windsurf si tratta di un passo avanti rispetto alle 40 ore previste dall'attuale regime e spera ora di poter andare a trovare molto più spesso la madre che vive a Trento. Forti, condannato all'ergastolo in Florida per l'omicidio di Dale Pike, da sempre si è dichiarato innocente. A credere nella sua innocenza il fratello della vittima, Bradley, che lo scorso luglio aveva espresso solidarietà a Forti e chiesto di liberarlo. Dopo aver scontato 25 anni a Miami e gli ultimi due a Verona, l'ex imprenditore triestino ha ottenuto la semilibertà e ora gli avvocati puntano alla libertà condizionata. L'udienza è già stata fissata per il prossimo 24 febbraio.
4: Andiamo all'estero. Donald Trump torna all'attacco dei media dopo il ritiro dei pass alla Casa Bianca per CNN, MS Now e Politico. Le tre testate hanno fatto causa per riottenere l'accesso e un giudice ha dato loro ragione. Trump annuncia ricorso e accusa i media di diffondere fake news e di minacciare la sicurezza nazionale. Infine il calcio, la nazionale italiana è in ritiro a Coverciano per preparare le prossime gare di Nations League. Nicolò Pompei.
6: Una nazionale da rifondare, i vecchi tifosi da riconquistare, ufficialmente iniziata l'era Mancini bis per l'Italia del calcio. Pensavamo di aver toccato il fondo dopo la Macedonia del Nord, proprio con Mancini in panchina, poi è arrivata la terza esclusione dal mondiale contro la Bosnia e ora bisogna inevitabilmente ripartire. Malagò ha scelto di farlo dall'unico CT che è riuscito a farci esultare negli ultimi 20 anni. L'europeo vinto nel 2021 rimane infatti una piccola grande gioia nel periodo più buio del calcio italiano. Voglio riconquistare chi si sente tradito, riporteremo la nazionale dove merita, ha affermato Mancini in conferenza stampa. L'Italia si è radunata a Coverciano, sono iniziati gli allenamenti in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. L'ultimo degli indisponibili è il nerazzurro Di Marco, con Ruggeri chiamato al suo posto. Saranno tanti i volti nuovi che indosseranno la maglia azzurra, l'obiettivo comune è sempre lo stesso: riportare l'Italia tra le grandi del calcio mondiale.
4: Questa era l'ultima notizia, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Adesso il traffico con Via Radio.
3: Via Radio.
7: Sì, grazie. Buona serata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete. E allora ricordo che per programmati lavori di ammodernamento sono chiusi fino alle 5 i tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Monza in direzione Brescia, sulla 1 Milano-Napoli tra Terre di Canossa, Campegine e Parma verso Milano. È chiuso il tratto tra Casal Pusterlengo e Piacenza verso Bologna e a seguire tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Le 23:04, attention please.
8: My friends.
0: Because this program is
8: amazing.
0: But also.
8: But.
0: Not so.
8: But.
0: The third.
8: Ecco la terza ora della suite.
0: Into 2026 with Stefania for Naviganti.
8: Navigatori satellitari TomTom e non.
0: Franca passeggeri.
2: E passeggiatrici, le solite vecchie care passeggiatrici.
0: Con voi fino alla mezzanotte, però pronti tutti insieme a cantare, prego.

0: Le stelle sono quelle di Joliet alle 23.12 su RTL 102.5 nella suite.
1: Milioni di milioni.
0: Sono tante, tra l'altro pluripremiato, visto per quest'ultimo anno pieno pieno di successi tra singoli, disco, live, eccetera.
1: Ma posso dire?
0: Sì, dici.
1: È sempre la solita storia, chi tanto e chi niente. Un ragazzo giovane di successo, anche felicemente fidanzato. Ma basta, ma un po' di sfiga pure a loro, che cavolo.
2: Salutiamo la signorina Chiara.
0: Chiara
2: Frattesi, la sorella di Davide, che tanto bene sta andando ed è stato convocato in nazionale. Ne approfittiamo anche per ricordare che venerdì
0: facciamo la nazionale?
2: No, non lo so, adesso questo però
1: non si sa. Nazionale?
2: Ma io veramente, vabbè, facciamo finta che per me non abbia detto niente, che in questo momento non sia mai venerdì l'esordio della nazionale di Mancini 2.0,
0: no, era semplicemente
2: contro il Belgio in
3: Nations
2: League.
3: Ma mi pare che venerdì non ci sia Palmieri, vero Palmieri?
2: No, Palmieri c'è venerdì. Palmieri ci sarà venerdì,
1: certo,
2: ve lo dico,
1: c'è.
2: Già c'è Palmieri,
0: ci sono, e come
2: c'è,
0: il venerdì
2: c'è.
4: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Macklemore, Ryan Lewis, Thrift Shop. Tra l'altro, uno dei due è un autore molto chiacchierato, un artista molto chiacchierato al momento. E non parliamo di Macklemore, ma di Ryan Lewis, no?
1: No, esattamente il contrario.
2: Bravo, c'è da ridere, c'è da ridere. Anche perché tra poco ridiamo ancora una volta.
3: Sì.
2: Tra poco sorridiamo. Cosa c'è, Steffi?
3: C'è l'Open Hour del Nick. Quindi apriamo bene le orecchie, perché tutte le novità, le chicche anche di questa giornata.
0: Ma
3: se
0: quali
3: ve ne siete persi qualcuna?
0: Le super chicche.
3: Le super chicche.
0: Molly.
3: Esatto.
0: Dolly.
2: Non me le ricordo.
0: E Polly.
3: E Nicky. Nicky che ci dà le notizie.
0: No, io sono Mojo Jojo, che era il cattivo delle super chicche.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: E poi all'improvviso ancora noi.
6: Tedua torna live nei Palasport da gennaio 2027. Con RTL 102.5 puoi esserci.
7: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Aspettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A. Life Coach.

0: Alvaro Soler alle 23.29 su RTL 102.5 nella suite. Vi siete persi qualcosa? Storie, notizie, racconti? Non vi preoccupate. Recuperiamo tutto ora fino alla mezzanotte con Nicola Giussini e il suo Half an Hour.
1: State.
2: Restatiche.
0: State di nuovo.

0: Il Muse alle 23.37 su RTL 102.5 nella suite Mama spettacolare, Mama non Mama. Allora, sì. Half an hour del Nick.
1: Sì.
2: Allora, questo weekend è successa una cosa storica che secondo me è stata raccontata troppo poco e allora lo facciamo anche qui, perché l'Ital Basket in carrozzina ha vinto uno storico argento ai mondiali. Purtroppo ha perso la finale contro l'Australia, però insomma un grande risultato per un bellissimo movimento che sta crescendo tanto e noi siamo davvero felici, quindi è giusto secondo me dedicargli un po' di spazio.
0: Complimenti, hai fatto bene.

0: Fuori legge, Rosville nelle 23:44.
1: Fuori
0: su RTL 102.5, Nick.
2: Allora, ragazzi, beh, noi qui nella suite abbiamo un idolo.
0: Chi è?
2: Okoye.
1: Oltre Simone,
2: il
1: dice,
2: portiere dell'Udinese, no? Sapete, vi ricordate, no?
1: Mamma mia, Nupiezze Guaglione.
2: Nupiezze Guaglione. Aveva una grande, diciamo, estimatrice in Nicki Minaj, ce l'avevamo raccontato. Ma adesso forse ce n'è un'altra.
0: Chi è?
1: No.
2: È stato beccato questo weekend in una discoteca
3: con
2: che Stefania
3: ballava.
2: No. No, attenzione, Belen Rodriguez.
0: Rodriguez,
2: attenzione,
1: Vabbè, mando vado.

0: Offenbach, Be Mine alle 23.50, RTL 105.
1: Offenbach.
0: Nick,
2: cosa?
0: Abbiamo un'ultima.
1: Vabbè, voglio dire, non la sprechiamo così, la tengo per domani. Guarda, va bene, 8. Sette,
0: ho capito, mi fai il conto alla rovescia.
3: Capodanno, sbocciamo.
0: Gaia, bossa.
4: Nos

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.50 non rimane che una cosa da fare e da dire. Franca, a te.
3: Allora, questa canzone verrà registrata per la prima volta nel 1985 sul palco del Live Aid a Wembley Arena, ma poi fu registrata ufficialmente nel 91. E pensate che Elton John pensava anche che non fosse un pezzo di grande successo. Ebbe da ricredersi. Don't Let the Sun Go Down on Me, insieme all'indimenticato e indimenticabile George Michael, Mr. Elton John.
4: Elton Franca. Elton Franca.

0: Che meraviglia, Elton John, George Michael, don't let the sun
1: Elton George
0: go down, down.
2: Bravo Palmieri, yes, era un titolo complicatissimo, ce l'hai fatta.
1: Don't let the franca,
0: vero.
1: Don't let the franca.
0: Sentite il piano in finale alla batteria, forza!
3: Mamma mia!
0: Woo!
3: E vabbè.
0: Come

0: possiamo aggiungere niente, cioè dobbiamo solo prendere e andare via. Esatto, anche Tommy Angelini.
1: Come on baby, let me try your body. E dai su.
2: Ma sapete
1: dai,
2: che
1: chiudiamo, chiudi la sera cinesca qua.
2: Stanotte ho sognato la mia ex, raga.
3: Buonanotte a tutti, grazie.
1: Grazie a
3: Cristian Albertone, Beppe Di Dio in regia, grazie Franca, grazie Stefania, grazie Simone.
1: Grazie
3: a Steffi, domani.
1: Grazie a tutti.
3: Ciao,
1: grazie
3: ciao,
1: Simo,
3: ciao.
1: Grazie Nick.
3: Anche a Tolfa in provincia di Roma è la mezzanotte in punto.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Una buona nottata da Tommaso Angelini. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha ribadito l'importanza della scuola per l'integrazione dopo l'annuncio del governo sul tetto degli studenti stranieri nelle classi. Alberto Ciapparoni.
6: Manca ancora tempo alle politiche del 2027, ma la campagna elettorale sembra già cominciata. Meloni nell'ultima settimana si è scatenata. Prima l'abolizione del bollo per le auto medio-piccole, poi la promessa di un tetto al numero degli stranieri nelle classi e del divieto del burka a scuola. Promesse declamate dal palco di Phoenix, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. Però c'è stata subito la reazione del presidente Mattarella, il quale ha affermato che la scuola è aperta a tutti e quindi ha detto no a ghetti e barriere. Eppure la Presidente del Consiglio ha deciso di dettare nuovamente l'agenda politica con il capo dei Vescovi Zuppi, presidente della CEI, che però non ci sta e protesta. La scuola deve essere inclusiva, concetto confermato dallo stesso Mattarella. Intanto Grillo torna a parlare al podcast di Fedez, negando la volontà di fondare un nuovo partito e attaccando Conte.
5: Passiamo alla cronaca. La procura di Velletri indaga sulla morte di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, per ricostruire anche i rapporti con il padre detenuto ad Asti per l'omicidio della madre. Acquisito il cellulare, la posta elettronica della donna morta dopo una caduta da un palazzo. Il fascicolo per istigazione al suicidio resta contro ignoti. Oggi a Milano i funerali di Sandro Mazzola, l'ex calciatore dell'Inter morto venerdì a 83 anni. In tanti hanno parlato di lui descrivendolo come un eroe e una leggenda del calcio. Ma ascoltiamo il ricordo di Ivan Ramiro Cordova, ex calciatore dell'Inter.
7: Ricordo che quando veniva in Pinettina a visitarci per noi era una gioia immensa, perché ha fatto la storia di questo club, ha fatto la storia del calcio italiano ed era fantastico, perché era sempre un onore vederlo lì, che era vicino a noi, e quello ci dava tanta motivazione.
5: Infine parliamo di Sanremo 2027. È stato pubblicato il regolamento. Due serate evento, una giuria internazionale e niente intelligenza artificiale. Cinque serate, 24 big e autotune ammesso se al servizio della canzone. Il festival, guidato in questa edizione da Stefano De Martino, introduce nuove regole, nuove forme di spettacolo e uno sguardo più internazionale. Questa era l'ultima notizia, adesso tutti gli aggiornamenti sulla viabilità con Autostrade per l'Italia.
4: Via Radio.
8: Sì, una buona nottata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Ricordo che per lavori di ammodernamento sono chiusi fino alle 5 sulla 13 Bologna-Padova i tratti tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova in direzione Bologna tra Rovigo e Villa Marzana, e sulla 14 Bologna-Taranto chiuso il tratto tra Forlì e Cesena Nord per chi viaggia verso Ancona. Riaperture previste per le 5. Ed è tutto, buon viaggio.
5: Grazie Cristina, è tutto anche per noi, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
3: La mezzanotte, 4 minuti, dai che ci siamo anche noi, tocca a noi per 3 ore nella notte, nel cuore della notte. Nella signore notte. E signori, vi presento lei che di cuori ne ha 6, 7, 8, Vanessa Gray.
9: Ciao amici, sono la ragazza piena di cuori, sì. Love, love, love a tutti, nella notte, un ritmo che ti prende nella notte e dura 3 ore nel nostro caso.
3: Esatto.
9: Duri 3 ore Armando Piccolillo?
3: Beh, un tempo duravo ancora
9: no,
3: di più.
9: No,
3: un tempo duravo di più, restavo sveglio anche 4-5 ore.
9: Bravo.
3: Adesso no, ti viene la biocco, dopo non ce la fai più, anche se mangi qualcosa ti viene il picco glicemico e non ce la fai. Ma attenzione!
9: Sì.
3: Adesso prendete in mano un telefono, ma cosa dico, uno, anche due, e chiamateci allo 02 25 15 15.
9: E io direi anche di scriverci al 378 sì. 378 1025, un bel messaggio vocale, un video messaggio, quello che più vi piace e piace.
3: Esatto. Dai, ricominciamo. Sienna, Spyro.

0: no, lascia bene un po', dipende che cosa, dipende se è un gelato, dipende se è un buon secondo, dipende se è un buon primo, dipende se ho fame, non ti lascio proprio un bel fico secco, scusami, niente di niente, dice Tommaso Paradiso.
1: Vabbè, allora sei egoista, sei egoista, avaro, non bisogna dividere il piatto e ogni tanto dividiamo anche la pizza, così sì, tu scegli quella... un gusto, io ne scelgo un altro.
0: Quella dipende però, dipende.
1: Da chi dipende?
0: Voglia, dipende se hai voglia di quella pizza lì. A me piace, per esempio, non vi arrabbiate pizzaioli,
1: quale?
0: Mi piace quella con la mortadella sopra, buonissimo, con un po' di granelle di pistacchio e anche dei funghi porcini, del formaggio fatto a crostini.
1: Basta, leggera. Guarda, sì, l'ho mangiata ieri sera con la mortadella e granella di pistacchio, buonissima, e l'altra invece era tipo un po' cafona, tipo con l'anduia, patate lesse, cioè leggerina anche. Vabbè, l'altra, allora, no?
0: In questo caso potremmo fare a metà, no? Facciamo a metà, bravo, dividiamo metà io e metà tu, così io provo metà del tuo e tu provi metà del mio.
1: Ecco, però capito? Sì, lo so, ci sono però alcune persone che proprio non ce la fanno a dividere, no, le porzioni, mentre altre volte fai lo sharing, quindi prendi diverse cose e assaggi un po' tutto, invece ci sono altre persone guai, io ordino il mio e mangio il mio.
0: Ma se rimaniamo sul tema pizza, per esempio, se siamo in quattro, ci facciamo uno spicchio del tuo, uno spicchio di quello, uno spicchio di quello, cioè tu nel tuo piatto poi hai quattro gusti diversi di pizza. Sì. E voi, amici, no? Che pizza che fate?
1: Che spicchio siete?
0: Sei uno spicchio, Dario, che spicchio sei, amore?
1: Scusami,
0: dai,
1: oppure si va al giro pizza, anche quello potrebbe essere un'idea, no?
0: Come no?

0: ADA, We Just Don't Care, Mr. Joe Legend su RTL 102.5, a mezzanotte 19 minuti e al 378-378-102.5 fioccano i vostri messaggi. Si divide quello che si può dividere, soprattutto se si va in altri paesi per assaggiare più cose e per arricchire un bagaglio culturale culinario.
1: Oh,
0: mamma, quanto sono bravo!
1: Bravissimo,
0: quando...
1: mamma mia, si sente che è lunedì e che sei carico!
0: A pallettoni, andiamo dal nostro amico Mirko.
1: Ciao Mirko!
2: Ciao ragazzi, buonasera, come state? Ma, tutto bene?
0: Ma noi siamo carichi e tu c'hai sta mosceria addosso.
1: Sei stanco, Mirko?
2: Mi hanno tolto un dente oggi, una miseria, che male che ho.

0: Ma che dente del giudizio?
1: No, cos'è quello vicino al canino, non mi ricordo mai i nomi dei denti.
2: Allora, dipende, ti spiego su qui,
0: vai,
2: sono io, dottore,
0: bravissimo,
2: professore.
0: Vai, vai.
2: Allora, se parliamo dell'arcata superiore, abbiamo l'incisivo centrale, ok, poi c'è l'incisivo laterale, poi c'è il canino.
1: Incisivo laterale.
2: Ma come te l'hanno tolto? Cioè, quando lì ti sembri uno stregone.
1: Ho fatto infezione, adesso sembro un mostro.
0: Ah, ma dopo lo dovrai rimettere.
1: Sì, per forza.
2: Lì praticamente che cosa succede? Adesso ti spiego, Mirko. Lì
0: vai,
2: faranno,
0: dottore,
2: una,
0: prego.
2: Faranno un mongone, ok, si chiama proprio così, e poi ti rimetteranno un perno e dal perno ti ricostruiranno una corona e quindi sarai attivo di nuovo.
0: E sarai un ragazzo incoronato, nuovo, di zecca.
1: 2000 euro vanno così.
0: Chapeau. Ma senti, tu di solito dividi la pizza con tua moglie?
2: Certo, non ha denti, sì. Scusami, che
1: divido,
2: devi dire?
1: Tutto con mia moglie.
0: Amore della zia.
2: Senti, ma adesso, per esempio, come fai a mangiare? Mangi dal lato sinistro, insomma?
1: Sì.
2: Ok. Va
1: per
2: bene,
1: tre mesi devo fare così.
2: Omogeneizzati comunque. Ma tu perché tu strappi con i denti? Strappi, tiri, cosa fai?
1: Sì, tutto. Sono una belva.
2: Come un pitbull quando azzanna il copertone. Va bene, Mirko, ti salutiamo. Mi
0: ciao,
2: raccomando.
0: Mirko, riprenditi
1: ciao,
0: presto.
2: Vedi,
1: grazie,
2: quello deve...
1: buona serata.
2: Ciao. È un uomo distrutto. Ma non tanto per il dolore e il dente, per i 2000 euro che dovrà cacciare.
0: Anche, e perché non può mangiare, perché alla fine ci rimani male. Per i soldi e perché non puoi mangiare. Ma scusate, devo dirvi una cosa.
2: Sì.
0: Oggi Giovanni Scifoni sarà il nostro ospite dalle 12 in Viva l'Italia.
2: Quindi tutti con le orecchie così.
0: Come?
2: Mi raccomando.
0: Mi
2: così.
0: Fai morire quando con dici con le orecchie così.
2: Sì, perché bisogna stare attenti. E poi, ragazzi, tutto gratuito su tutte le nostre piattaforme. Scaricatevi l'app! Ecco.
0: Non l'avete fatto?
2: Fatelo!
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Måneskin, Supermodel su RTL 102.5 a mezzanotte e 28 minuti. Allora adesso dovremmo sentire qualche vocalino, perché giustamente ci fanno notare, dipende da cosa vuoi dividere. Io c'è una cosa che non divido,
1: cosa?
0: E non dividere, che mi dà fastidio. Io non voglio dividere il dolce è mio.
1: No, non si fa, perché almeno un cucchiaino non vuoi far assaggiare.
0: Sì, perché quando esci con tipo una come lei, una supermodel, tu prendi il dolce e lei fa no, io non lo prendo, prendo solo un caffè. E intanto ti arriva la vaschetta bella di tiramisù e lei, posso assaggiarlo?
1: No, ti prego, un pochino. No. Ma perché non te lo sei preso? E dici
0: esatto.
1: No, ma dai, così volevo solo assaggiarlo. Pienamente d'accordo.
0: Dai, sentiamo un vocale.
2: Buongiorno nottambuli.
0: Ciao.
2: Si divide, dipende. Se ci sediamo al ristorante, io ordino una fiorentina con contorno di patate al forno e tu ti prendi una pochessa al salmone Philadelphia col caspio che divido con te. Buongiorno belli.
0: Ciao, c'hai ragione, hai ragione.
1: Cioè, scusami, il risottino in bianco, per favore, con un po' di pollo.
0: Agnatelo a te, quello, bella. C'è la nuova di Malika Yan.

0: Anastasia con Fade My Dues su RTL 102.5. Senti, a mezzanotte 36 minuti. Andiamo in un posto bellissimo che si chiama Ventimiglia, cioè prima di entrare in Costa Azzurra, famosissima
1: sì.
0: Ventimiglia per centro storico. Ci sono delle grotte che risalgono a 200 milioni o 200 mila anni fa.
1: Se vuoi conosco il sindaco di Ventimiglia, possiamo chiamarlo.
0: Salutiamo, ci va a fare qualche serata Ventimiglia. Gratuita. Ci chiami per qualche serata, anche il presidente della Provo.
1: E anche la sua moglie dolcissima, scrittrice meravigliosa.
0: Va bene, abbiamo invece, non è una scrittrice ma una lavoratrice da Ventimiglia, la sentiamo, si chiama Elisa se non vado errato.
2: Ciao a tutti ragazzi, ciao. Se volete io posso fare il rinfresco per l'invito al sindaco, senza problemi.
0: Lo vedi?
1: Cosa puoi fare? I rinfreschi?
0: Sì,
1: perfetto,
0: brava,
1: perfetto, brava. Allora lo organizziamo.
2: Anche di quello.
0: Elisa, cosa fai tu nella vita?
2: Gestisco una panetteria a livello familiare.
1: Ah, wow, quindi
2: esatto.
1: Panini di tutti i tipi, specialità, quali sono?
2: Assolutamente, vabbè, la ciabatta, la farinella, e la, sì, molto molto buoni.
0: Senti,
2: quelle, sono quelle che vanno di più.
0: Elisa, sei felice? Sei felice?
2: Sono molto felice, sono molto felice. Beh. Oggi è anche il mio compleanno, tra l'altro.
1: Auguri, Elisa!
2: Grazie.
1: Ma si può dire quanti anni fai?
2: Sì, ne faccio 18 per 2.
1: Ah, ok, se così 30.
0: 36, 18.
1: Non so, era una battuta. Ragazzi, amici,
0: scusa,
1: era una battuta.
0: Scusa. Senti, però a 36 anni come ti senti? Ti senti un po' piena di acciacchi? Stai andando verso via del tramonto? Oppure
2: sì.
0: No?
1: Come purtroppo sì? Perché ti senti?
2: Però va bene lo stesso, ci riteniamo, no?
0: Brava, ma bravissima.
1: Senti, Elisa, ma sei fidanzata, sposata?
2: Sì, assolutamente.
0: Assolutamente. Beh, quanti
1: bimbi
0: hai?
2: Dai. Nessuno, una gatta pelosa.
0: Per questo sei così felice e allegre e dici sì, assolutamente. Brava, brava.
1: Elisa,
2: è stato
1: bello parlare con te.
0: Sì.
1: Si sente la tua felicità, sai?
0: Tornaci
2: meno
0: a trovare.
2: Male, sono contenta.
0: Tornaci a trovare quando vuoi, Belin.
1: Questo telefono aspetta a te. Ciao.
0: Ciao,
2: grazie
0: Elisa,
2: mille,
0: grazie.
2: Buona serata, ciao ragazzi, ciao. Un saluto a tutti.
1: Bravo, più o meno così, continua. No, era meglio prima.

0: Sam Smith, i diamanti di Sam Smith Diamonds su RTL 102.5, mezzanotte 44 minuti. Allora, dividiamo, non dividiamo, che cosa facciamo?
1: Divisione, condivisione dei beni?
0: No, quella è altra storia, tesoro.
1: Però se parliamo di divisioni qua ne dovremmo parlare.
0: Quella va fatta, la

0: separazione dei beni va fatta, perché l'amore sì, l'amore magari dice ma no amore non ci separeremo mai, e ne succedono di casi, dopo 20 anni avete comprato, hai comprato la casa, non hai fatto la divisione dei beni, lei si frega la casa e tu ciaone.
1: Scusami, perché può essere anche lui che si frega la casa, magari lei sta meglio. Sì, sì,
0: in Italia succede sempre l'uomo che va a dormire sui fichi d'India.
1: Potrei chiamare una mia amica. Quindi sì.
0: Non è così.
1: Un saluto a Dimitri che sta guidando un van con la sua ciurma verso casa. Ciao Dimitri e ciao ciurma.
0: Ciao Dimitri, se hai fatto la divisione bene, se no poi tua moglie ti frega anche il camper.
1: Anche il van.
0: Ciao, c'è Elisa.

0: Robin S con Show Me Love su RTL 102.5. Mancano pochi minuti alla una, come dicono quelli bravi. Allora, divisione, cioè dividiamo una pizza, dividiamo i beni, si divide, c'è cioè il
1: come l'atomo,
0: si dice, il contratto prematrimoniale. Però attenzione, anche quando si divide una porzione di patatine, lì può cominciare anche una storia d'amore.
1: Ne perché
0: vuoi una, lì puoi capire, capisci come lei, capisci anche da lì come
1: è vero, perché se tu ordini un piatto e non mi offri nulla e non mi chiedi vuoi assaggiare, già dici beh, questo non mi pensa proprio, non va bene.
0: Scusa,
1: sì, prego.
0: RTL, pronto, chi sei?
2: Ciao, sono Dimitri.
0: Ciao
1: Dimitri.
0: Adesso abbiamo da fare, Dimitri. Dimitri, ti chiamiamo tra poco.
2: Va bene, grazie.
1: Ciao.
0: Ti piace questa cosa in diretta?
1: Continua il viaggio in van. Tra poco ti chiamiamo, veniamo anche noi nel tuo van.
0: Sì, adesso glielo dico. Dividere un letto, mi dicono gli autori qui a Roma.
1: Come?
0: È una cosa...
1: Cioè, con la motosega? In che senso?
0: No. Fai finta di non capire, grazie.
1: Faccio finta.

0: e Brian May scrisse questa canzone, fece questa canzone proprio per la situazione di Freddie Mercury. Abbiamo sentito i Queen con The Show Must Go On.
1: Bellissimo. Io direi che sì, di salutare Beppe Di Dio e Christian Bertone, magari perché? Lo facciamo con un video messaggio così, eh? Guarda un po', ascolta un po'.
0: Bello, vai.
2: E poi chi è più bella pure?
3: Alla principessa Vanessa.
0: Ah, Marione, a me non mi saluti, eh. Vabbè,
1: come
0: ciao.
1: No, piccolillo ha detto. Ciao. Anche a Trecase in provincia di Napoli è Luna, buonanotte.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona nottata da Tommaso Angelini. Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chico Forti, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Anthony Dale Pike, per il quale si è

0: sempre dichiarato innocente. Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida ed è detenuto in Italia dal 2024. Già da dicembre svolge volontariato in un'azienda agricola veronese, attese ora la decisione sulla libertà condizionale. Cambiamo argomento. Una prima informativa dei carabinieri è giunta alla Procura di Roma sulla vicenda della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media della capitale. Si cercano gli istigatori e si indaga sui 4 profili che hanno seguito la diretta del ragazzino. Non si esclude che server e autori possano trovarsi in Russia. Ora all'estero, Donald Trump torna all'attacco dei media dopo il ritiro dei pass alla Casa Bianca per CNN, MS Now e Politico. Le 3 testate hanno fatto causa per riottenere l'accesso e un giudice ha dato loro ragione. Trump ha annunciato ricorso e accusa i media di diffondere fake news e di minacciare la sicurezza nazionale. Infine chiudiamo con il calcio, altro forfè azzurro. Dopo Brian Cristante, Roberto Mancini deve rinunciare anche a Federico Di Marco. Il difensore dell'Inter non ha recuperato dal problema fisico accusato con il club e ha lasciato il ritiro. Al suo posto Roberto Mancini ha convocato il difensore dell'Aston Villa, Matteo Ruggeri. Questa era l'ultima notizia, ora tutti quanti gli aggiornamenti con la viabilità.
1: Via Radio.
2: Grazie, una buona nottata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete, ricordo allora che per lavori di ammodernamento sono chiusi i tratti sulla 16 Napoli-Canosa tra Grotta Minarda e Candela in direzione Canosa, tra Cerignola Ovest e Candela verso Napoli e a seguire tra Velino Ovest e Baiano. Le riaperture sono previste per le ore 6. E da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
0: È tutto anche per noi, a più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
4: Eccoci, 1:03, siamo tornati, siamo noi, i nottamboli amici. Allora, 02 25 15 15, questo è il numero che raccoglie le vostre telefonate.
5: È vero, è il numero giusto, me ne do un altro di numero giusto. 378 378 1025 per tutti i messaggi vocali e anche videomessaggi, come abbiamo fatto poco fa con le veline di Marione.
4: Esatto, brave e belle. Adesso ricominciamo con il nostro secondo Power Hit, lui è un grande amico di RTL, c'è Ultimo.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Someone special. Don't go to war with yourself. Just turn it on. Hello, someone special. Miracles dei Coldplay su RTL 102.5. Sei una persona speciale, qualcosa di speciale. Sei specialissima.
1: Bravo,
0: eh?
1: Bravo.
0: O quando mangi quella cosa è una cosa speciale.
1: Mamma mia, perché si parla di mangiare? Ma soprattutto perché John da Catania vuoi farci soffrire? Perché sì. Si sta facendo una brioche congelato, gusto pistacchio cioccolato fondente, eh? E poi nel frattempo c'è anche il suo cagnolino che sta mangiando, perché ci sono 27 gradi, dice.
0: Ancora, insomma, c'è raga. Allora, per convenzione, sì? L'autunno comincia il 21 di settembre, no? 21 di settembre. Però adesso qualcuno dirà: no, cretino,
1: è il 23.
0: Comincia il 23, ma per chi ha fatto le scuole negli anni 90, alle scuole elementari, insomma, si diceva il 21 giugno c'è l'estate, il 21 settembre c'è l'autunno, poi giorno più, giorno meno, insomma, e non è finita ancora l'estate.
1: No.
0: Quindi la brioche con il gelato,
1: buonissima.
0: Non congelato, non dici
1: con
0: la Catania e si è congelato con la brioche.
1: No, si è congelato.
0: Con il gelato è ancora estate. Quante brioche hai mangiato tu, Grey, quest'estate?
1: Tantissime.
0: Non ce ne frega niente.
1: Tantissime. Sì, ragazzi, però ci frega anche fare i complimenti, sì, a Marco, perché ci scrive che alla fine studiare in vostra compagnia mi, sì, ha portato bene, ho preso il foglio rosa. Bravo Marco!
0: Bravissimo, quindi vuol dire che con la musica e le nostre parole sei riuscito anche a concentrarti, che non è facile.
1: Eh no, perché poi studiare con la musica alcuni riescono, tanti altri no, non ce la fanno.
0: Esatto.
1: Invece Marco, tu sei stato bravo.
0: Bravo, bravo, bravissimo!
1: Bravissimo.

0: E la che bella Sledgehammer, Peter Gabriel su RTL 102.5. La canzone, insomma, è per la procreazione. Ci sono allusioni a situazioni amorose che non vado
1: ad approfondire e sviscerare.
0: No, meglio di no, perché adesso abbiamo finalmente Dimitri allo 02 25 15 15.
1: Ciao!
0: Ciao Dimitri, come stai?
2: Buonasera.
0: Ah, sei italiano tu, non sei russo?
2: Sì, dove... italianissimo, calabrese puro.
0: Pure calabrese, nome Dimitri, come mai?
2: Sì, lunga storia.

0: storia, nonni.
1: No, i nonni, cioè?
2: Paterni, materni?
0: Mio nonno materno, Demetrio, lo chiamavano Dimitri, allora mi hanno iscritto col nome Dimitri.
2: Quindi hanno sbagliato nome all'anagrafe?
0: No, era voluto, diciamo.
2: Sei ancora in van con la tua famiglia?
0: No, allora, sono con van con dei colleghi, degli imprenditori di negozi di elettronica di consumo sempre calabresi. Siamo stati a un meeting di lavoro a Civitanova Marche, quindi ho avuto la cura, la premura di prelevarli,
1: Dimitri,
0: con un van e riportarli.
1: Scusami se ti interrompo, Dimitri, ma sì, che imprenditori siete? Non avete un euro per ammaccarvi un occhio e prendervi un albergo e avete preso un van per dormire in quattro insieme? Che
2: no,
1: schifo!
2: Ho dormito a casa, cioè perché siete rientrando?
0: Allora, intanto siamo sette. Poi appunto perché non abbiamo un euro andiamo e torniamo, capito?
2: Scusa Dimitri, siete aspiranti imprenditori?
0: Sì.
1: Diteci un'azienda al volo che sta per nascere, nata o no?
0: Guarda, io non so se posso fare, diciamo, pubblicità. Io rappresento una grossa azienda.
1: Non dirla, che fai brutta figura, dici, ma questo qua è andato col van, sette persone in un van, dove dorme? Non dirla, va bene.
2: Però sentiamo bello energico, vuol dire che il meeting è andato bene.
0: Sì, abbiamo sulle spalle 8 ore di auto, quindi siamo quasi arrivati, almeno io, qualcuno proseguirà con la propria auto.
1: Hai capito, così si fanno i soldi.
2: Bravo.
1: Devi risparmiare, devi risparmiare, non devi spendere e spandere.
2: Scusami
1: Dimitri,
2: dacci un po' di consigli, come si fa a risparmiare,
1: soldi.
2: Tu come fa, oppure come si fa a fare soldi?
0: Allora, guarda, hai trovato la persona sbagliata, perché io quello che guadagno lo spendo, quindi affittando van e portando clienti in giro.
1: Bravi.
2: Va bene,
1: bravi.
2: Dai. Ciao, buon rientro allora.
1: Ciao ragazzi.
0: Buon lavoro a voi. Ciao a tutti,
1: ciao, bravi, hai capito, Van?
2: Ho capito, Van.
1: Si va al risparmio e loro si sono divisi un van, sette persone.
2: Sì, così capito. Rientrano, hanno insomma una spesa divisa, vedi, prima parlavamo di dividere, non dividere, sharing, non sharing, in questo caso sharing tutto.
1: Ma c'è il top tigrato.
2: Sono leopardata, body leopardato. Mi sento
1: un micione, è una miciona.
2: Sono una miciona nottambula, miau.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma

Renault veicoli commerciali da 17.300 euro, grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: puro del suono, Luciano Ligabue su RTL 102.5 all'una e 33 minuti. Volevo salutare Marco,
1: sì?
0: Che da Verona dice che è contento perché il Chievo Verona ha vinto e quindi ci sta bene un bel panino con salsiccia.
1: Ci
0: poi
1: sta.
0: Che cosa sta facendo? Ha detto che ha finito anche di tirare i panni, non di stirare, di come si dice dalle mie parti, entrare i panni asciutti.
1: Però okay. Mi sa che non è Marco da Verona, è un altro ascoltatore che ci ha scritto che ha finito di ritirare i panni, ha sistemato la cucina, no, ha finito la tisana,
0: sì.
1: E dice adesso mi sa che vi devo ringraziare per la compagnia ma devo andare a dormire e vi mando un grande bacio.
0: Ma è finita la tisana, cioè che l'ha finita la bevuta o è finita la tisana quindi non può fare niente?
1: No, ha finito nel senso che
0: secondo me
1: andiamo ad interpretazione, ha finito la tisana, si è rilassato, sì. Adesso va a dormire. Ad esempio, se non ce l'avete, vi ricordatevi di comprarla, andate a fare la spesa, ricordatevi che una tisana ci deve sempre essere.
0: Ma chi sei?
1: È vero. Io oggi ad esempio ho comprato la camomilla
0: con la melatonina.
1: Diciamolo
0: a tutto il mondo, hai problemi a dormire.
1: Ragazzi, si fa fatica a dormire. Sì,
0: a una certa età.
1: Età? Il discorso è comunque andando a dormire è tardi, fai fatica a prendere il ritmo.
0: Solo gli uomini a una certa età non dormono. Ok, anche voi donne, insomma, avete.
1: Hai una sorella, giusto?
0: No, però c'è un ragazzino, la nuova di Fred De Palma.

0: I'll be there for you, i Bon Jovi, con John Bon Jovi su RTL 102.5. L'1 e 41 minuti, ragazzi, abbiamo detto un po' divisione, dividere la pizza, il letto, la casa, la macchina, il camper e quant'altro. Però c'è una cosa che fa riflettere.
1: Cosa?
0: Perché sui social c'è un servizio proprio, almeno così ho visto, del TG1, dove c'è un robot che combatte con un pugile e scaraventa il pugile proprio a terra. Si vede, cioè, questo combattimento sembra proprio una persona normale che pratica box. Fa riflettere sta cosa. Cioè, prima li costruiamo, li facciamo e adesso ci lamentiamo e abbiamo paura.
1: No, e soprattutto li addestriamo in questo modo, perché in genere l'intelligenza artificiale, e poi più la addestri, più sa di te, sì, e più diventa più potentissimo, no? Perché inizia a conoscerti, e poi è un computer che tiene a mente tutto quello che dici. Alcune volte, esatto, ti stupisce, dici: scusa, come fai a saperlo? Gliel'hai detto tu?
0: Fosse che Terminator ha ragione.
1: Mamma.
0: Scusate, succede il patatrac, raga.
1: Allora, cosa ne pensate, scusate, di questo messaggio, che non ha a che fare con i robot, ma ha a che fare con la città dove si mangia meglio al mondo. Ci scrivono Copenaghen.
0: A Copenaghen, e che si mangia a Copenaghen?
1: Non lo so, ci propongono Copenaghen.
0: Ma chi è che ha fatto questo sondaggio? L'ha fatto uno di Copenaghen.
1: Eh beh, qualcuno che ha vissuto a Copenaghen, che ci ascolta da Copenaghen.
0: Copenaghen.
1: No, quella è un'altra cosa, non siamo in Germania.
0: Sì, ma dico, a Copenaghen. Qual è il...
1: Dopo facciamo una ricerca.
0: Sì.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Yeah, uno c'è!
4: Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio. Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
6: Hai già provato Buono Premium?
7: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione, e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
8: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
9: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next? Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: RTL. Let's go.

0: detto che si mangia benissimo.
1: Allora,
0: certo, ma non è che si mangia, cioè, voglio, dai, non esageriamo.
1: No, ma sai che ci sono tante cose guardando le foto. Guardando le foto, però, è chiaro che se tu ti fermi ai nomi sono un po' strani, tipo smorbrod, fetta di pane di segale con aringhe oppure salmone, gamberetti, sì, roast beef, uova, fondamentalmente una bruschetta. Ma parliamoci chiaro. Oppure fette di pancetta di maiale croccante servite con patate lesse e salsa densa al prezzemolo, ed è il piatto nazionale. Si chiama Segflack Mad Brussels.
0: Io con Copenaghen combatto, prendo la mia, solo la mia cittadina, prendo Cetraro e combatto con tutta Copenaghen.
1: Vabbè, dai, su,
0: è troppa presunzione.
1: Ecco, ti sfido con le gustose polpettine di maiale o manzo speziate, ma accompagnate da patate, cavolo rosso e cetriolini.
0: Ma ti faccio la pasta con le alici e la mollica atturrata. Ma che dici?
1: Vabbè, allora io ti sfido, con il classico dog danese con la caratteristica salsiccia rossa servito con senape, ketchup,
0: allora,
1: cipolle.
0: Ti distruggo, ti distruggo. Prendo nemmeno la soppressata, non la prendo quella, ok? Nemmeno il capocollo, non lo prendo. Ti prendo solo la salsiccia che facciamo noi in Calabria. Ma punto, punto.
1: Scusami, io avrò un panino imbottito con arrosto di maiale croccante, inclusa la cotenna, crauti rossi, maionese o salsa agrodolce. Piatti
0: allora vado
1: di
0: un attimo,
1: Copenaghen. Vai.
0: Vado un attimo qui a Roma, prendo due fette di porchetta, combatti, forza!
1: Dopo

0: Earth, Wind and Fire con Fantasy su RTL 102.5. E allora sul cibo non ci battono, ci scrivono al 378 378 102.5. Insomma, Copenaghen, che poi io dico così, Copenaghen in tedesco, assolutamente a me non si parla tedesco,
1: certo,
0: da quelle
1: certo.
0: parti,
1: però suona
0: Vabbè.
1: Bene.
0: Sicuramente ci sarà qualche italiano lì a Copenaghen che farà della cosa, no? Può esserci.
1: Può essere. Magari tra poco ascoltiamo dei messaggi che sono arrivati.
0: Voi in danese.
1: Non lo so. Continuate a scriverci al 378 378 1025. Ora c'è l'informazione. Rimanete lì. Anche a Centrovalle in Telvio, in provincia di Como, sono le 2. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Tommaso Angelini. Dopo l'annuncio del governo sul tetto agli studenti stranieri nelle classi, il capo dello Stato Sergio Mattarella ribadisce che la scuola è la più efficace leva di integrazione e richiama l'articolo 34 della Costituzione. Dalla CEI il cardinale Zuppi chiede una scuola inclusiva. Le opposizioni attaccano il governo, fa propaganda sulla pelle dei bambini. Cambiamo argomento. Vandalizzate con vernice nera e verde due pietre d'inciampo in via Dandolo a Trastevere, Roma, dedicate agli ebrei romani Michele Ezio Pizzichino e Aurelio Spagnoletto, deportati e uccisi ad Auschwitz. Lo denuncia la comunità ebraica di Roma, che parla di un oltraggio alla memoria della Shoah. Voltiamo pagina. Si sono tenuti nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali della leggenda nerazzurra e della nazionale Sandro Mazzola, morto venerdì a 83 anni. I dirigenti della Juventus sono stati accolti dagli applausi di una parte di